non siamo poi più di tanto rassegnati, diciamolo in questa maniera, però è stato un modo per appunto mettere le mani avanti e annunciare ironicamente alcune caratteristiche della nostra trasmissione che ci distinguono per l'appunto dalla rassegna stampa. Noi ci prendiamo sempre una settimana di tempo per selezionare degli articoli, per creare dei contatti, aprire magari la nostra radio a contributi esterni di singoli o realtà collettive che ci siano e che sono in conflitto nell'area metropolitana fiorentina. Nello stesso tempo non parliamo assolutamente di tutto, perché sarebbe davvero improponibile per le nostre povere menti, ma laddove insomma riteniamo di avere qualcosa di interessante da dire e spesso soprattutto da far dire a qualcuno o qualcuna più competente di noi, apriamo, come ho detto, i nostri microfoni e la nostra radio a contributi esterni. Più o meno questo è quello che facciamo, è quello che vi potete aspettare di trovare nella stampa rassegnata di Radio Wombat. Nello stesso tempo chiaramente ci muoviamo su articoli, notizie che escono nelle cronache locali, e quindi in qualche modo è anche davvero una rassegna stampa. Detto questo, comincerei a guardare le cronache di questa settimana, partendo da alcuni articoli che sono usciti rispetto alla vicenda di Sollicciano, che, come ricorderete, dalla settimana scorsa ha visto la chiusura ad opera di una iniziativa giudiziaria di ben 7 sezioni. Sono stati annunciati i trasferimenti dei detenuti, erano partiti i primi 66, perlomeno queste erano le promesse, perlomeno questo è quello che si legge sui giornali. Questa è una premessa che faccio sempre, credo sia doverosa per voi e per me prendere appunto le cose con il beneficio dell'inventario e del dubbio, perché quando si parla di carcere e di istituzioni totali, mai come in questo caso si assiste ad un filtraggio delle informazioni. Sono molte le cose che non ci arrivano per niente, sono d'altronde, come ben capite, tutte le altre molto filtrate da tutti i filtri, sì, anche quindi che agiscono sulla comunicazione e sulle informazioni rispetto anche alle notizie che possiamo apprendere dalle stampe. Quindi questa è una vicenda che stiamo seguendo da diversi anni ormai, proprio per le condizioni pietose del carcere, sulle quali a questo punto è stato messo un vero e proprio sigillo di ufficialità con il sequestro avvenuto per impulso del tribunale. Quindi questo conferma senza ombra di dubbio più alcuno tutte quelle che sono state le denunce, gli articoli anche di cronaca che abbiamo letto in questi anni, ed ora siamo a parlare e a commentare quella che sulle stampe e sulle cronache va con la definizione di emergenza carceri. Una emergenza che è tutt'altro che un'emergenza, proprio perché purtroppo annunciata in più forme, anche dietro a quest'idea che fosse e che sia una tragedia in qualche misura ben annunciata e ben intravista fin da lungo tempo, ci sguazza anche il Comune di Firenze, che pur essendo non direttamente responsabile delle carceri, perché come sappiamo sono una competenza ministeriale, quindi del governo e dello Stato centrale, nello stesso tempo avrebbe potuto agire con maggiore tempestività, avrebbe potuto in qualche modo interpretare un ruolo più da protagonista, anziché lasciare che la barca andasse piena di buchi, come si poteva intuire, fino alla deriva e fino poi al naufragio definitivo, che lascia chiaramente, come al solito, gli ultimi in balia delle onde, in balia di ciò che succede, perché chi sta pagando in prima persona tutta questa situazione sono coloro che da un carcere fatiscente ora devono essere trasferiti in altre carceri non meno fatiscenti e non meno soprattutto sovraffollati. Questo è un po' quello che succede. Ora lo guardiamo negli articoli che sono usciti questa settimana, che sono un paio. Uno è, lo prendo subito, è La Nazione, che il 23 di giugno fa un articoletto di spalla laterale senza particolari fotografie a riguardo, se non un occhiellino dove si vede la faccia angosciata di Dimitri Palagi, perché è sicuramente una di quelle voci che quantomeno con continuità e non in modo episodico o opportuno
opportunistico si occupano di quello che è le condizioni del carcere di Firenze, e l'articolo riporta questa sua fotografia proprio perché si permette, a differenza di altre opinioni della politica alle quali l'articolo passa un po' la parola, di dire proprio che il comune avrebbe potuto fare di più e in tempi meno sospetti. L'articoletto dice: polemica su Sollicciano in consiglio comunale. Il sequestro di 7 sezioni detentive della casa circondariale di Sollicciano e il conseguente trasferimento di circa 200 detenuti rappresentano un fatto di estrema rilevanza che conferma la gravità di una situazione che il comune di Firenze denuncia da tempo. Questo lo dice l'assessore Paulesu al welfare intervenendo in consiglio comunale. Gli fa eco Edoardo Amato del PD, che è presidente della commissione politiche sociali. Siamo consapevoli che quanto fatto finora non sia sufficiente rispetto alla gravità della situazione, ma rappresenta un punto di partenza importante per mantenere l'attenzione. Come dicevo, invece, critico il capogruppo Palagi di Sinistra Progetto Comune, secondo cui il comune si è attivato per avviare un'attività di collaborazione la settimana scorsa, cioè a sequestro avvenuto. Non ci dice molto di più l'articolo della Nazione, però insomma questo c'era. E invece il 25 di giugno la Nazione torna sulla vicenda dando spazio ad una medio-lunga intervista al garante dei detenuti di Firenze, che è appunto Parissi, il garante dei detenuti che è arrivato dopo lunga vacanza di questa carica. Poi alla fine è stato individuato lui come figura proveniente dal volontariato. Sto semplicemente ripetendo delle cose che abbiamo letto insieme e di cui la nostra stampa rassegnata ha dato diciamo puntuale notizia, quantomeno lettura delle cronache, perché quella dei Sollicciano è proprio un'epopea che non ha fine. E rispetto a questa epopea e alle difficoltà di questo carcere, è chiaro che anche individuare delle figure di responsabilità non è mai stato né facile né banale, a partire da quando con la rivolta del 2024 si mise in cattiva luce e in mora poi il ruolo che era stato della ex direttrice. Quindi da quella dimissione in poi sono state tutta una serie di problemi e anche di difficile individuazione delle cariche, proprio perché nessuno si può prendere responsabilità e le chiavi di casa di una struttura come questa, dove i problemi sono davvero enormi. Parissi alla fine si è, diciamo così, si è prestato, probabilmente animato dalle migliori intenzioni, e la Nazione lo va a cercare per, secondo me, tentare di salvare il salvabile, tant'è che l'articolo dice: la relazione 2026 del garante, carceri, la speranza del Gozzini, qui si rispetta almeno la dignità. La fotografia di Parissi a Sollicciano, problematiche mentali da affrontare, al Meucci anche i grandi. Quindi che significa? Che a Sollicciano ci sono anche le cosiddette doppie diagnosi, quindi ci sono anche coloro che, oltre a problemi di marginalità, problemi sociali, hanno anche problemi in qualche modo comportamentali legati a più o meno diagnosticabili disturbi psichici e comportamentali, ma che questi possano essere derivati proprio dalle condizioni di vita va da sé. Quindi difficile anche poi voler fare, come dire, una patologizzazione di quello che è un disagio generato dalle disuguaglianze, dalla sempre più evidente brutalità del nostro sistema e assetto sociale. Comunque insomma, come vi dicevo, ci sono problematiche mentali a Sollicciano e al Meucci anche grandi, cioè al Meucci, che sarebbe il carcere minorile, ci sono ormai anche i maggiorenni. Questo sempre per andare a allargare il quadro fosco della detenzione del sistema delle carceri in Italia, dove anche i carceri minorili ormai sono più pieni e più sovraffollati grazie a un altro decreto geniale del governo Meloni, che è stato il decreto Caivano, e nello stesso tempo si usano come contenitori per contenere appunto anche i maggiorenni, che invece che farli passare nelle carceri dei maggiorenni propriamente, che sono
sono già sovraffollate, si cerca di mantenere dentro le carceri minorili, andando a rendere le carceri minorili poi un carcere che minorile non è più, perché detiene anche i grandi, come dice Parissi nella sua intervista. Comunque, insomma, che succede? Che la relazione 2026 del garante dei detenuti è appena approvata dal Consiglio regionale. Anche questo, direi, una tempistica molto interessante, ma nello stesso tempo molto sospetta, cioè la relazione del garante dei detenuti regionale arriva dopo il sequestro ad opera del Tribunale delle sette sezioni di Sollicciano. Non è che arriva prima e poi ne chiede il sequestro, arriva dopo a cose fatte, quindi in qualche modo mi sembra che possa confermare l'idea che è già stata abbondantemente espressa da Dimitri Palagi, lo dicevo anche prima, di come le istituzioni locali, pur distinguendosi dal punto di vista del colore politico nelle loro giunte, perché sia il Comune di Firenze sia in Regione Toscana sapete meglio di me che governa con continuità il centro-sinistra e rimpallano le responsabilità al centro-destra che sta al governo, però nello stesso tempo non si è fatta una relazione che andasse a chiedere eventualmente anche la chiusura delle sette sezioni, ma si è aspettato che arrivasse ad opera di un tribunale, a dimostrazione di quanto sia, se non complice, quantomeno pavida l'azione di denuncia anche delle istituzioni nelle quali il centro-sinistra è in maggioranza, in questo caso specifico la Regione Toscana. Per cui la relazione arriva a sequestro avvenuto. In questa relazione si dice che Sollicciano è un macello, però si può salvare il modello Gozzini. Gozzini, Sollicciano, la struttura soft attigua, la situazione, nonostante il sovraffollamento, perché ci sono 106 rispetto a una capienza ipotetica di 89 posti, pur in presenza anche in questo caso di disfunzioni e malfunzionamenti, per esempio materassi non sostituiti da troppo tempo, difficoltà di accesso a materiali di studio e computer, l'istituto Gozzini è la dimostrazione di come un carcere di piccole dimensioni, con popolazione detenuta non superiore alle 100 unità, permetta una conduzione entro i confini della dignità dei detenuti e personale addetto. Questo è un po' il commento che, non lo so se può avere un senso, se vuole lanciare una profezia, se vuole essere solo una constatazione, però ci viene a dire nel momento in cui qualcuno, come per esempio la sindaca di Firenze Sara Funaro, parla insistentemente di necessità di demolire e ricostruire il carcere, se il garante dei detenuti con queste dichiarazioni vuole inserire una dichiarazione e l'opportunità di rivedere le dimensioni di un eventuale nuovo carcere di Sollicciano, quindi non più una grossa struttura da 600 detenuti, quantomeno 600 sarebbe la capienza formale e ideale, mentre poi con il sovraffollamento si è arrivati a molti di più, però ecco, se invece che un carcere da 600, l'ipotesi di Parissi è un piccolo carcere o più piccole carceri da 100 detenuti come i Gozzini, punto di domanda. Lui ovviamente non si spinge a tanto, noi nemmeno ci vogliamo spingere ad illazioni di questo genere, piuttosto cambiamo articolo, perché un altro articolo in questa settimana parla di Sollicciano ed è quello del Corriere, che esce il 24 di giugno. Cosa dice Sollicciano? Trasferimenti e subito ricorsi, l'angoscia dei familiari dei detenuti. L'articolo comincia con l'emergenza carceri, come vi ho detto, purtroppo effettivamente ormai è stata fatta deflagrare in un'altra delle tante emergenze, come l'emergenza caldo, l'emergenza trasporto pubblico, l'emergenza scuola, insomma le emergenze sono sempre una dietro l'altra, quando in realtà se ne conoscono ormai abbastanza bene anche le regole e anche gli equilibri di potere che le determinano. Altri 45 detenuti via da Sollicciano restano in Toscana, scattano i ricorsi. Cominciati trasferimenti, ma dal carcere di Prato, prime richieste al tribunale, non ci sono spazi. Il caso della Dogaia, la garante, qui è già sovraffollato, i reclusi hanno meno di 3 metri quadri a disposizione, il sospetto, il sindacato degli agenti, si moltiplicano le voci sulla possibile riapertura di Pianosa. Ora, l'articolo è anche abbastanza lungo, articolato, io non la voglio fare più lunga di così, perché sto già parlando da 15 minuti guardando vari articoli, però in sostanza i titoli e
i grassettati che ho messo in evidenza e che vi ho letto, cosa ci dicono? Che i detenuti sono in via di trasferimento verso altri carceri della Toscana. Tra questi, era già stato detto già la settimana scorsa, ne avevamo già parlato, il primo carcere individuato, anche per prossimità, insomma, questo è anche, diciamo, uno sforzo per certi aspetti, sarebbe apprezzabile voler mantenere non tanto lontano da casa, non spararli chissà dove questi detenuti e mantenerli il più vicino possibile. Si è individuato la Dogaia di Prato. Questo carcere però è a sua volta sovraffollato, quindi l'idea di metterli in un carcere già sovraffollato è di per sé già fallimentare, quindi ci sono già ricorsi, problematiche, denunce e anche persone che si stanno dibattendo contro questa ipotesi qua. E dall'altra parte il sindacato di polizia parla e mette già le mani avanti, dicendo che probabilmente c'è la possibilità che venga riaperto il carcere di Pianosa, il carcere dell'isola, appunto, dell'arcipelago toscano, che è stata nota per un ventennio almeno come carcere di massima sicurezza. Ci sono stati fatti transitare detenuti politici quali quelli delle Brigate Rosse, ci sono stati detenuti mafiosi e comunque criminalità organizzata soggetta al regime detentivo del 41 bis e che, se non vado errato, ora lo vado a memoria, negli ultimi anni è diventata una meta turistica, nel senso che si è lavorato ad un progetto di restituzione in forma pubblica attraverso, appunto, la turistificazione, diciamo così, di questo carcere, dove le persone possono andare, guardare qual era la vita dei detenuti e nello stesso tempo in qualche modo godere un'isola che per decenni è stata solo e soltanto un carcere, quindi con tutte le contraddizioni del caso. Però questo carcere è stato riaperto in questa forma qua e non come carcere. Ora la cosa è molto recente, ripeto, se non vado errato a memoria è una cosa degli ultimi due, massimo tre anni, 2023-2024, l'apertura al turismo, e si parla o si comincia a vociferare di riaprirlo propriamente come carcere. Ora la cosa mi sembra sia ai limiti di una boutade, perché insomma è una struttura se non fatiscente, non certo messa meglio di Sollicciano, che è stata chiusa perché inadatta. Vedo la cosa abbastanza fumosa, ma chi lo sa cosa bolle nelle pentole dei decisori pubblici, oltre a tanta indifferenza, perché sicuramente se siamo arrivati alla chiusura di queste sette sezioni è perché si è voltato la testa dall'altra parte per un sacco di anni, e se no non sarebbe accaduto, se si fosse provato a correre ai ripari quando si era in tempo. Ora si parla di emergenza e quindi anche un eventuale trasferimento in un'isola che è pianosa, dentro delle mura che come mura reggono ancora, ma senza né impianti di nessun genere, potrebbe sembrare anche razionale, o se non razionale, l'estrema razio di fronte a una situazione di ingestibilità che si è fatta appunto esplodere. Per cui purtroppo questo è quanto. Questa settimana questi sono gli articoli della settimana. Vediamo cosa ci sarà. Gli articoli non sono molti a fronte di una situazione di una gravità e che sta coinvolgendo la vita di centinaia di persone molto di più di quanto non appaia sui giornali, ma d'altronde si sta parlando degli ultimi della società e certamente interessa ben poco rispetto a tante altre facezie che invece guadagnano e conquistano le prime pagine dei giornali, perché vanno più di moda, perché sono più vendibili o perché semplicemente fanno meno pena o ribrezzo di quanto facciano purtroppo i detenuti e le detenute, che sì, avranno magari commesso qualche reato e qualche colpa, diciamo, nei confronti della collettività, potrebbero anche avercela, ma non meritano assolutamente tutto questo. Per cui insomma la nostra solidarietà anche ai detenuti che stanno vivendo questa bagarre dei trasferimenti, che certamente è uno stress aggiunto, soprattutto appunto in una situazione di caldo estremo, dove è un problema anche visitare la città per i turisti. Ci si lamenta, e ora guarderemo qualche articolo, perché manca l'aria condizionata nei musei, figuriamoci per gli ultimi e i dannati della terra, che devono appunto salire da un cellulare di polizia penitenziaria a un altro per andare da un carcere sovraffollato a un altro, portandosi dietro quei pochi effetti personali che restano e mettendo in discussione tutto quello che era stato creato dentro un carcere, in termini di relazioni, in termini di possibili progetti
per l'uscita, insomma, vabbè, credo che ne abbiamo dette abbastanza. Facciamo a questo punto, dopo 20 minuti, una prima pausa musicale, poi si rientra con altre notizie e anche interventi di ospiti che saranno con noi.

Bene, rieccomi, riprendo il microfono in mano, state ascoltando sempre Radio Wombat, siamo sempre sulla stampa rassegnata, abbiamo ascoltato Cadono Lacrime, una canzone dedicata a Sollicciano da Hassan con Sacatena dei Romanticismo Periferico, ci stava perché chi non ci avesse ascoltato fin qui e chiaramente deve sapere che ci può riascoltare per intero andando nella sezione dei podcast e scaricando la trasmissione intera, questo vale per noi come per tutte le altre trasmissioni del Wombat. Abbiamo parlato in inizio di trasmissione della purtroppo terribile, tragica vicenda di Sollicciano con la chiusura delle sezioni, viste le condizioni inumane e degradanti che sono state comminate ai suoi e alle sue detenute per un sacco di anni e che alla fine hanno visto arrivare l'intervento del tribunale, per cui ci sono tanti problemi che si dipanano da questa nuova iniziativa giudiziaria e ne abbiamo un po' dato lettura guardando i giornali. Adesso parliamo di lavoro, facciamo come si fa sempre, 3 secondi di stacchettino e poi si rientra con l'introduzione che ho fatto all'intervento di Luca dei Cobas Autolinee Toscane. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat a seguire sempre le questioni, le lotte e le condizioni di chi lavora nell'area metropolitana fiorentina. Tra questi ci rivolgiamo con attenzione anche rispetto e solidarietà ai lavoratori e le lavoratrici che sono sui bus e sulla tranvia impegnati nel garantire il trasporto pubblico locale in questi giorni che ovviamente, come abbiamo visto, letto anche nei titoli delle cronache, non serve dirlo per chi ci sta dentro, l'area metropolitana fiorentina è totalmente in fiamme, un forno davvero difficilmente sopportabile, insieme alle difficoltà delle condizioni di lavoro che ora magari ci racconta Luca che è ai nostri microfoni, Luca dei Cobas di Autolinee Toscane. Vorremmo anche sapere, insomma, da loro, dal vostro punto di vista, come valutate, come l'avete presa l'aumento dei biglietti dei bus che è stato deciso da Palazzo Vecchio in questa decina di giorni, per l'appunto hanno portato il prezzo a 2 euro, l'hanno chiamata tutti da tutte le parti una stangata, ci sembra in effetti che sia proprio così. Sono state tra l'altro promesse degli sconti di

0: anche un commento su come è andato lo sciopero in termini di adesioni e soprattutto, visto il nostro purtroppo colpevole ritardo rispetto a questa iniziativa, sapere un po' come è andata e quali erano anche, gli elementi sul tavolo della discussione, i tentativi di negoziazione, le vertenze che state facendo, come sta un po' andando. Sul trasporto pubblico locale ti ho messo insieme tante cose, vai pure in libertà nell'ordine che preferisci e soprattutto per avere un riscontro, un punto di vista di chi in città ci lavora e sul trasporto pubblico locale sputa sangue e tanto sudore. Luca, a te la parola e grazie.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat e grazie per l'invito. Beh, noi riteniamo che da quando è arrivato Antonio Toscane l'azienda non abbia fatto altro che chiedere sempre più risorse economiche, promettendo un servizio migliore. Un servizio che però gli utenti continuano a non vedere. Parallelamente si è proseguita una politica di riduzione dei costi, soprattutto sulla forza lavoro. Ci teniamo a ricordare che la Regione Toscana ha già stanziato 30 milioni di extragettito, oltre a concedere 2 anni di proroga della concessione, per fronteggiare un disavanzo di bilancio arrivato a circa 35 milioni di euro. Già un anno fa quelle scelte vennero motivate con argomentazioni che noi abbiamo più volte contestato. Si parlava della perdita dei ricavi dovuti alla pandemia, ma si ometteva di dire che nel 2022, l'anno della pandemia, è stato l'unico anno in cui la Regione Toscana ha registrato un utile, mentre negli anni successivi, nonostante l'aumento dei ricavi, il bilancio è tornato in rosso fino ad arrivare a 35 milioni di perdite nel 2024. Si è parlato anche dell'aumento dei costi della manutenzione, attribuendoli alla crisi internazionale. Quello che non viene detto è che molte attività manutentive sono state esternalizzate, una scelta che a nostro avviso ha fornito per aumentare ulteriormente i costi. Facciamo spesso un paragone molto semplice: è come scegliere ogni giorno di andare a mangiare al ristorante invece che cucinare a casa. È evidente che il costo aumenta. E oggi per coprire questi soldi si sceglie ancora una volta di far pagare il conto ai cittadini attraverso l'aumento dei biglietti, ma il problema è ancora più profondo secondo noi. Questa gara d'appalto, costruita sul massimo ribasso, è stata contestata per anni davanti ai tribunali tra Autolinee Toscane e Bus Italia, con accuse reciproche sulla sostenibilità economica dell'offerta presentata. Oggi, a nostro avviso, quei timori trovano conferma nei fatti. I continui tagli sulla forza lavoro, le difficoltà operative e la necessità di continui interventi economici pubblici dimostrano che privatizzare un servizio pubblico, peraltro partecipato dalla stessa regione, oltre a queste cose, ha anche eliminato il rischio di impresa, anzi quel rischio continua ad essere coperto con soldi pubblici. Per questo continuiamo a sostenere che quella privatizzazione sia stata una scelta sbagliata. Venendo all'aumento delle tariffe, anche qualora esistessero motivazioni economiche oggettive, riteniamo che prima si debba garantire un servizio efficiente e oggi quel servizio purtroppo non c'è. I problemi sono molti e sarebbe impossibile anche affrontarli tutti oggi in questa intervista. Quindi mi limiterò ad alcuni tra i più significativi. Che tra l'altro sono anche all'interno delle procedure di raffreddamento e motivi di sciopero. Da anni denunciamo i tempi di percorrenza completamente scollegati dalla realtà. Gli orari previsti non consentono di effettuare regolarmente le corse. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: ci sono ritardi continui, corse saltate, utenti costretti ad attendere anche per tempi molto lunghi, e lavoratori sottoposti quotidianamente a livelli di stress ormai insostenibile. Poi c'è il tema della manutenzione: tra esternalizzazioni, continui guasti meccanici e problemi legati alla sicurezza, le vetture vengono fermate sempre più frequentemente. In queste settimane abbiamo cercato come Copas di monitorare anche i problemi legati agli impianti di climatizzazione all'interno delle vetture. È una criticità che denunciamo da anni, che abbiamo inserito anche tra le motivazioni della vertenza e dello sciopero. Solo nel mese in corso siamo riusciti a censire oltre 60 autobus con problemi di aria condizionata, e questi, sottolineo, sono quelli che siamo riusciti

0: riusciti a monitorare, ma sono molti di più le vetture che sono state fermate per questo tipo di problema. La situazione reale è probabilmente più ampia. Siamo arrivati al punto di avere autisti fermi nei depositi senza autobus disponibili per effettuare il servizio a causa di questi guasti all'impianto condizionatore. Molte vetture vengono comunque mandate in servizio la mattina nelle ore fresche della giornata, pur sapendo in partenza che con l'aumento delle temperature saranno costrette a rientrare poche ore dopo, provocando ulteriori sospensioni di corse e ulteriori disagi per gli utenti. Contemporaneamente si continua ad aumentare il servizio notturno, sostenuto economicamente dal Comune di Firenze con 1.300.000 euro, mi sembra, vado a memoria, senza nemmeno verificare se esistano realmente i mezzi e il personale necessari per garantirlo. E per farlo si chiede ancora sacrifici ai lavoratori, ulteriori sacrifici ai lavoratori, si riducono le possibilità di ferie estive, si allungano i turni, si scoprono servizi nelle fasce centrali della giornata pur di coprire quei turni promessi al comune. Ancora una volta il prezzo delle scelte organizzative ricade su lavoratori e cittadini. Abbiamo la sensazione che politica e azienda procedano nella stessa direzione. Da una parte si annunciano nuovi servizi, grandi progetti, slogan utili della propaganda. Dall'altra si scaricano le conseguenze di quelle scelte su chi ogni giorno guida gli autobus e su chi quei mezzi li utilizza. Nel frattempo continuano ad arrivare risorse pubbliche nelle casse del gestore privato, mentre si continua a parlare di crisi economica. I lavoratori vedono stipendi sempre più poveri, erosi dall'inflazione e dai contratti che non riescono a recuperare il potere d'acquisto. Esistono ancora indennità di turno ferme agli importi delle vecchie lire e in alcuni casi addirittura non riconosciute ai nuovi assunti. Per fare un esempio, l'indennità evitati sinistri, che è riconosciuta con 500 lire al giorno, che ai nuovi assunti non viene nemmeno riconosciuto quelle 500 lire. Gli utenti invece si vedono chiedere un biglietto sempre più caro senza ricevere in cambio un servizio all'altezza. Ed è proprio questo il punto. Prima di chiedere ulteriori sacrifici economici ai cittadini, bisognerebbe dimostrare di essere in grado di offrire un trasporto pubblico efficace, affidabile e di qualità. Oggi purtroppo questa condizione non esiste e finché non cambierà, riteniamo che qualsiasi aumento delle tariffe sia profondamente ingiusto nei confronti sia dei lavoratori ma anche degli utenti del trasporto pubblico. Per tutti questi motivi il prossimo 5 luglio i lavoratori torneranno a scioperare. Sarà il terzo sciopero di questa vertenza, la dimostrazione concreta della totale mancanza di volontà da parte delle aziende e delle istituzioni di affrontare seriamente i problemi denunciati da chi ogni giorno garantisce il servizio. L'ultimo sciopero si è svolto in una delle giornate più delicate per la città, con eventi di grande richiamo come il Firenze Rock e il calcio storico. Nonostante un contesto così significativo, una partecipazione straordinaria dei lavoratori, un'adesione che hanno raggiunto punte dell'80%, non è arrivato alcun segnale concreto né dall'azienda né dalle istituzioni. Questo conferma ancora una volta ciò che denunciamo da tempo, ovvero che azienda e istituzioni continuano a procedere di pari passo. Da una parte si autorizzano aumenti delle tariffe e si continuano a destinare risorse pubbliche al gestore, dall'altra si ignorano le richieste dei lavoratori e i disagi quotidiani subiti dagli utenti. Se non arriveranno risposte concrete, la mobilitazione proseguirà senza alcun passo indietro. Infatti invitiamo tutti a scioperare ancora con più forza il 5 di luglio e la stampa a rendere pubblica queste iniziative e queste problematiche. Con questo concludo e rinnovo un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat e vi ringrazio per l'invito.
1: Ciao Luca, grazie a te per tutto quello che ci hai raccontato dall'interno della tua vostra azienda. Ricordo Luca dei Cobas Autolinee Toscane, rinnovo anche l'invito allo sciopero che chiaramente vale per coloro che dentro l'azienda ci lavorano, ma anche per l'utenza, che non si scocci, non vi scocciate, sappiate che le motivazioni sono davvero tante. Luca ce le ha in qualche modo riassunte. Direi che la privatizzazione è proprio la madre di tutti i problemi. Lo sappiamo da un sacco di tempo, eppure i nostri e le nostre anche decisori pubblici fanno orecchie da mercante e continuano a non volerci sentire appunto proprio su questi temi. Purtroppo è così, cerchiamo anche attraverso testimonianze e il punto di vista di chi ci lavora dentro le aziende, ci permette di andare oltre la propaganda, per cui sappiamo che, per esempio, rispetto all'aumento dei costi che è stato deciso da Palazzo Vecchio, non si tratta solo di problematiche oggettive che sono fuori dalla possibilità del controllo delle istituzioni più vicina a noi, quindi non si parla solo di crisi energetiche, non si parla solo di assetti internazionali che ovviamente sarebbero fuori dalla immediata e diretta portata e responsabilità anche di chi volesse rapportarsi ai servizi in maniera più onesta e trasparente di quanto non facciano i nostri amministratori, ma ci sono anche altre ragioni e scelte che sono proprio riconducibili alla loro azione, o forse si potrebbe dire inazione, visto che l'ideologia neoliberista si è impossessata totalmente della classe dirigente, che continua a stare ben salda con le mani sui bottoni dentro le stanze, appunto, dei bottoni e delle leve. Grazie ancora Luca, e cambiamo relativamente argomento, restiamo su un'infrastruttura per la mobilità, un'infrastruttura che anche questa si fa spesso e volentieri quando gli comoda chiamare pubblica, e parlo dell'aeroporto. Tiriamo fuori una notizia che a mio modesto parere è davvero impressionante. La guardiamo sui due giornali unici che la riportano, che sono La Repubblica con un piccolo trafiletto corredato da una fotografia non molto rappresentativa, anche se si distingue ovviamente l'aeroporto con la torre di controllo e un aereo, e poi anche un articolo più corposo, quantomeno dal punto di vista dello spazio che occupa, poi sui contenuti andrebbe visto nel dettaglio, che pubblica La Nazione. Uno è del Scusate, entrambi sono del 24 di giugno. La notizia era uscita sul web già il 23, anche con più testate che la riportavano, mentre sul cartaceo c'è andata solo così. Insomma, guardiamolo da Repubblica: aeroporto Vespucci, indagine Guardia di Finanza sui voli privati. Maxi evasione da 4,3 milioni di euro. Cosa dice l'articolo? Visto che è breve. Facoltosi clienti facevano scalo a Firenze per le loro lussuose vacanze o per viaggi d'affari, ma per l'erario italiano erano quasi invisibili. Un'operazione della Guardia di Finanza ha fatto emergere il sistematico ricorso all'evasione di moltissime compagnie aeree estere, tra cui, scusate, tra il 2020 e il 2023 hanno fatto tappa all'Amerigo Vespucci. Quasi 13.000 i voli privati ricostruiti dai finanzieri, oltre 40.000 i passeggeri censiti. In tutto sono state sanzionate 1.052 società, il 62% di quelle controllate, ma per un giro di evasione stimato in 4,3 milioni di euro. Come spiegato dalla Guardia di Finanza, i controlli si sono scontrati con complicati intrecci societari. In molti numerosi casi, aeromobili di ingente valore economico risultavano formalmente intestati a società domiciliate in territori a fiscalità privilegiata, rendendo particolarmente complessa l'individuazione dei soggetti responsabili degli adempimenti tributari. Gli accertamenti hanno permesso di recuperare nel tempo circa 2,6 milioni di euro, tutti destinati alle casse dello Stato. Per la quota residua, si spiega ancora dal comando provinciale, sono in corso le pratiche per la riscossione. Questo lo dice la Repubblica, la Nazione gli fa un po' eco, la maxi evasione degli aerotaxi, il business costruito sui turisti VIP. 4 milioni non versati al fisco. L'operazione Luxury Sky, Luxury come si dice in Toscana, sarebbe insomma cieli di lusso, aeromobili per il trasporto di passeggeri facoltosi, avrebbero eluso le imposte nazionali. I velivoli erano infatti intestati a società con sedi in paradisi fiscali, recuperati 2,6 milioni di euro. Continua l'articolo, non hanno preso il volo i milionari che le compagnie di aerotaxi avevano evaso al fisco italiano. Grazie a un'operazione della Guardia di Finanza denominata Luxury Sky, l'erario è riuscito a recuperare oltre 2,6 milioni. Quindi si comincia sull'articolo della Nazione con toni trionfalistici per l'operazione della Guardia di Finanza, e anche se vogliamo si dà avvio in una forma consolatoria alla rendicontazione, al racconto di questa notizia, dicendo che 2 milioni e 6 sono già stati recuperati. A parte che c'è da dire immediatamente che si è stimato prima già da Repubblica che siano intorno ai 4,3 milioni, quindi se 2,6 sono stati recuperati ne manca ancora quasi 2, quindi c'è ben poco da festeggiare o da ridere. E poi ovviamente, entrando nel merito di tutta questa faccenda qua, va bene pure che si sta parlando di aerei, di società che gestiscono la mobilità privata di fatto, perché di questo si parla, aerotaxi o jet privati che siano, quella la loro funzione, quindi quella di portare piccoli equipaggi con pochissimi passeggeri, quindi questo è il tipo di esigenza a cui si risponde, di fatto una mobilità privata dei cieli. E quindi va bene che non è la spesa che noi poveracci facciamo al supermercato o all'alimentare, e che prima di uscire dobbiamo pesarla, fare lo scontrino, altrimenti ci suona l'antitaccheggio. E insomma, va bene questo, detto con una battuta, però che ci siano stati 20.700 movimenti e che siano stati invisibili al fisco per 3 anni, quelli del 2023, e per oltre 5, quindi ben 6, quelli che cominciano nel 2020, mi sembra veramente uno scandalo. Altro che non hanno preso il volo i milioni, ce l'hanno preso, e come, perché anche se dovessero rientrare ci rientrano comunque con 5-6 anni di distanza. E quanto è vero che i tempi sono importanti nel recupero dei crediti, non lo sono solo quando si butta la gente fuori di casa per gli affitti, ma lo sono anche quando si deve o si dovrebbe indagare e recuperare al fisco cifre di questa portata da questo tipo di clienti e di utenti. E insomma, teniamo anche conto, un altro aspetto che sottolineo e che fa effettivamente specie, che si sta parlando degli anni tra il 2020 e il 2023, quindi si sta parlando sostanzialmente degli anni della famosa crisi internazionale dei voli, che vedeva praticamente nei nostri aeroporti solo e soltanto i jet privati, se non quelli con cui ricordiamo le retoriche con cui era stato prestato l'aeroporto al fatto che arrivassero i vaccini, con Carrà in persona che andava a ricevere le casse contenenti i vaccini per dimostrare una volta di più che il mondo ha bisogno di questo aeroporto, e ovviamente ha bisogno di un aeroporto più grande, perché tutto questo avviene sempre nel contesto di un conflitto territoriale sull'uso del parco agricolo della piana di Sesto Fiorentino e di tutto ciò che questo comporta, perché l'aeroporto, come sappiamo, dal 2016 e anche un po' prima lo vogliono nuovo e più grande. Quindi si è sempre parlato di aeroporto all'interno della cornice di questo scontro, per cui ogni volta che si parla di aeroporto e ogni volta che l'aeroporto di Pretola serve, e magari davvero come nel caso dell'arrivo di una di casse di vaccini da un altro stato perché ce li ha e noi non li avevamo, se ne parla sempre in forma molto propagandistica e molto di marketing del territorio e dell'infrastruttura. Ma insomma, detto questo, praticamente in quegli anni lì arrivavano solo i voli privati, quindi quanto fosse difficile, per quante scatole cinesi, come si usa dire in finanza, ci fossero dietro queste società, sta di fatto che questi voli erano gli unici che arrivavano, e quindi non dovrebbe essere stato troppo difficile tracciarli, monitorarli e quindi conseguentemente anche andare a chiedergli soldi. Se poi a livello dello Stato centrale abbiamo costruito o hanno diciamolo più sensatamente, hanno costruito un'architettura di legge, un'architettura fiscale che gli permette di fare, tanto per cambiare come gli pare, visto che si sta parlando della, della mobilità privata dei cieli e quindi di una cosa che afferisce ai ricchi, gli straricchi e i più ricchi della terra, quindi alle famose oligarchie globali, allora vabbè, io sto zitto, non ho nient'altro da aggiungere. Per quanto invece riguarda la narrazione per la quale senza aeroporti saremmo finiti e dei voli internazionali, che siano di linea o che siano privati, ce ne avvantaggiamo tutti perché portano una ricchezza per tutti, con ricadute occupazionali, di reddito e di ricchezza per tutti, ecco allora che questo è uno di quei capitoli che si aggiungono alla messa in discussione, quantomeno, di questa mistica che accompagna continuamente questa infrastruttura, come ne accompagna altre. D'altronde abbiamo orora parlato degli autobus, però c'è da riconoscere oggettivamente che, per quanto anche Autolinee Toscana nel racconto impietoso e nella fotografia a tinte purtroppo fosche fatte da chi ci lavora e l'azienda la conosce, sia un'azienda che puzza di estrattivismo e ci fa pensare che sui nostri diritti ci sia chiaramente chi ci lucra, però c'è da dire che non si parla più di tanto, perlomeno nell'immaginario collettivo, il settore del trasporto pubblico locale, inteso come bus, inteso come altre forme più locali, che sia la tranvia o che siano i filobus o quant'altro, non è associato all'idea della ricchezza collettiva, magari è associato più sensatamente all'idea del diritto alla mobilità, che qualcuno, se ci lucra, ci sta togliendo, comunque ce lo diminuisce, ce lo taglia, ce lo sta danneggiando, ce lo scarica sul groppone con i suoi costi, quando invece potrebbe fare di meglio. Però non viene raccontato come una ricchezza per tutti, come se fosse il luogo nel quale e dal quale piovono quattrini e occasioni. Invece dell'aeroporto si dice questo, e questa notizia, insieme a tante altre che abbiamo letto e che sicuramente avremo l'occasione purtroppo di leggere, ci porta invece dietro a una mistica, a un mito, a una maschera propagandistica, e senza la presunzione di fare debunking di alcunché, credo che sia una notizia sicuramente rilevante, anche e proprio perché parla di un'infrastruttura su cui ancora non è deciso, perlomeno non è stata detta l'ultima e definitiva parola, ammesso che ce ne sia mai una, sulla necessità o meno, o opportunità o meno, di farlo nuovo, più grande e più trafficato. Qualcuno potrebbe dire: per fortuna che l'aeroporto c'è, anche se hanno evaso per qualche milione di euro per alcuni anni, però alla fine li recuperiamo, e quindi vedi che è meglio averci un aeroporto che permette l'evasione fiscale, che però prima o poi viene recuperata, piuttosto che non averlo. E in fondo l'articolo della Nazione, che cominciava con quella frase per cui i milioni non sarebbero andati in volo ma sono stati recuperati, a qualcosa di simile secondo me voleva proprio alludere. Comunque, su questa vicenda dell'aeroporto di Pereto la chiudiamo e andiamo oltre. Passiamo quindi, come vi avevo promesso, annunciato, e penso che possa essere, se non proprio utile, perché tanto il caldo non passerà leggendo gli articoli di giornale che ne parlano, ma serve un po' a noi, un po' a tutti, per vedere cosa e come si tiene conto di questa vicenda, che ha senz'altro a che fare con le macro trasformazioni del nostro pianeta. Sono passati già 6, 7, 8 anni e più dall'inizio del movimento climatico, diciamo così, se con questo lo possiamo far risalire alle uscite pubbliche, al momento in cui il mainstream ha puntato i riflettori su Greta Thunberg e i Fridays for Future, e siamo, sembrerebbe, ancora a cara mamma. E insomma, le narrazioni, i giornali, i media che costruiscono l'opinione pubblica, la coscienza pubblica, l'immagine del mondo che noi abbiamo di certi fenomeni, compreso questi, sono sicuramente parte in causa, e a partire dal fatto che la parola clima non si trova sostanzialmente quasi mai, perlomeno non si trova nei titoli. Poi, scorrendo gli articoli, ci sono interviste, ci sono opinioni, ci sono pareri, quindi c'è anche chi ha un punto di vista anche avanzato ed elaborato, però il discorso pubblico si continua a far ruotare essenzialmente intorno all'idea dell'emergenza, della nottata che deve passare, dell'ondata di caldo che c'è e che non si può negare che c'è, non si può negare più neanche la sua eccessiva intensità, però si può comunque limitare il danno nella mente di chi legge, nella mente di chi deve rapportarsi al mondo che verrà, dicendo che è una cosa passeggera e che se non è proprio più vero che c'è sempre stata, perché è sempre stato così, non è, e ormai l'hanno capito anche Sassi, però anche se prima era meglio, ora non è poi così male, perché comunque è destinato a spengersi e a passare. Quindi di clima non si parla mai, se in caso si parla di climatizzazione o di climatizzatori, e andiamo a guardare qualche titolo. Questo non prima di aver detto che tra coloro che stanno subendo la crisi climatica, i suoi effetti, ci sono anche coloro, tra cui anche noi, insomma noi stessi di Radio Wombat, che continuiamo a portare avanti iniziative di lotta. Tra queste, particolare attenzione e solidarietà da portare ai picchetti operai nei distretti di Agliana, di Prato, di Seano, e quindi chi di voi fosse in ascolto e avesse la possibilità di farlo, vi voglio condividere, lo farò nella parte scritta, ma ora anche a voce, le località precise per andare a partecipare ai presidi, eventualmente passare, portare dell'acqua, portare un polase, portare un integratore di sali minerali, tutto ciò che vi viene in mente per fronteggiare la crisi climatica, che a chi sta sui piazzali a impedire a padroni e padroncini di attaccare picchetti operai, come purtroppo abbiamo visto, a portare via le merci per chiudere, riaprire, a girare furbescamente anche le più banali ormai regolamenti, ci vada e lo faccia. Quindi i picchetti sono attivi agli New GJ in via Gora del Pero 37-7, sono attivi alla famosa H di Seano in via Niccolò Copernico 9 a Carmignano di Prato, e anche alla fabbrica Grucce Nova Plast, sempre di H, in via di Confine in Settola ad Agliana a Pistoia. Queste sono le località, e vi metterò appunto le posizioni da Google Maps, per cui chi volesse ci prova e ci va, mi raccomando, portate quantomeno l'acqua. Parto con la carrellata di titoli, si parte dal 22, ora il caldo non è cominciato il 22, ma all'inizio di questa settimana che si sta chiudendo ha dato il segno dell'eccezionalità e della intensificarsi appunto dei danni e dei problemi, per cui prendo in analisi dal 22 in poi. La Repubblica, caldo eccezionale, i servizi del comune per dare sostegno ai più anziani. La Nazione, caldo record, allarme per i lavoratori, caldo, malori tra i lavoratori, aumentano gli accessi in ospedale e il peggio deve ancora arrivare. Operai e manovali nei pronto soccorso cittadini a causa di disidratazione e colpi di calore. L'ASL, siamo pronti, organici in linea con l'inverno, anziani, sorveglianza attiva potenziata. Da notare che si dice che i livelli degli organici sono in linea con l'inverno, che è un modo per dire che non stiamo mandando nessuno in ferie, ma è anche un modo per dire che, come d'inverno si deve fronteggiare l'influenza, ormai d'estate, da che era la più bella delle stagioni, perlomeno nei paesi del Mediterraneo, è anche quella più temuta, e non si può far calare il numero di addetti. C'è da dire che poi il numero di addetti, ormai che si parli di della pubblica amministrazione, delle biblioteche, dei servizi sociali o della sanità, siamo sempre talmente risicati che se si cala un attimo si va sotto personale, se non ci siamo già. Quindi insomma, questo va anche sempre detto e ricordato. Tirreno, Pistoia, Montecatini, caldo record, codice rosso, anziani soli sotto controllo. Il giorno dopo, e si avanza nella crisi, e sono peggiori anche i titoli. Ondate di calore, stop al lavoro e cassa integrazione. Tornano le norme a favore di alcune categorie di dipendenti. Piano casa, arrivano il commissario e 1 miliardo di fondi dal PNRR. Corriere Fiorentino, un caldo africano e niente brezza. Firenze al 92esimo posto in Italia per il peggior clima. I dati di Corriere e il Meteo.it nel 2025, 42 giorni con oltre 34 gradi. Sempre più notti tropicali sulla costa, colpa del mare che si riscalda. Il Corriere, caldo senza tregua fino ad agosto. La Toscana sotto la campana dell'AFA, anche a luglio nessuna tregua. Corriere Fiorentino del 24, caldo 36 gradi per 6 giorni consecutivi, caldo senza tregua, triste record, RSA e pronto soccorso in allerta. sopra i 36 gradi per 6 giorni consecutivi, mai successo. Ma i turisti non si fermano, d'altronde, in fin dei conti, perché si dovrebbero fermare? Se uno poi, alla fine dei conti, il viaggio, le ferie, l'ha pagate, l'ha fatte in questo periodo qui, diventa difficile anche fargliene una colpa. Al limite si potrebbe discutere del perché non si lavori per limitare i fenomeni di overtourism, ma ora sempre dare la colpa a chi non ce l'ha diventa anche un giochino che un po' ha stancato. Caldo record, l'alert dell'AMMA, mai così in 70 anni di controlli. Malori in aumento fra i turisti nel weekend, picco da 41 gradi. Quindi qui si mette in evidenza i problemi per i turisti, mentre negli articoli precedenti si metteva l'accento sui problemi dei lavoratori. Passiamo alla Nazione, che sulla copertina la foto notizia è più che eloquente. Ci sono i lavoratori della tranvia che bevono e lavorano in canottiera sotto un sole che veramente fa paura, e non c'è bisogno di dirlo. Le parole degli operai sotto il solleone, fra turni brevi e strategie per resistere, e il LAM avverte: 10 giorni ancora così, poi a luglio la tregua. Chissà se sarà vero, con le previsioni del tempo abbiamo imparato a fidarci anche meno di quelle dei finanzieri, non perché siano macchiate dalla malafede, ma perché sono davvero difficili per l'instabilità, che è una delle caratteristiche della crisi climatica. Lavori bollenti, morsa d'afa, solleone e fatica. Qui si ricorre al solleone, che era quello che accompagnava nell'immaginario di quando eravamo bimbi la mietitura del grano, il solleone, quando dovrebbe essere solitamente tra la fine di luglio e agosto, e qui siamo a metà di giugno. La strategia degli uomini tram: qui più caldo che in Gambia, non salvi, noi salvi grazie ai turni brevi. Quindi ringraziano già chi gli organizza il lavoro. Uffizi, climatizzatori in tilt, ingressi limitati fino al 28, ma le opere sono al sicuro. Repubblica di Firenze: gli Uffizi collassa all'aria condizionata, ingressi ridotti, lunghe file di turisti. Il Tirreno punta a 37 gradi, codice rosso per caldo fino a domani. Ecco, io ho fatto questa lunga carrellata per vedere, mettere in luce ancora una volta come sembra che tutti gli anni vada in scena lo stesso copione. Arriva il caldo record, non si sa né perché né per come, siamo in emergenza e bisogna che passi la nottata. Questa è un po' la ragione per la quale ho voluto leggere questi titoli, perché per sapere, insomma, o per vedere se anche a voi dà questa triste impressione. Sappiamo che i problemi generati da quest'onda di calore sono tanti, non c'è stato solo l'aria condizionata agli Uffizi, ci sono stati dei blackout anche localizzati, c'è stato dei problemi agli impianti di distribuzione dell'acqua all'Anconella. Insomma, buon caldo a tutti e tutte dalla stampa rassegnata e da Radio Wombat anche per questa settimana. Un grande ciao!
2: Ma la mattina? E il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera e bentrovati e bentrovate a una nuova puntata delle porte di Tannhäuser qui sotto le grandi porte che danno verso l'ignoto, il non trovato, il non scoperto.
1: Sì, quello che non lo vediamo sta sotto il tappeto. Sì, mi ero distratta, in effetti stavo guardando la spia, le cose. E vabbè, sì, ben trovati. Porte di Tannhäuser, 11 maggio 2026, vi ricordiamo subito i nostri contatti, i soliti, consueti, posta wombat, @insiberia.net, la mail, radiowombat.net, madonna oggi. .net,
0: siamo
1: il
0: un po'
1: sito.
0: Stanche oggi.
1: Madonna, è lunedì. Ma perché noi abbiamo deciso di fare la trasmissione il lunedì?
0: Non lo so, effettivamente è particolare. Sì.
1: Vabbè.
0: Perché c'è il cibo a volte.
1: Sì, questo è vero. Non tutti i giorni noi mangiamo, dovete sapere.
0: No.
1: E lunedì è un buon giorno. E quindi radiowombat.net, il sito dove potete, se vi ricordate qual è, ascoltarci in diretta, ovviamente streaming, oppure anche ascoltare i vari podcast, le puntate che vi siete perse. E poi abbiamo direttawombat.vado.li, il pad dove potete chiacchierare in diretta con noi se ci state ascoltando un lunedì ogni due, altrimenti se arrivate in ritardo in un altro giorno problemi vostri. E niente, e poi tutto il resto lo trovate sul sito e trovate i vari contatti. Ah, ovviamente 13.59 la frequenza in onde mediocri, che devo dire in questo periodo romba, ruggisce più forte che mai, quindi provate ad accendere le vostre radioline per vedere se ci ascoltate.
0: E fateci sapere se la ricezione è buona, tra l'altro, se avete voglia, perché ci aiuta sicuramente a capire come stanno andando
1: le onde
0: appunto, che saranno mediocri, ma noi vogliamo sapere se e dove arrivano.
1: Quanto mediocri. Quindi vi avevamo lasciato qualche settimana fa, perché ci siamo prese una pausa, un day off, ci eravamo lasciate con viaggi nel tempo. Avevamo fatto una prima parte dove avevamo indagato in realtà in maniera piuttosto filosofica la concezione del tempo, quindi abbiamo visto insieme che non tutte le civiltà, non tutte le culture, non tutti i popoli umani nella storia e nella geografia hanno avuto la stessa concezione del tempo. Il tempo lineare tipico della società occidentale odierna non è assolutamente uno dei più gettonati. E poi, una volta fatto tutti questi sproloqui filosofici, abbiamo così, diciamo, un pochino abbiamo iniziato a guardare qualche esempio di viaggi nel tempo, soprattutto devo dire con le macchine, con degli aggeggi fisici che permettevano di viaggiare. Oggi vi abbiamo promesso una seconda parte dove invece andiamo a indagare alcuni esempi un po' più nel concreto. Alcuni, abbiamo detto, ce n'è 2000
0: diciamo i più mainstream, l'abbiamo detti un po' la volta scorsa, diciamo, per aiutarci nell'avere degli esempi, per capire di cosa stavamo parlando. Questa volta, diciamo, abbiamo cercato di prendere anche qualcosina di un po' meno conosciuto o comunque meno di larga distribuzione.
1: Ma sì, l'altra volta dovevamo dare un colpo al cerchio alla botte, le avevamo stordite tutte con la filosofia, e qui dovevamo poi parlare di Terminator,
0: esatto,
1: Ritorno al futuro, e invece no, adesso possiamo permetterci di essere un po' più intellettuali.
0: Esattamente. Allora, pezzo iniziale e poi si parte a bomba.
1: Vai,
0: dai,
1: ci sto.
0: Così come sempre. Rimanete con noi, queste sono le porte di Tannhäuser, Viaggi nel tempo, parte 2.

0: E eccoci qua, ben ritrovati al Porta di Tannhäuser. Parliamo di viaggi nel tempo.
1: Mi piace questo tappetino che hai messo, un po'...
0: È un po' alla The Expanse.
1: Sì, sì.
0: Oh no, arrivano i terrestri, i marziani. Vabbè.
1: Terrestri, mi Allora, dicevamo, vogliamo fare un piccolo recap di quello che ci siamo detto la scorsa puntata?
0: Esatto, abbiamo fatto un po' un excursus, andatevela a recuperare, se l'aveste persa trovate sul sito il podcast. Abbiamo fatto un excursus partendo esattamente dalla concezione del tempo nella storia, di come si è evoluta, e di conseguenza come questa si è ripercossa, si può dire, sì, sull'idea invece del viaggio nel tempo. Prima del Settecento, fondamentalmente, non si arriverà alla concezione più moderna del viaggio nel tempo, quindi con una macchina, un viaggio si possa andare avanti e indietro, perché proprio il concetto del tempo era diverso, non era lineare, e quindi era inconcepibile che si potesse andare avanti e indietro.
1: Sì, non era forse manco interessante.
0: Non era manco interessante.
1: Non era particolarmente stimolante. C'erano, come abbiamo detto l'altra volta, delle cose molto simili ai viaggi nel tempo, che erano queste sorta di cristallizzazioni, cioè di momenti in cui ti frizzavi, ti svegliavi e ti ritrovavi 500 anni dopo.
0: Esatto, quindi
1: questo sì.
0: Una sorta di ibernazione, non un viaggio con una macchina che grazie alle leggi della fisica ti portano verso il futuro, verso il presente. Abbiamo detto che tendenzialmente dal Settecento in poi comunque la concezione del viaggio del tempo riflette la fisica del periodo.
1: Sì. Quella occidentale in particolare.
0: Quella
1: sì.
0: Occidentale in particolare, che è appunto quella anche più pragmatica rispetto a quella occidentale, invece rimane più filosofica e quindi anche più orizzonti più ampi sicuramente.
1: Sì, e poi ha avuto chiaramente un balzo con Einstein e con la teoria della relatività, eccetera, eccetera. Chiaramente lì ci ha avuto un po' un picco, anche perché chiaramente ha affascinato moltissimo, ha iniziato a suscitare molte speculazioni e quindi ovviamente tutto ciò ha avuto le sue conseguenze anche nella letteratura e nella fantasia.
0: Quindi per avere il primo romanzo che vede davvero una macchina fisica meccanica, si deve arrivare a Wells e alla sua macchina del tempo nel 1895, quindi siamo molto vicini a noi rispetto alla storia dell'umanità. Ci sono, abbiamo detto, anche altri metodi di viaggio nel tempo che sono stati espressi nella letteratura, nell'arte, che possono essere fenomeni naturali che ti spingono per qualche motivo in un'altra linea temporale, poteri o effetti psicologici, appunto, per esempio, il modo di viaggiare nel tempo di l'inquisitore Emmerich e di Evangelisti
1: sì.
0: Che invece con i sogni, quindi qualcosa di diverso.
1: Ma se lo stavo per mettere lui, poi ho detto, beh, certo, però si apre il vaso di Pandora se parliamo di Emmerich, quindi alla fine poi non ce l'ho messo.
0: Hai fatto bene, un po' l'abbiamo accennato, un po' ne abbiamo parlato in altre situazioni, forse del viaggio, non mi ricordo.
1: Può essere.
0: Però ne abbiamo già parlato. Ci può essere anche, che ne so, un po' la magia, che non è fisica o comunque è magia finché non è fisica e non è scienza. C'è un detto degli scienziati, it's magic until it's
1: sì.
0: Science. E non abbiamo citato, ci dicevamo fra di noi, il canto di Natale.
1: È vero, è vero, grossa dimenticanza.
0: Perché quello di fatto è un viaggio nel tempo, perché gli spiriti del Natale passato, presente e futuro portano il nostro protagonista a vedere delle alternative temporali alla fine legate al... cioè, anzi, quello del futuro è quello che succederà. Il presente è quello che è, il passato è quello che è già stato, quindi è un viaggio nel tempo particolare, diverso, appunto magico in qualche modo.
1: Sì, questa cosa Dickens, appunto, poi per lui è, come quasi tutto quello che scrive, è un'occasione per moraleggiare,
0: sì.
1: Su, e quindi dare degli ottimi consigli, però, come dire, era effettivamente quello che potremmo considerare abbastanza vicino a un viaggio nel tempo. Siamo sempre in epoca vittoriana, anzi direi che siamo proprio nell'apice dell'epoca vittoriana,
0: sì.
1: c'è Wells da una parte e Dickens dall'altra, potremmo dire. Di fatto sono due facce della stessa medaglia. Siamo nella rivoluzione industriale, in quella sensazione che l'essere umano è di fronte a, appunto, a una nuova era, che tutto è possibile, che possono cambiare un sacco di cose, che l'essere umano può inventare qualsiasi cosa. Quindi inizia lì. Beh, in realtà era iniziata già da un po', però la terribile epoca del...
0: Forse Dickens, no, appunto, come dici, moraleggia, quindi ha un po' un mito del passato, comunque del fatto che questa nuova modo di produrre è negativo, mentre Wells è positivista e ci vede una gran possibilità.
1: Wells ci sente, poraccio, forse è l'unica cosa che gli rimprovero, che lui ci credeva comunque. Poi alla fine, secondo me, in fondo, forse prima di morire se ne è reso conto, non lo so.
0: Boh.
1: Fatto sta che lui ci sentiva proprio, sì.
0: C'è una cosa da precisare che noi non abbiamo precisato la volta scorsa, che è questa. Abbiamo parlato appunto del viaggio del tempo, che si lega alle concezioni scientifiche, quindi alla fisica del tempo, fino ad arrivare, per esempio, appunto, abbiamo citato chiaramente Interstellar e il fatto che sia la gravità ciò che viaggia nel tempo, che riesce a attraversare tutte le dimensioni, compresa quella del tempo, quindi piena, relatività.
1: Eh sì.
0: E, però in realtà per la fisica, fisica accertata, quella, insomma,
1: da laboratorio,
0: da UPAC, il viaggio nel futuro è possibile teoricamente, il viaggio del passato è impossibile,
1: capito?
0: Attualmente.
1: Quindi, toglietevi questa idea. Eppure gran parte dei viaggi che abbiamo fantasticato sono nel passato.
0: Esatto. Niente, quindi interessante anche questa cosa, perché la letteratura, l'arte in generale va oltre quello che noi abbiamo scoperto, perché cerca di andare oltre l'orizzonte.
1: Finora, perché poi andremo incontro a quello che speriamo, sicuramente. Sono come Wes e io oggi.
0: Ok, sicuramente.
1: Non è vero, sto scherzando.
0: Vediamo, tanto si va a balzi tecnologici, quindi dobbiamo aspettare quella scintilla che dà il via a... E vediamo.
1: Vabbè, e quindi, fatto questo piccolo riassunto, questo piccolo recap di quello che ci eravamo detti la scorsa puntata, entriamo un po' meglio negli esempi di alcuni anche consigli effettivamente che vi diamo di lettura, di visione, di gioco, di quello che come al solito alle porte di Tannhäuser ci sentiamo di consigliarvi. Quindi partiamo da... qui avevamo promesso qualcosa di strano, qui non siamo minimamente nello strano, perché parliamo di Asimov, che...
0: Sì, però è un Asimov meno letto, devo dire.
1: Assolutamente meno letto, sì. Non è assolutamente il ciclo della fondazione, non sono i miei robot, le robe più famose, ma si tratta di un romanzo del 1955 che si chiama La fine dell'eternità, The End of Eternity, per una volta non gli hanno dato un titolo tradotto a caso, e che sì, in realtà c'è qualcuno che dice che questo potrebbe essere considerato un po' il presupposto narrativo del ciclo della fondazione, ma sai, vista così tutto potrebbe essere, comunque la testa era la sua e quindi ci può stare. In ogni caso non c'entra niente con la storia della fondazione e diciamo che la trama più o meno è questa. C'è questa entità che si chiama Eternità, che in realtà è un'entità fuori dal tempo lineare, che si estende attraverso milioni di secoli, e però questa è proprio un'entità di cui ci sono dei membri che partecipano a questa entità, e i suoi membri si chiamano Eterni, con grande... così, un po' banale, ma vabbè, che sono reclutati da vari punti della storia e addestrare per a portare dei cambiamenti di realtà minori o maggiori che influenzano il corso degli eventi. Questo l'abbiamo visto spesso succedere in tantissimi film di fantascienza come una roba assolutamente da non fare, quella cosa che ti dicono no, ce lo dice anche Marty McFly, no, perché poi crei il paradosso temporale, fa un casino, cambia il flusso della storia. Ecco, no, loro sono una specie di elite che vuole esattamente fare questo, ovvero influenzare il corso della storia, evidentemente portarlo verso una direttiva, una direttrice che a loro interessa. Questi cambiamenti sono basati su complessi calcoli di probabilità e cosa che obiettivo hanno? Quello di ridurre il rischio e aumentare la felicità globale. Questa cosa a me ovviamente fa venire in mente subito il, non lo so, tutta la retorica capitalista del vi condurremo verso un destino radioso, fidatevi di noi. E effettivamente Asimov non credo che alludesse a questo, ma comunque sia è facile leggercelo. C'è questo protagonista che si chiama Andrew Harlan, che è un tecnico e che è uno degli eterni, appunto, che deve quindi implementare questi cambiamenti. E Harlan è molto, come dire, aziendalista, è molto fissato, cioè molto ligio al dovere, ha una visione rigida, assolutamente senza compromessi, e che però quindi lo mette in conflitto con gli altri membri dell'eternità, quindi un po' un bacchettone, ecco, mentre gli altri hanno delle visioni un po' più pragmatiche. E, durante una missione nel 482 secolo, in realtà Harlan incontra una donna, questa Noyes Lambent, che è una donna di quell'epoca lì, ovviamente. E lui che fa? Lui proprio, che era bacchettone, super rigido, si innamora di questa tipa e quindi praticamente da lì la trama, ve la potete immaginare, lui manda a gamba all'aria tutta la sua moralità, tutta la sua rigidità per salvare lei, perché altrimenti la sua missione era in conflitto con la vita di lei, e quindi se deve fare la scelta decide di salvare lei. Quindi contravviene alle regole dell'eternità e si ribella in qualche maniera a questa entità e da lì in poi diventa in fuga, e quindi con lei iniziano a fuggire attraverso i secoli nella storia con questa eternità che li cerca, questa entità che li rincorre. E da lì, così facendo, loro con questo un po' fare ribelle di appunto che non hanno più lo scopo di cambiare gli eventi secondo l'ordine prestabilito dall'alto, ma di fatto vogliono solo salvarsi, ma in realtà così facendo scoprono incredibili verità sconvolgenti sull'origine di questa entità, l'eternità, che a un certo punto viene fuori, spoiler perché tanto ci va, che in realtà è stata creata da un gruppo di scienziati e che il vero scopo dell'organizzazione in realtà non era così benefico e meraviglioso come sembrava, ma era molto più sinistro e che in realtà tendono a sopprimere qualsiasi innovazione e progresso dell'umanità, mantenendo l'umanità in una sorta di stato di stagnazione controllata. Anche qua interessante come visione, devo dire, non banale. E niente, quindi Harlan con Noyes a quel punto loro due capiscono che lì ne va del destino dell'umanità e decidono di iniziare a intervenire anche loro nel tempo, ma in direzione opposta a quella dell'eternità. Quindi inizia una sorta di battaglia tra loro e l'eternità perché cambia il futuro dell'umanità meglio. Buffo, come dire, due arroganze a confronto, perché comunque questo fatto di sapere che cosa è bene per l'umanità a me fa un po' ridere, però effettivamente tant'è, è così. E il romanzo poi va a finire bene, non vi dico come, ma insomma c'è un lieto fine e sostanzialmente l'umanità va finalmente libera di andare verso il proprio destino evolutivo e così libera di progredire. Anche qua ovviamente siamo negli anni 50, Asimov non ha mai fatto mistero della sua fiducia sconfinata nel progresso tecnologico e non solo scientifico, quindi chiaramente è evidente il suo intento. Ricordiamoci pure che effettivamente ci sono state molte interferenze da parte delle religioni più o meno oscurantiste di deviare appunto il corso della storia scientifica. Non che questo a volte non magari sarebbe stato positivo per l'umanità, perché io sono sempre dell'opinione che le invenzioni e le scoperte scientifiche non sempre vanno a nostro vantaggio. Detto ciò, comunque si capisce cosa aveva nella testa, ecco, Asimov quando ha scritto questa cosa.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. E, tra l'altro, sì, perché se tu pensi a quella fantascienza che abbiamo letto, o c'è un sistema capitalistico che quindi ha dei fondi, o comunque un sistema capitalistico, o comunque un sistema totalitario che vuole espandersi e quindi la tecnologia si scopre per poterla usare a fini bellicisti o similari. E invece quando ci sono quelle rare volte società invece non capitalistiche che non sono in grado di creare delle tecnologie sufficientemente avanzate.
1: Sì, assolutamente.
0: E giustamente figli del positivismo, figli dei loro tempi, i grandi scrittori chiaramente non potevano staccarsi dal sistema capitalistico.
1: Ma no.
0: Produttivo, insomma, quantomeno, cioè, alcuni hanno scritto nella prima rivoluzione, nella seconda rivoluzione industriale, quindi insomma era qualcosa di nuovo, era ancora da...
1: Sì, non se ne potevano staccare, probabilmente appunto ne erano molto affascinati, cioè immagino che questa cosa non è solo per una questione di, come dire, di flusso, ma anche proprio perché effettivamente ci credevano un po'.
0: Sì, assolutamente. Mi è venuta in mente una cosa mentre parlavi di questo e non ho messo. Incredibile. E ti stupirò.
1: Ecco.
0: Fumetto.
1: Uh-huh.
0: Ma un fumetto che non ti aspetteresti. Paperinik.
1: Ti stavo per dire Topolino, guarda.
0: E è quell'universo lì.
1: Che loro in effetti fanno sempre viaggi nel tempo, diciamoci.
0: Loro ne fanno mille viaggi nel tempo. E va bene, Topolino, Paperino, in qualsiasi forma ce l'hanno. La cosa dei viaggi nel tempo, sì. Andare a vedere, qua, di là, si riuscì. Ma c'è una serie che si chiama Pick Up the New Adventure, che è una serie... Che ho amato, che hanno iniziato a pubblicare nel 2014.
1: Ah, quindi ora?
0: Quindi sì, più
1: insomma, ora.
0: Però
1: anni fa, però.
0: È comunque è abbastanza recente, che ha avuto varie serie o collegate fra di loro o meno, però diciamo che Pick Up Adventure, che è the new adventure, Paperinik New Adventure, Pick Up Paperinik New Adventure. È quella la serie, anzi inizia nel 96 fino al 2001, scusami, dal 96 c'è la prima serie, i primi che sono incredibili, e però è tutto un Paperinik fantascientifico, è solo fantascienza.
1: Bello.
0: Il plot è semplice, a un certo punto Paperinik alla ricerca di una sede sua, no, classicamente casa sua.
1: Sì, c'è questo problema, lui è un po' smart working.
0: Esatto, la sua 313 sì, cambia colore, ma di fatto rimane uguale alla sua Batmobile. Sì. Va bene. Invece qui ci si fa un upgrade, una roba seria, era verso un pubblico più adulto. Andava bene anche per i ragazzini, però era a mezzo, lo leggevano anche gli adulti. Praticamente a un certo punto, mentre è a fare... Ah no, ecco, giusto, era, perché l'ho letto tante volte fa. Lui faceva a un certo punto il Paperone, no? Chiaramente, come sempre, il maledetto schiavista, tra l'altro incredibile, sì, leggerlo certo. Ora quanto sia tremendamente schiavista, sì. E capitalista, prende il suo nipote, appunto, Paperino, e lo manda a fare il... ha comprato questo grattacielo enorme, come si chiama, Paperopoli. Sì. Questo grattacielo enorme, proprio di più di 100 piani, l'ha comprato, è vecchissimo, e lo manda a fare quello che pulisce, il portiere. E Paperino, che poi in realtà è anche Paperinik,
1: sappiamo noi.
0: Mentre lì che pulisce, insomma, fatto sta che scopre un'intelligenza artificiale lì dentro.
1: Ma davvero?
0: Un'intelligenza artificiale creata da questo grande scienziato, che è praticamente questa testa di papero dentro una bolla verde. E è un'intelligenza artificiale fortissima, praticamente può controllare tutto nel mondo. E è un po' questa intelligenza fatta per difendere la Terra, perché gli svela, sì, la Terra, grande, bel posto, ma in realtà l'universo è bello vasto, e anzi, ci sono diverse razze aliene che la vogliono insidiare. Gli evroniani sono il principale nemico, e sono sempre dei paperi, però viola, tutti un po' strani. Con questa società militarista, sono tutti soldati, vabbè, comunque molto divertente, chiaramente col piglio ironico dei disegnatori, scrittori italiani di Paperino, che hanno questo piglio molto ironico, bravi comunque. Ebbene, però perché lo voglio citare? Perché a un certo punto, nel

0: scattarli, li arrestano proprio e cercano di ripristinare il continuum spazio-temporale, perché sennò poi succedono i casini.
1: Ah, quindi vanno a cercare quelli che fanno casini scorrazzando in giro per la linea temporale.
0: Esatto, cioè loro c'hanno dei, in ogni linea temporale hanno degli agenti in borghese
1: che rimettono a posto le cose,
0: che se vedono qualcosa lo segnalano e poi cercano di rimettere a posto la cosa. E allora con l'arrivo di lei poi si innescheranno tutte le questioni, per cui a un certo punto Perenik davvero dovrà viaggiare nel tempo, perché dovrà, insomma, c'è un professore cattivo a un certo punto che devono andare, insomma, addirittura verso la fine della, mi pare, della seconda o prima stagione, non mi ricordo, sono costretti ad andare indietro nel tempo a rincorrere questo cattivo, e va sempre più indietro finché non arriva alla Terra, che è un vulcano, cioè che si sta formando,
1: certo.
0: E lì non possono più andare indietro, ma non possono neanche andare avanti, perché la macchina non c'ha più energia.
1: Però...
0: E quindi è un casino, però alla fine verranno salvati dai tempo poliziotti, che però va detto, spezzando una lancia per Paperinik, che i tempo poliziotti odiano Paperinik e lo vogliono arrestare. E Paperinik, quindi in realtà è un disobba di certo. Fatto, Paperinik in continuazione scappa, gli fa, insomma, riesce a scappare ai poliziotti in borghese. Però ecco, Paperinik non ci avevo pensato, effettivamente, viaggio nel tempo,
1: hai capito?
0: Un po' Asimov,
1: un po' frufru. Bello,
0: comunque è una roba seria. Se vi capita, pick up in una bancarella 1 euro, pigliatela, perché me merita.
1: Molto interessante. E da Paperinik
0: passiamo invece a qualcuno un po' più serio.
1: Sì, il salto è importante. D'altra parte abbiamo detto che andiamo su e giù nel tempo, non vedo perché non possiamo anche fare salti di genere. E quindi vi parliamo di un infinito numero di Sebastiano Vassalli, un romanzo che è stato pubblicato per la prima volta nel 1999, ed è un romanzo uscito per Einaudi, devo dire molto particolare, con una scrittura densa, molto bella, e una trama per certi versi abbastanza visionaria, ecco. E a me ha ricordato, anche se molto diverso, però ha ricordato per appunto Evangelisti per certi aspetti.
0: Sì, sì, certo.
1: C'ha quel certo non so che. E allora...
0: C'è qualcosa che è di diverso, perché non sono gli americani, non sono gli inglesi, sono gli italiani.
1: C'è qualcosa che ci frulla, evidentemente. Sì. Vabbè, siamo nel primo secolo avanti Cristo e il protagonista di questa storia, diciamo il co-protagonista, ma uno dei protagonisti, è Timodemo, che è uno schiavo greco che è un grammatico e viene portato a Napoli e acquistato da Virgilio per essere il suo segretario. Quindi c'è tutta questa storia, già inizia con una compravendita di schiavi piuttosto realistica, abbastanza interessante. Viene acquistato appunto da Virgilio, e poco dopo Virgilio riceve da Ottaviano Augusto l'incarico di scrivere un poema che celebri le gloriose e meravigliose origini di Roma. E da lì, insomma, mecenate suggerisce a Virgilio di recarsi dagli Etruschi, fondamentalmente nella terra di Rasna, quindi dagli Etruschi, e che secondo lui di andarci perché lì sono racchiusi i segreti della nascita di Roma. Quindi gli dice: vai a fare questa indagine dove scoprirai le vere origini di Roma e potrai scrivere questo poema glorioso che racconti e celebri la meraviglia di questa civiltà. I tre quindi si mettono in viaggio. A questo punto inizia questo viaggio lunghissimo dove fondamentalmente scoprono delle terre sconvolte dalle guerre, che questa è la questione della guerra, è di base abbastanza la costante di tutto il libro. E a un certo punto, quando si finiscono girando nella città sacra di Sacni, visitano questo tempio dedicato a Nortia, che è la personificazione del tempo, per l'appunto, e anche a Mantus, che invece è il dio della morte e dell'oltretomba. E visitando questo tempio finiscono nei sotterranei. E vivono questa esperienza catabatica, che è una sorta di viaggio

0: soprannaturale di fatto, quindi qui non si tratta di un viaggio meccanico, scientifico, con delle scoperte tecnologiche, ma un viaggio simile a quello di cui vi parlavamo all'inizio, tipici della fantasia classica, di una sorta di viaggio soprannaturale, appunto, in cui rivivono la storia degli Etruschi, sostanzialmente, nell'infinito numero, così si esprimono loro, di tutte le loro vite pregresse. Quindi, perché sappiamo bene che
1: Questo si sa, esatto.
0: Una delle poche cose che si sa, che appunto loro scientemente hanno deciso di non scriversi, di non raccontarsi. Quindi la loro storia, cioè, è sconosciuta, così come del resto moltissime robe, moltissime cose che li riguarda. E quindi loro, attraverso questo viaggio, riescono finalmente invece a scoprire le loro vite pregresse, tutta la storia degli Etruschi. E da lì iniziano a scoprire queste famose radici di Roma, che si scoprono essere tutt'altro che idilliache e gloriose, come si aspettavano di trovare. Per esempio, assistono alla fuga da Troia di Enea, e seguendolo capiscono quanto Enea, personaggio glorificato nelle nostre storie, nelle nostre scuole, nella nostra...
1: Sì, ora, il viaggio è bello anche il suo, è pieno di peripezie, no?
0: Ma Enea in realtà, appunto, personaggio che da noi è assolutamente glorificato, in realtà si scopre essere un personaggio fondamentalmente molto sanguinario. E anche molto dozzinato, cioè, nel senso, tutto il contrario di quell'eroe
1: non era certo
0: nobile che ci viene tramandato, no? Invece, certo. No, per niente.
1: Beh, si sa, era un artificio, no?
0: di fatto sì. Quindi molto spietato, che di fatto fa strage delle popolazioni che va a colonizzare. Quindi sostanzialmente hanno un racconto vissuto in prima persona, per certi versi, grazie a questa esperienza soprannaturale, di che cosa vuol dire effettivamente il colonialismo, imperialismo di quell'epoca.
1: Chiedono cos'è la catabasi. La catabasi è la discesa dell'eroe nell'Ade.
0: Esatto.
1: Di fatto è questo.
0: Esatto, era una roba tipica della letteratura classica, effettivamente. Non c'è soltanto, vabbè, a parte anche Dante, effettivamente.
1: Sì,
0: fa
1: certo,
0: quello.
1: Una catabasi anche la sua, non è un eroe, però.
0: Però sì, è tipicamente, pensiamo anche a Orfeo, Orfeo Eurydice, quella anche questa, quella è
1: ci
0: una...
1: ringrazio di aver specificato.
0: Prego. Che è appunto, anche Orfeo Eurydice è una tipica catabasi, effettivamente c'è, cioè, Orfeo, se vi ricordate, Eurydice viene rapita da Ade, finisce negli inferi, e Orfeo deve...
1: Viene da Catabasis, discesa. Lui va giù per poi
0: per riagguantarla.
1: Non ti girare finché non l'hai portata fuori.
0: Sto scemo.
1: Scemo.
0: Niente, cioè, comunque veramente era una cosa
1: una.
0: Non fa. E niente. Quindi niente, alla fine tutta questa storia qua fa venire fuori questo loro viaggio, fa venire fuori che fondamentalmente le origini di Roma sono una tragedia, sono intrise di sangue, sono colonizzazione spietata, distruzione.
1: Ma certo, ma tratto delle Sabine, ragazzi, cioè, è una rapina, uno stupro, cioè, roba pesa,
0: sì,
1: crimini di guerra.
0: Non solo Roma, ovviamente,
1: no,
0: ma
1: certo.
0: Insomma, vabbè. E, quindi niente, fondamentalmente se ne escono da questo tempio, da questa loro visita, non proprio edificati, cioè dicono, ah, che bello. Piglia bene e da lì, ora non vi sto a raccontare tutto perché è molto bello il libro,
1: straconsigliato,
0: e vi consiglio sì di leggerlo, sì, sì. Però diciamo che a quel punto, facendo tutto questo, perché poi il viaggio continua, non si ferma qua, entrano meglio nella civiltà etrusca, capiscono un sacco di robe, gli racconta tutte cose molto affascinanti. E da lì si trova Enea, Virgilio con il dubbio, perché dice, ora io che gli racconto queste? Cioè, io comunque dovevo scrivere una roba che glorificasse le origini di Roma, evidentemente non mi chiedono questo. E da lì c'è un po' il dubbio, il dilemma di Virgilio, che poi vedrete come andrà a finire. E comunque tutto il libro di base è, insomma, un libro non proprio ottimista e così baciato dal sole, però è un libro che chiaramente cerca di spiegare i rapporti di potere, come questi si vadano a pesantemente condizionare le nostre vite e anche la storia, evidentemente.
1: Allora, no, vi parleremo più tardi di frittole, ci scrivono, ma ci scrivono una cosa interessante, quindi faremo un po' questa altalena, perché mi dà un altro assist questa cosa che ci hanno scritto. Grazie cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Dice: la polizia del tempo di PK ricorda la pattuglia del tempo, The Time Patrol, di Paul Anderson. E dice che i viaggi nel tempo li ha maneggiati parecchie volte, ed è vero. The Time Patrol, che poi è stato tradotto la pattuglia del tempo, appunto è del 91, cioè è una raccolta di racconti pubblicata nel 91 di fantascienza di Anderson. Diciamo che i racconti narrano diverse avventure nel tempo di questo Mans Everard, come si pronuncia, che è un ingegnere meccanico statunitense arruolato nel 1954 nel cronoservizio, un corpo di polizia che ha lo scopo di proteggere appunto il continuum spazio-temporale, quindi effettivamente molto simile a quelli con cui lotta Paperinik, l'avranno preso lì sicuramente, che fondamentalmente devono proteggere il continuo spazio temporale da deliberate modifiche che potrebbero danneggiare o cancellare la civiltà umana e la sua evoluzione. In particolare i Danelliani, che sono questi superuomini del futuro, sono fra le varie minacce. Quindi qui c'è una concezione interessante, perché anche se il continuum spazio-temporale è flessibile, quindi può avere delle modifiche, non è che per forza esplode o succede qualcosa di tremendo, possono essere solo modifiche piccole, limitate, di per sé ha una sorta di meccanismo interno che si autocura e riporta alla stabilità il continuo spazio temporale in sé. Rimane, ha un meccanismo per cui poi ritrova una sua stabilità,
0: un'autoregolazione, diciamo.
1: L'unico modo, però, se ci sono dei paradossi particolarmente gravi, allora si può proprio rompere. Lì sono cazzi amari.
0: Però
1: effettivamente io non mi ero scordato di citarlo. È interessante, ci sta di citarlo. È un ciclo, nel 1955 Everard Chrono Detective è il primo. Nel 91 viene pubblicata la raccolta. Il primo è del 1955, poi nel tempo di Ciro il Grande, La scoperta sbagliata, qui siamo nel 59, poi nel 60. Insomma, se vi interessa andate a cercare le cascate di Gibilterra, Avorio e Pavoni, Il dolore di Odino, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? Già dai nomi si capisce che sono vari momenti storici e le avventure si sviluppano appunto in questi archi narrativi in giro per la storia. Questo, scusami, e poi ti lascio,
0: no.
1: Mi fa venire in mente un altro cartone, quindi facciamo questa altalena fra le cose serie e le cose meno serie, che sono I Predatori del Tempo.
0: Oh già, quello me lo ricordo anch'io.
1: Time Patrol Tai Otazukeman, un anime degli anni 80, che esce in Giappone, poi in Italia esce nell'85, che per chi appunto avesse bazzicato Europa 7, Tele37, quei canali secondari dove guardavamo i cartoni giapponesi, appunto racconta, è quello lì, te hai capito, te lo ricordi? Quello
0: sì,
1: lì,
0: me lo
1: no?
0: Ricordo.
1: I due che sono chiaramente belli, buoni e vincono sempre, e i cattivi che sono quei due, uno nasone,
0: certo,
1: alto, secco, che è quell'altro tozzo, basso, e lei,
0: un po' ridicoli.
1: Un po' ridicoli, che sono in realtà sono geniali e inventano delle macchine. No, è sempre lo scontro fra due macchine che creano tante macchinine più piccole che si scontrano fra di loro. E poi vabbè, poi c'è la giapponanzità, per cui alla fine di ogni puntata i cattivi perdono, e perdono anche i vestiti tutte le volte. Non so se c'è fatto.
0: Non me lo ricordavo.
1: Maledetti.
0: Non me lo ricordavo questa.
1: Però c'è anche i predatori del tempo, anche se vogliamo.
0: E comunque, visto che ce lo chiedono, accenniamo di Frittole, dai. Frittole, oltre ad essere la gloriosa regia di Radio Contatto,
1: gloriosa, sì.
0: Cioè, di base è quello.
1: Bellissimo.
0: Ma a parte questo, è l'ambientazione ovviamente di questo finto borgo toscano in cui è ambientato. Non ci resta che piangere, lo ricorderete. Vabbè, ma qua siamo su Radio Wombat, ovviamente, essendo in zona Firenze, cioè noi siamo cresciute tutte a pane, sì. E non ci resta che piangere, lo potremmo citare a memoria.
1: Sì.
0: E fatto sta che sì, effettivamente non ci avevamo pensato, però è proprio un viaggio nel tempo molto, molto buffo, fra l'altro, perché loro non si preoccupano di creare paradossi temporali, cioè no. Loro con Leonardo da Vinci fanno un casino palesemente, cioè gli insegnano a fare un sacco di robe, cioè ci provano poi,
1: no, finisce il film che
0: alla fine ce la fanno
1: il treno,
0: infatti, le altre cose non ce la fanno tanto, perché tipo la lampadina non si ricordano come funziona. Però fatto sta che effettivamente loro si ritrovano nel 1400, quasi 1500, in questo borgo toscano, e da lì ci sono tutte le loro avventure. Buffo, effettivamente non ci avevamo pensato.
1: Vedi
0: ci
1: che
0: stava.
1: È utile questa diretta, il pad di diretta. Grazie
0: a voi che ci ascoltate e ci suggerite. Allora, quindi, forse mettiamo un pezzo musicale prima di continuare in questa carrellata.
1: Allora, direi di sì, siamo a... Ah, ok, dopo...
0: Se ce l'hai, se
1: sì,
0: no...
1: certo, quanti ne vuoi. Dopo passiamo a qualcosa di molto interessante. Vabbè, spoileriamo, non rimanete qui con noi, perché a breve parliamo di Salgari o Salgari.
0: Sì, non
1: come si dice? Ditecelo.
0: Lo scoprirete, ma non qui. Scoprirete altrove.
1: Wombat.
0: Salgari.

0: E rieccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat 1359 on the media. Avete appena ascoltato Urban Air Big Cat. Se volete andarvelo a ritrovare, è un pezzo che ancora avrebbe avuto da dirci un attimo, 3 minuti di multistrumenti, ma abbiamo da raccontarvi tante cose. Quindi se volete, Urban Air Big Cat.
1: Molto bello.
0: Figo.
1: Sì, ci stava come colonna sonora di un viaggio, effettivamente. Un viaggio
0: vero,
1: del tempo.
0: Vero.
1: Allora, dicevamo Saigari o Saigari, vabbè, si dice Saigari.
0: Però abbiamo una storiella, abbiamo appena scoperto da raccontarvi.
1: Sì, però prima di arrivare a quella, appunto, dipaniamo la questione. Si chiama, sì. Si dice Saigari.
0: Benissimo.
1: Però io ho sempre detto Saigari, te pure, quindi chi se ne frega.
0: Ah beh, no. Cioè, alla fine dei conti, certo.
1: Quindi lo diremo, penso, in ogni modo possibile. Saigari, anche alla francese. Allora, sì, ci sono degli aneddoti interessanti sulla storia che vi stiamo per raccontare. Si tratta intanto del libro Le meraviglie del 2000, che già, voglio dire, come titolo è meraviglioso, sembra quasi, non lo so, a me viene in mente subito Windows Millennium Edition.
0: Sì, esatto, comunque il 2000 doveva essere l'anno della svolta,
1: esatto,
0: no?
1: Millennium Bug.
0: E invece...
1: Quindi a me viene subito in mente questo, e invece no, perché questo libro è stato scritto nel 1907 da Emilio Saigari e in realtà è considerato, sì, proto-fantascienza, quello. Che insomma è un po' alle origini della fantascienza italiana, perlomeno. Ma prima di raccontarvi un po' la storia di questo libro, vi raccontiamo anche la storia dell'edizione, perché è stato pubblicato con Bemporad. Bemporad è una casa che a chi vive a Firenze, o comunque almeno ha vissuto a Firenze per un po', è un nome che gli risuona abbastanza. È una famiglia fiorentina piuttosto famosa, insomma, il nome risuona parecchio. E Bemporad, in particolare, Enrico Bemporad, era un editore che avevano fatto questa casa editrice. No, scusate, in realtà quello che aveva fondato era Roberto Bemporad, ma insomma. Bemporad e poi successivamente il figlio Enrico nel 1889 fondano questa casa editrice. Questa casa editrice, devo dire, ci ha avuto una grande fortuna, ma anche evidentemente delle trovate interessanti e molto buone, perché è quella che ha pubblicato Le avventure di Pinocchio, per dire, o anche Il giornalino di Gian Burrasca, e poi più avanti ha preso, divenne titolare dei diritti di tutto lo scibile di Artusi, quindi dei suoi manuali di cucina famosissimi. Quindi insomma ne azzeccò un bel po' in fila di successi editoriali importanti, quindi era una casa editrice molto, molto importante. A un certo punto nei suoi alti, chiaramente all'avvento del fascismo, siccome Bemporad era una famiglia ebrea, chiaramente inizia a essere preso di mira dal fascismo, e praticamente fino al nel 34 circa viene messo in disparte dal fascismo con una campagna stampa denigratoria molto mirata, molto feroce, perché fondamentalmente veniva additato dal fascismo come responsabile della morte di Saigari, che si era suicidato a causa di dissesti finanziari, che ovviamente non riguardavano Bemporad, la storia era ben più complessa. Fatto sta che comunque sia il fascismo ne approfitta per
0: farlo fuori,
1: per portare acqua al suo mulino nella sua campagna anti-ebraica, quindi dove questo editore veniva additato come lo stereotipo, no, dell'ebreo attaccato ai soldi e niente, e quindi esoso. Quindi in seguito alle leggi razziali, la casa editrice, non solo appunto Enrico Bemporad venne fatto fuori di fatto dalla società e quindi venne mandato via, ma in seguito alle leggi razziali la casa editrice dovette cambiare nome evidentemente per sopravvivere, e dal 1938 divenne Marzocco, casa editrice e anche librerie correlate che a Firenze sono molto note, abbastanza un pilastro della città, devo dire. E Enrico Bemporad morì nel 1944 dopo essere stato escluso dal lavoro, appunto sempre per le leggi razziali. Quindi, vabbè, poi dopo la cosa va avanti, la casa editrice viene rilevata, ma vabbè, ma tant'è.
0: Sì, ora è confluita in Giunti.
1: Eh sì, però era interessante a volte anche unire i fili delle cose. E tornando invece al nostro romanzo,
0: certo.
1: Le Meraviglie del 2000, appunto, come dicevamo, il romanzo del 1907 di Milo Salgari, veramente. Allora, la trama è un po' questa, è molto simile, lo noterete, a molte cose di, in particolare a delle cose precise di Verne, di Jules Verne. 1903 c'è questo giovane milionario, James Braddock, che però è consumato dallo spleen, cioè sai, questi ricchi un po' annoiati, un po' con questa...
0: Una droga?
1: Sì, no, è consumato dal male di vivere.
0: Ah,
1: è quello spleen. E quindi, sì, capita, mi spiace anche a me. E quindi a un certo punto, mentre si annoia moltissimo con questo suo amico, altrettanto immagino ricco e annoiato, conducono degli esperimenti su un fiore, che è un fiore detto fiore della resurrezione, che è una, che poi in realtà... questo amico dice: guarda, ma lo sai che da questo fiore io sono riuscito a ricavare un filtro che può sospendere la vita e ridestarla anche dopo molti anni. È una sorta di ibernazione anche qua, non 10 anni dopo. A quel punto gli propone questo esperimento estremo e gli dice: va bene, ok, noi facciamo così, ci addormentiamo per 100 anni e ci risvegliamo quindi nel 2003. Attenzione, anno di merda il 2003, se posso dire, morte di Dax, varie robe, vabbè, comunque loro si risvegliano nel 2003, cioè gli propone di fare questa cosa, e lui dice: senti, sì, tanto io non ho più gusto della vita, sono annoiato, sono ricco, quindi facciamolo, vai, famolo. E quindi allora che fanno? Si preparano a questo sonno secolare, dove hanno fatto costruire questa specie di sepolcro segreto con una cupola di cristallo, e poi praticamente, e con una cassa, attenzione perché ovviamente ricchi ma mica scemi come sempre, con una cassaforte piena di oro che loro nel frattempo hanno accumulato, perché poi comunque ti ritrovi nel 2003 senza soldi, è brutto, allora loro dicono sì, ci si porta l'oro che quello vale sempre. E è bello, quindi fanno questa cosa e poi affidano a un notaio le istruzioni per il risveglio. Questo assomiglia tanto a tutti i vari miliardari tycoon, Elon Musk e tutta quella genia, no? Che hanno fatto questa roba, che loro stanno investendo un sacco sulla sfida alla morte, no? E quindi il piano loro è criogenizzarsi, farsi risvegliare, oppure anche trasferimento della coscienza nel digitale, ma questo alcuni, e se no appunto c'è sempre la criogenesi che comunque va abbastanza di moda. Ma io mi sono sempre chiesta, no, però se tu questa cosa la affidi a un notaio, no, o comunque a qualcuno, ma poi c'hai fiducia che tra 100 anni quello ti sveglia davvero? Perché secondo me no. Secondo me quello scappa, no, i soldi.
0: No, ti piglia gli organi sicuramente.
1: Piglia gli organi, scappa i soldi, e a te non ti risveglia mia. Ciao, ti seppellisce, ciao.
0: Vabbè, lo devi fare con una giusta, insomma.
1: Cioè, comunque io con Elon Musk lo farei, però vabbè.
0: Come lo faresti? Con Elon Musk? Ti fidi di Elon Musk?
1: No, il contrario.
0: Ah, ok. Okay,
1: cioè,
0: okay.
1: Quel cazzo lo risveglio, cioè. Faccio, no, ma voglia.
0: Ah, sì, ci arrivo, eh.
1: Ma vai tranquillo, guarda. Vabbè. Comunque, fatto sta che loro fanno questa cosa, si fidano e loro effettivamente poi gli va bene, il notaio lo fa, e 100 anni dopo loro si risvegliano, vengono risvegliati effettivamente nel 2003, e niente, e lì inizia, loro si svegliano e praticamente inizia questa scoperta delle meraviglie del 2000, quindi... sostanzialmente una lunga carrellata molto affascinante, dove Salgari, che come abbiamo visto anche in altri romanzi, lui inventava tutto di sana pianta, anche quando parlava delle colonie in Africa, lui in realtà stava completamente inventando, non c'era mai stato. E quindi anche in questo caso lui si inventa tutta una serie di progressi scientifici dei più mirabolanti, E alcune sono anche interessanti perché sono chiaramente, cioè, alla fine spari nel mucchio, ce ne metti 300, di 300 una un po' azzeccata che poi effettivamente si è verificata la becchi.
0: Vabbè, certo.
1: Fatto sta che ne so, vestiti di fibra vegetale, giornale parlato e proiettato su una parete bianca, quindi il giornale non più cartaceo, poi tavole e sedie che escono dai muri al tocco di un bottone, il pranzo trasmesso da un albergo lontano, quindi ti viene recapitato a casa, i rider fondamentalmente, si è immaginato, niente di incredibile, fatto sta che sì. Abitazioni immense che ospitano centinaia di famiglie, cosa che effettivamente nel 1903
0: come si chiama? Insomma.
1: Sì, comunque nel 1903 non ci si
0: nel poteva, 1903 no,
1: non ci si immaginavano. E niente, e poi da lì la popolazione è cresciuta, i pascoli sono quasi scomparsi, la carne è diventata rarissima, l'agricoltura è meccanizzata, i cavalli non servono più. E la luce e il calore
0: vivono liberi.
1: Esatto, infatti a me finora mi sembra ottimo. La luce e il calore vengono forniti quasi gratuitamente dal radium. Attenzione, erano quegli anni in cui si scoprivano
0: giusto
1: i nuovi elementi, quindi. E il mondo nuovo, attenzione, vive sotto il dominio dell'elettricità. Tanto che, qui c'è un problema, secondo lui questa cosa del dominio dell'elettricità ha fatto sì che la guerra stessa è stata abolita per timore di mezzi distruttivi ormai eccessivi. Questo glielo vorrei dire, caro Emilio, purtroppo no. Ha funzionato, cioè non, proprio no, non è andata così, anzi, il contrario. E poi arrivano in America del Nord, che chiaramente lì vi potete immaginare, Ale, proprio città smisurate, queste macchine spazzine a forma d'elefante, insomma, un po' di tutto. Le cascate del Niagara, anche questo è interessante, trasformate in una gigantesca fonte di energia. Quindi, vabbè.
0: Effettivamente, una centrale idroelettrica da paura viene.
1: Ma capito, mi sembrano buone idee. Poi c'è queste ferrovie del 2000, che sono dei treni rapidissimi, che corrono in condotti sotterranei, spinti dall'aria, e che durante la corsa ricevono notizie da tutto il mondo. Anche qua abbastanza interessante.
0: Eh sì, perché la... come si chiama quel metodo di, con i tubi per mandare messaggi? La,
1: la pneumatica. La posta, esatto, pneumatica. Eh sì. E niente, poi da lì c'è tutta una roba... cioè, lui si inoltra... Devo dire, ha fatto un romanzo dove non è che butta lì solo due o tre invenzioni, c'ha proprio tutto un corpus di...
0: un mondo comunque tutto tondo.
1: Sì, lui racconta i vari popoli, come si sono organizzati, arriva al Polo Nord e ti spiega gli eschimesi, che sono questa popolazione in declino. Insomma, ci sono varie organizzazioni sociali che lui racconta. E per dire un'altra roba buffa che dice, perché comunque indaga moltissimo i problemi climatici, ecologici, cosa che per il 1903 era veramente strana, e dice che per esempio uno dei grandi problemi sono il troppo ghiaccio. Cioè praticamente si è accumulato troppo ghiaccio in polo australe, che potrebbe alterare l'equilibrio del pianeta. Quindi purtroppo, io vorrei dire, anche quello è un po' sbagliato, però
0: sarebbe il contrario, sarebbe se un si po scioglie contrario. Un problema, però.
1: E così, al Polo Nord ci sono per esempio, lui ci ha messo una colonia dove i governi confinano gli anarchici, ma giusto per farvelo sapere, cioè se mi interessa.
0: Vabbè.
1: E niente, tutto questo, e tutto questo e molto altro, quindi effettivamente...
0: ve lo sareste aspettati da Salgari?
1: Io per niente.
0: No. Certo che no, solo pirati. No,
1: sì,
0: scusa.
1: E colonie.
0: E colonie.
1: Invece no, piuttosto interessante, fatto sta che chiaramente qua siamo nel pieno del futurismo, ovviamente, quindi chiaramente qui c'è una... Insomma, è chiaro che anche il bagno culturale in cui si trovava,
0: certo,
1: Salgari in quel momento. Però è interessante perché in realtà... rispetto appunto al futurismo di quel momento, che vedeva chiaramente il progresso tecnologico come qualcosa di ineluttabile e ottimo, Salgari in realtà c'è tutt'altro che questa visione. Il suo romanzo è molto pessimista di fatto ha una grossa diffidenza verso lo sviluppo tecnico e scientifico, che è abbastanza in contrasto con quello che poi effettivamente è anche quello che tendiamo a pensare di Salgari, che pensiamo abbastanza come un uomo integrato nel suo tempo e soprattutto nella società politica fascista dell'epoca. In realtà evidentemente non era poi così allineato, almeno su questo aspetto.
0: Esatto. Molto interessante proprio perché non ce l'aspettavamo. Io in primis non avevo mai letto, anzi mi sa che andrò a leggerlo. Ora mi sto leggendo Nostra Signora degli Alieni, perché mi ha preso troppa voglia. Molto divertente, poi sono piccoli racconti, per cui leggi anche bene, leggi un racconto, due, poi stopparlo, non è un problema. Ci spostiamo invece più vicino a noi negli anni 2000. Perché abbiamo invece qui qualcuno che solo gli appassionati di fantascienza secondo me avranno letto, che è Michael Swanwich.
1: Allora, io l'ho scoperto, devo dire, abbastanza da poco.
0: No, invece c'ha una sua...
1: Mi piace molto. Ha scritto alcuni libri veramente belli, molto veloce. Potrebbe sembrare per certi versi cyberpunk, ma non lo è.
0: Vero.
1: Strano, interessante. E ha scritto questo libro, Ossa della Terra, che probabilmente non è il suo romanzo migliore, devo dire.
0: No, tra l'altro è l'espansione del precedente, lo scherzo del tirannosauro, quindi... Non è un corpus unico, però ha un suo perché.
1: Però sì, più che altro appunto ci permette di dire delle cose buffe di nuovo sui viaggi nel tempo. Siamo nel 2010 e c'è questo paleontologo.
0: Ambientato nel 2010, chiaramente.
1: Sì, e sì, lui l'ha scritto nel
0: 2000.
1: Sì, quindi
0: no, nel 2003 forse. 2003,
1: sì. E lui praticamente c'è questo personaggio, il protagonista, che è un paleontologo che è specializzato in dinosauri ed è un poraccio che lavora con uno stipendio da fame e vabbè. A un certo punto arriva questo tizio che si presenta, questo uno sconosciuto che si presenta alla sua porta per fargli un'offerta di lavoro. E gli regala un contenitore senza dirgli che cosa c'è. Lui se
0: gli offre un lavoro.
1: Gli offre il lavoro e gli dice: guarda, però
0: tiè.
1: Lui se ne va. Non gli dice niente, non dice manco come contattarlo. Cioè, un po' bizzarra come offerta di lavoro. Questo Leister, insomma, il paleontologo, apre il contenitore e ci trova una testa di stegosauro. E c'è questo vera, però, cioè non finta, però una testa vera, neanche solo le ossa, proprio tutto quanto.
0: Cioè, non il, come si dice,
1: il fossile.
0: Il fossile, no, proprio la testa.
1: Proprio la testa, che comunque un bel regalo, certo.
0: Ah, porca miseria.
1: Siamo un po' oltre la testa di cavallo.
0: Dovremmo scrivere noi la mafia del tempo, dovremmo
1: scrivere, esatto.
0: Che lascia le teste di tirannosauro. Vabbè, andiamo avanti.
1: Molto bello. E lui è buffo perché c'ha questa, è molto divertente questo pezzo del libro, perché c'è lui che è un paleontologo e che immaginerete, no, che per tutta la vita sogna di incontrare i dinosauri, che sono chiaramente la sua fissa,
0: certo.
1: Gli danno questa cosa e c'è questa descrizione di questa sua esperienza tattile, dove finalmente può accarezzare questa testa di stegosauro, comunque è morto, un po' macabro, ma vabbè.
0: No, è il paleontologo.
1: E lui gli piglia, sì, infatti, evidentemente, il macabro non lo spaventa. Comunque, vabbè, questo antefatto. Un anno e mezzo dopo ritrova questo Leister, finalmente ritrova questo personaggio misterioso che gli spiega che al governo statunitense è stata offerta questa tecnologia del viaggio nel tempo, che però è stata offerta da non si sa bene chi, e questo sarà chiaramente poi tutta la trama del libro, comunque, che però questa offerta di questa nuova tecnologia ha un obbligo, come se ci avesse un'avvertenza, un obbligo, che deve essere usata soltanto da scienziati. Quindi il governo ha deciso di renderla disponibile per i paleontologi. Ora, secondo me il governo statunitense avrebbe scelto altro, ma vabbè, questo Swanwick.
0: No, vabbè, ci sta come terza opzione, dopo aver mandato i soldati a fai delirio.
1: No.
0: Allora poi...
1: Per proprio gli ultimi della fiera, proprio non rimane più nessuno, vabbè, dai, mandiamoci anche i paleontologi. Ci mandano i paleontologi e niente, però hanno una restrizione anche loro, che chiunque viaggi nel tempo non deve creare i paradossi temporali, dai, e questo lo sanno tutti, insomma, sarà detto.
0: Sì, spiegala a un soldato, mi immagino, sta attento.
1: Sì. E gli dicono: guardate, questa cosa è un casino, cioè comunque si cancella l'universo, è brutto, non si può tornare indietro. E glielo dicono anche a Paleontology. E da lì, niente, con queste premesse, ovviamente lui dice sì, subito, certo, ci vado. E inizia questa storia molto intrecciata, che strana e particolare, che però si intreccia con continui attentati terroristici di questo gruppo estremista creazionista, che
0: Bellissimo.
1: sono oltranzisti cristiani che vedono chiaramente in questa scoperta, in questa tecnologia, il fatto, e soprattutto il fatto di dargliela ai paleontologi, il fatto che possano venire messe in discussione tutte le loro verità e vengano sbugiardate, no, messe in discussione già lo sono, ma insomma che vengano definitivamente sbugiardati. Quindi c'è un vero e proprio gruppo
0: Bellissimo.
1: terroristico che compie attentati, e quindi praticamente questi paleontologi si ritrovano in giro nelle varie epoche, soprattutto appunto all'epoca dei dinosauri, presi benissimo, ma anche con questo problema di questi creazionisti pazzi che li rinseguono e cercano di ammazzarli essenzialmente.
0: Fantastico.
1: Eh sì, e questo Swanwick che vi consiglio sempre, fra l'altro libro che ha avuto, sebbene penso assolutamente sconosciuto, cioè non credo sia
0: No,
1: stato un
0: però ha vinto dei
1: grande.
0: premi, ha vinto.
1: Sì,
0: No, no, non ha
1: Nebula.
0: vinto, è stato
1: Sì, premio Hugo.
0: vinto proprio
1: Nebula?
0: o candidato.
1: No, l'ha vinto.
0: Ah, ok.
1: No, scusate, quell'altro, hai ragione, no, candidato, mentre l'altro, quel
0: Il
1: prequel,
0: scherzo del
1: sì.
0: tirannosauro, invece quello ha vinto
1: Quello l'aveva
0: Hugo,
1: vinto.
0: esatto.
1: Comunque, vabbè, però dopodiché non era sto gran libro, cioè nel senso non è famosissimo, nonostante ciò per i temi è stato estremamente al centro di polemiche, perché chiaramente è stato bersagliato come libro anticristiano, insomma, anche perché è un libro piuttosto politico effettivamente, e quindi niente, è stato molto inviso.
0: Allora, mi inserisco invece perché mi è fatto venire in mente quel film tremendo che è Timeline.
1: Pensavo Jurassic Park.
0: No, Jurassic Park era bellissimo. Almeno il primo è un capolavoro per quanto mi riguarda, ma anche il secondo. Gli ultimi invece mi sono rifiutato di vederli, Jurassic World.
1: Confesso, non ho visto
0: Non
1: nessuno.
0: l'ho guardato proprio nemmeno uno. Però, invece, Timeline, ai confini del tempo, riprende un po' questa questione qua perché. Un film del 2003, diretto da Richard Donner e tratto dall'omonimo romanzo di Michael Crichton. E fondamentalmente cosa succede? Succede che a un certo punto, all'interno di alcuni scavi in Francia, trovano la richiesta d'aiuto di un professore. Sono scavi medievali. Trovano una scritta con questo professore moderno. E dicono, cosa? Insomma, viene fuori chiaramente che gli Stati Uniti d'America
1: Ecco,
0: hanno creato
1: sempre
0: la
1: loro.
0: macchina per andare nel 1357, appunto, quindi pieno Medioevo, e questo professore ci è rimasto incastrato e quindi un gruppo tra cui il figlio di questo professore, che a sua volta è un paleontologo, no, anzi un archeologo, vanno indietro nel tempo e quindi chiaramente c'è bisogno anche della conoscenza della storia. Non ci vuole solo il soldato, quindi c'è sì, c'è il soldato, c'è lei, che un po' è studiosa, ma non quanto il nostro protagonista maschio.
1: No, ci
0: Non ci
1: mancherebbe.
0: mancherebbe altro. E niente, il film di per sé non è niente di che, però dura tipo un'ora e mezzo, per cui se volete guardarvelo, un po' ricorda appunto la storia che vi abbiamo raccontato poco fa. Quindi, insomma, viaggio nel tempo, c'è necessità di studiosi che sappiano sto tempo effettivamente cosa è successo. Perché effettivamente, se ci pensi, se tu vieni spedito in un momento della storia di cui non sai niente, è un casino. Cioè, rischi non solo di fare danni, ma che ti trucidino al pronti via, perché.
1: Sì,
0: No, cioè.
1: non può andare
0: Non
1: bene.
0: può andare bene,
1: Cioè, è molto difficile
0: un minimo ti
1: vada bene.
0: devi preparare. O
1: Sì.
0: sei Paperino,
1: Sì.
0: oppure che basta e diventi un elmo, ah, a posto.
1: Esatto.
0: Se no, è un casino.
1: Ci scrivono sul pad della diretta. Oggi siete molto attive.
0: Evviva.
1: Ci scrivono il fiore della risurrezione del suscita di continuo,
0: sì.
1: Che è la riferimento che chiaramente probabilmente in effetti Salgari faceva riferimento a quello. Comunque la selaginella lepidofila, che è una pianta che io tra l'altro ho avuto, che è una pianta assurda che si adatta a sopravvivere in condizioni di siccità estrema, diciamo, e prolungata più che altro, e che c'ha questa cosa che effettivamente è adatta al proprio metabolismo e è come se resuscitasse tutte le volte, cioè nel senso che lei a un certo punto se non c'ha acqua si restringe tutta. Se te poi la ribagni mesi dopo, lei si ripiglia.
0: Ce l'ho avuta anch'io, ma perché deve esserci stata a un certo punto.
1: Sì, alla moda.
0: Bellissima, però a me mi è morta.
1: Ma come ha fatto a morirti? Ma forse hai deciso te che era morta.
0: Ho aspettato troppo, forse. Non lo so, ma poi c'avevo questo spruzzettino, che non era neanche acqua normale. Dovevo dargli sto spruzzettino apposta.
1: Davvero?
0: Sì, e però
1: boh.
0: Però mi sa che me la sono dimenticata lì per tanto.
1: In un cassetto.
0: È troppo, sì.
1: Io sembra di averla avuta anche in un cassetto.
0: Bellissima.
1: Poverina. Poverina. Che gli si è fatto?
0: Vabbè, comunque. Quindi questo era le ossa del tempo.
1: Le ossa del tempo, sì. E l'altro riferimento che invece avevo trovato è sempre su... Torniamo parecchio indietro, tanto siamo a fare viaggi nel tempo. Fine 800, 1895, ecco. E si tratta di questi barbari inglesi di Grant Allen, che, attenzione, pubblica questo libro nello stesso anno della macchina del tempo di Wells, quindi se la battono un po' tra chi è il primo ad aver scritto un romanzo sui viaggi nel tempo. E come vi abbiamo detto anche nella scorsa puntata, evidentemente era il momento in cui bisognava parlare di questo.
0: Certo.
1: Vabbè, è buffo perché poi è stato tradotto in italiano nel 2014 con grande tempismo, ecco. E niente, anche qui niente di incredibile, però c'è questa Londra vittoriana che evidentemente lo scrittore vedeva da vicino, che dove a un certo punto compare questo misterioso Bertram Ingledew. Nessuno sa da dove sia venuto e lui dice che vabbè, sì, non, effettivamente non è cittadino britannico, però non è giunto neanche dall'America, delle colonie, non si sa bene da dove viene. E lui è un grande appassionato di tabù e di abitudini e consuetudini delle popolazioni antiche, primitive, ed è secondo lui è arrivato in Inghilterra per continuare le proprie ricerche analizzando gli usi e i costumi della società britannica. E però è un personaggio particolare perché nella moralistissima e rigidissima Inghilterra vittoriana lui si presenta come assolutamente senza tabù, senza regole, ignora le regole sociali, le regole civili e religiose e comunque l'impero britannico, soprattutto in quel momento storico, ricordiamoci, aveva veramente un sistema di regole ma quasi medievale, cioè una roba piena di piccoli riti, di consuetudini, di cose che non potevi trasgredire, una società estremamente rigida, e questo era un po' il dato che contraddistingueva l'epoca vittoriana. E quindi lui, chiaramente questo personaggio arriva lì, che mette piede sul tavolo e fa casino, è grande scandalo, e tra l'altro lui non solo le ignora, ma proprio gli sembrano ridicole e quindi le mette in dubbio, le mette alla berlina, ci ride sopra e in qualche modo ne rivela l'assurdità. Ora, questa roba detta adesso, vabbè, detta al tempo stesso dell'epoca vittoriana, insomma è un romanzo importante, secondo me. Quindi chiaramente la sua presenza a Londra getta nello scompiglio tutta la Londra del periodo e anche vari personaggi che lo incontrano più da vicino e che però poi alcuni dei quali vengono di fatto affascinati da questo modo, da questo suo stile rivoluzionario in qualche maniera ribelle. Quindi Frida in particolare, che nonostante sia sposata con due figli, si innamora di questo personaggio e scappa con lui nella brughiera inglese. Anche questo episodio che a noi adesso sembra alquanto scandaloso, ricordiamoci che all'epoca, non so, Mary Shelley scappa con Percy Shelley, che era sposato ampiamente, e quindi insomma l'epoca era anche quella in cui tutta quella genia di poeti meravigliosi, Byron, Shelley, eccetera, in realtà praticavano questo tipo di vita, quindi insomma in realtà non è così strano. Fatto sta che a un certo punto, niente, poi da lì la storia va un po' a scatafascio, perché chiaramente queste due visioni così diametralmente opposte si scontrano, e c'è e niente, il povero Ingledew, il misterioso personaggio, viene ucciso dal marito geloso, fondamentalmente poraccio, proprio anche una fine così. Ma ora, perché vi abbiamo parlato di questa cosa, al di là che è molto interessante, ma perché alla fine si rivela, perché quando muore questo personaggio dal suo corpo si propaga una fiamma azzurra che assume il profilo di un essere umano, e da lì si rivela che lui in realtà era venuto dal futuro, era venuto dal 25esimo secolo per osservare gli usi e costumi inglesi del passato, e gli sembrano assurdi, perché nel futuro evidentemente ci siamo liberate da tutti questi vincoli, volesse Dio.
0: Il 25esimo, dai.
1: Ci potrebbe fare. e niente, e quindi in realtà poi alla fine si scopre che era effettivamente un viaggio nel tempo.
0: Che figo. Che figo, sì, cioè questa cosa del... Ci sono altri romanzi, poi li cercherò, dove la figura del viaggiatore è la figura di uno studioso che guarda dall'esterno, che non deve in nessun modo intralciare, ma solo osservare. E ci sono però a volte, come in questo caso invece, delle situazioni in cui questi osservatori in realtà invece no, hanno... Agiscono veramente, non sono solo osservatori.
1: Proprio se ne fregano.
0: Esatto. Volevo citare un altro grande autore dei viaggi nel tempo, invece, che è Heinlein. Voglio parlare di Tutti voi zombie, perché a proposito di paradossi, diciamo, che no, abbiamo detto, no? Un uomo che arriva dal... un essere umano che arriva dal futuro, che ha dei modi di fare fuori dal tempo, appunto, e che quindi creano grande scalpore, no, ero io.
1: No.
0: In Tutti voi zombie raggiungiamo all'interno della categoria dei viaggi nel tempo il massimo paradosso possibile, perché il protagonista di questa storia, in questo caso, cioè non c'è l'articolo in questo caso, perché effettivamente...
1: Bello
0: Ull è bello.
1: Molto bello, mi piace.
0: Il protagonista è intersessuale, cioè non ha realmente un genere, e a seguito di complicazioni mentre partorisce subisce un intervento di cambio sesso definitivo diventando uomo.
1: Mm-hmm.
0: Però era intersessuale, quindi mm-hmm. questa cosa è pesante. In seguito, diciamo, la storia va avanti e viene portato indietro nel tempo, a questo punto è diventato uomo. No? Quindi viene portato indietro nel tempo come uomo per incontrare se stesso, più giovane e ancora donna.
1: Quindi se stessa,
0: esatto. Mm-hmm. E con la quale ha una relazione, cioè trova e quindi si innamora e ha una relazione con se stessa.
1: È difficilissimo.
0: Difficilissimo. E quindi dal frutto di quell'unione paradossale risulta lui.
1: Wow.
0: Risulta Ull.
1: Oddio.
0: Cioè nel futuro lui sarà figlio, padre e madre di se stesso. Capito?
1: È incredibile.
0: Pazzesco, un libro abbastanza della testa, perché comunque è una roba che non avete mai letto, insomma, o comunque difficile molto... da trouvare, forse nella Le Guin, ma nemmeno, perché questa è roba proprio oltre.
1: Molto psicologica.
0: Molto
1: anche.
0: Psicologica, sì. E quindi cioè, mentre la storia si sviluppa, tutti i personaggi principali si rivelano essere la stessa persona in diverse fasi della vita. Quindi
1: che figo.
0: Un trip incredibile.
1: Oddio, è il sogno di un egomaniaco, fondamentalmente.
0: Forse sì, un po' sì.
1: Bello però.
0: Però ci stava di citarlo perché qui davvero si raggiunge il massimo dei paradossi possibili. Invece io vorrei citarvi un viaggio nel tempo che non è un viaggio nel tempo, ma che in qualche modo lo è ugualmente. Un libro di cui ringrazio Lorenzo che mi ha regalato per il compleanno, che è il primo romanzo che tra l'altro io nel pad ho scritto Dickens.
1: Infatti ero un po' perplessa.
0: No, credo fosse stato il correttore. No, è Dick. Dick è il primo romanzo in cui Dick esce dall'anonimato, perché prima comunque all'inizio sì, certo, scrive, ma non scrive di fantascienza. E quindi è il primo romanzo ponte fra le storielle, romance che scriveva e la fantascienza, che poi lo porterà alla ribalta. E si intitola Tempo fuori luogo. Qual è la storia di questo romanzo? È un romanzo ambientato negli anni 50, piena guerra fredda, e racconta la storia di questa famiglia, in questa famiglia della classe media americana, in una città media, classica americana, villetta schiera, con il giardino, il vialetto dove metti l'auto, tutte molto uguali, e il boom economico degli anni 50... Si va a mangiare il gelato, la Coca-Cola,
1: la banana split,
0: appunto gli studenti, college e tutta questa roba qua. In questa famiglia abbiamo una madre, un figlio, un padre e uno zio. Lo zio figlio della madre. Il padre lavora in un alimentari, in un piccolo supermercato, no? Di quelli... come si dicono?
1: Un mini market.
0: Lavora in un mini market. Lei chiaramente non lavora, perché è come tutte le donne, se viene raccontato nel romanzo, come tutte le donne rimangono a casa durante il giorno, le donne rimangono a casa e gli uomini vanno a lavorare.
1: È chiaro.
0: Il bambino lo zio che lavoro fa? Lo zio di mestiere fa praticamente lui vince. Fa tutti i calcoli per vincere questo concorso indetto da...

0: ed, ha tre shot, manda le tre in ordine di importanza secondo lui, poi dopo si scoprirà che in realtà la casa editrice ci tiene a far sì che lui continui a vincere perché è una buona pubblicità,
1: certo.
0: E quindi in realtà gli dà 8 possibilità, lui manda le sue 8 possibilità in ordine di sue di preferenza e ci azzecca e vince, e fin qui niente di strano. Fatto sta che ci sono vari momenti in cui sia chi li circonda, la sua sorella, che quindi lo zio diventa poi il protagonista, che anche è quello che fa la cosa più strana, cominciano ad avere tipo un gesto di accendere una luce dove una luce non c'è. Dici, ma perché mi viene sta roba? Salire uno scalino che non c'è. È come essere abituati a fare un qualcosa che non corrisponde alla realtà. Quindi che cosa sta succedendo? Però quello che ha più problemi di tutti è il nostro protagonista, chiaramente, che inizia ogni tanto a perdere, come ad avere la vista offuscata. E tutto quello che lo circonda, questa città degli anni 50, perfetta, si risulta essere, per esempio, a un certo punto, il momento più iconico è lui, a un certo punto è sul bus, sta viaggiando, ha questo svarione e si rende conto di essere su un sedile e in realtà questo bus pieno di gente, in realtà sono solo 4 pareti vuote, l'unica persona reale che c'è è il guidatore che sta muovendo questa cosa qua. E poi dopo sviene, poi ripiglia. Dice,
1: e si ripiglia.
0: Insomma, che cosa non è? Ve lo dico perché è una figata e comunque va a letto. Capisce c'è qualcosa che non va ed effettivamente qualcosa che non va c'è. Lui è chiuso in questa città fittizia, ma non solo lui, tutta la città è chiusa in questa città fittizia e il vero scopo suo nella vita non è trovare e risolvere
1: gli omini verdi.
0: In realtà in America è scoppiata una guerra civile, in realtà non fra americani in sé, ma fra gli americani e la colonia della Luna.
1: Ecco.
0: Perché a un certo punto l'America, qui viene dato per scontato che l'America domina il mondo praticamente, di fatto guida il mondo, il progresso, e a un certo punto hanno detto no, è solo questa terra quello che ci interessa, è inutile continuare a spendere per andare su, non ha senso. Quindi voi lunatici che siete andati a abitare là, basta.
1: Vi abbandoniamo.
0: Anzi, rendeteci un po' i soldini che vi abbiamo prestato per costruire la vostra colonia.
1: Ah, quindi i coloni vengono...
0: E i coloni dicono, ragazzi, voi siete completamente pazzi, ma non perché richiedete i soldi e rivolete, ma perché il destino dell'umanità, l'evoluzione dell'umanità è andare nello spazio ed esplorare. Quindi in realtà questa guerra civile interna è fra fondamentalmente i terroristi, no? E gli evoluzionisti, non so come spiegare, capito? Lo scontro è... E questo scontro però a un certo punto, che si scopre poi dopo essere chiaramente portato avanti dagli Stati Uniti, perché i lunatici fin da subito, poco dopo, hanno detto vabbè ragazzi, va bene, noi si sta per conto nostro, finiamola qua.
1: Ma infatti io guardo. Ti dirò.
0: Esatto, invece gli Stati Uniti non vogliono.
1: Eh no, perché gli va bene niente.
0: Esatto, e quindi dicono col cazzo. Allora quelli lì dicono bene, allora cazzi vostri, si comincia a bombardare. La colonia è stata costruita nella parte oscura della Luna. Sappiamo che c'è una parte della Luna, no? È la realtà dei fatti. C'è una parte della Luna che tra l'altro i cinesi hanno esplorato per primi da poco. È quella parte della Luna che non si vede mai dalla Terra.
1: Su cui sogniamo da secoli.
0: Sì, dove alcuni hanno pensato ci fossero i nazisti. No?
1: Che ovunque.
0: Quella lì. La Terra non può bombardare la colonia, ma la colonia può bombardare la Terra quando cazzo gli pare.
1: Ah, perché non la vediamo tanto.
0: E può bombardare dove vuole, perché chiaramente la Terra... Quindi il nostro protagonista deve capire, con i suoi calcoli, come fare a trovare dove arriveranno i missili.
1: E quindi gli omini verdi erano in realtà...
0: Esatto. Però, lui da vivo sta cercando di fare questa cosa, a un certo punto crolla sotto... Perché
1: oddio,
0: di fatto...
1: scusa, è il captcha, praticamente.
0: Esatto, sì, una sorta di captcha, esatto.
1: Oh no.
0: E è l'unico però sulla Terra a riuscire a capire, a riuscire a fare sti calcoli. E quindi dopo un po' lui crolla sotto il peso cioè se sbagli muoiono milioni di persone, cioè centinaia di migliaia di persone. Quindi mi rendo conto che sia un carico emotivo particolarmente. Quindi dice l'unico modo che ha è riuscire a regredire mentalmente a quando era felice, quando era un bambino. Quindi il governo americano...

0: americano decide di farlo entrare in un loop di regressione indotta, e quindi lui vive negli anni 50, che sono gli anni quando lui era bambino, era felice nel boom economico, stava in casa, quindi lui era in realtà il bambino della famiglia. E in questa, però chiaramente ora è adulto e non può essere il corpo è un corpo di adulto, e quindi viene inserito in questa città finta degli anni 50 perché lui possa continuare senza crollare emotivamente nel capire quali dove arriveranno sti missili.
1: Vabbè.
0: E con lui, non solo lui, ma tutti quelli che lo circondano, però vengono condizionati mentalmente per far sì che sembri tutto reale. Però la ciliegina sulla torta di questo romanzo è che in realtà si scopre che lui poi in realtà è stato indotto, perché all'ultimo momento aveva tradito, perché aveva capito, aveva scoperto che in realtà erano gli Stati Uniti d'America e continuavano a non voler far fermare questa guerra, e quindi lui voleva passare dall'altra parte per far finire la guerra, e loro lo scuccano e lo mettono in questa città.
1: No,
0: quindi
1: che bello.
0: È un viaggio nel tempo? No, non è un viaggio nel tempo, però di fatto lui regredisce e vive in questa linea temporale alternativa. Poi è ganzo, leggetelo, perché poi c'è tutta la parte in cui lui cerca di, quando si rende conto, comincia a capire, cerca di scappare. Ci sono delle spie, chiaramente i lunatici non stanno fermi, che in qualche modo devono cercare di liberarlo. Come, e poi alla fine dovrà decidere che fare una volta riacquistata la fine, chiaramente non è
1: la libertà.
0: Niente.
1: Che bello Dick, madonna.
0: Ganzo, cioè ganza sta roba.
1: Bellissimo. No, ma Dick è incredibile ogni volta. Cioè c'ha veramente delle trovate splendide e poi veramente c'ha una rabbia addosso palese.
0: Ah beh sì, certo.
1: Butta fuori da ogni poro, veramente. Che bello.
0: Grande storia, grande storia.
1: E
0: allora, non avevo citato la volta scorsa Stephen King, 22/11/63, però semplicemente è qualcosa che Stephen King di solito non scrive, di fantascienza, quindi è particolare, leggetelo, però è questa cosa per cui il nostro protagonista trova in un armadio uno spazio, un viaggio, una porta spazio-temporale che gli permette di cercare di impedire l'uccisione di Kennedy.
1: Ok,
0: questo
1: sì,
0: è un po'
1: vero.
0: Il plot.
1: È vero. Quindi un armadio di Narnia, ma finalizzato a uno scopo nobile.
0: Sì, in qualche modo, sì.
1: Nobile, esatto. Non lo so, ma insomma.
0: Boh, non lo so, sì, Kennedy, sì, era un buono,
1: ma
0: comunque era un americano.
1: Ma
0: sapevo. Cioè, boh, comunque establishment.
1: Poi comunque
0: piena.
1: Sì.
0: Allora, non starò, ormai siamo via, siamo in chiusura perché abbiamo sforato il nostro tempo. Ci sarebbe da parlare di Nostrano di Nathan Never, sicuramente come fumetto.
1: Che tra l'altro io ammetto che ho sempre messo lì come, ma adesso devo leggere Nathan Never, e non ho mai letto, mai. Penso che ce l'ho anche in casa e non l'ho mai letto.
0: È notevole.
1: C'ha il suo fascino.
0: C'ha il suo fascino e c'è tutta una parte, magari potresti leggerti il Doppio Futuro, un bel cartonato grosso, no, ma l'hanno fatto anche morbido, dove, che è tutto un po' cyberpunk, ci sono i cyborg e proprio c'è, ci sono i viaggi nel tempo, sono il nucleo della storia, e Nathan Never insomma ne ragiona tanto di viaggi nel tempo, non è vero, ne ragiona in alcune situazioni, ne ragiona per esempio in questo Doppio Futuro, il ciclo del Doppio Futuro, che è scritta da Antonio Serra, quindi insomma uno bravino, e è fondamentalmente racconta di questa terra distopica devastata da una guerra tra umani e tecnodroidi, e quindi la questione è tutto, ci sarà una, come Terminator, ci sarà una guerra parallela, perché ognuno dei due fronti vorrebbe impedire di arrivare a questo punto fra umani e tecnodroidi che si spicchiano duro. Però bellissimo, disegnato magistralmente, e la storia non è per niente banale, figa, consigliatissima.
1: Molto bene, allora andrò a rispolverare dai miei scaffali.
0: E basta, avevamo altro, no? Nathan Never, ho detto.
1: Direi di no, d'altronde avevamo dichiarato che era infinita, come il tempo, era insomma, come dire, parlare di viaggi nel tempo era un qualcosa di molto difficile perché potremmo andare avanti per sempre. Però più o meno speriamo di avervi dato una carrellata interessante per certi versi, esaustiva no, ma almeno divertente. E, ringraziamo.
0: Non abbiamo parlato di Perversum, già.
1: Io non
0: Vabbè,
1: so, non
0: però
1: so
0: i
1: cos'è.
0: perversum non è proprio un viaggio nel tempo, è un viaggio all'interno di un altro mondo in qualche modo. Quindi va bene, possiamo non parlarne questa
1: volta. Ce lo rivochiamo
0: volta.
1: Un'altra volta.
0: Sì, dai.
1: Ringraziamo gli Ascolta Wombat che sono state con noi sul pad della diretta. E quindi direi che a questo punto chiudiamo qua, vi lasciamo alla buonanotte in compagnia della bobina di Radio Wombat e domani degli altri innumerevoli, non è vero, qualche programma di Radio Wombat, e vi diamo appuntamento tra 2 settimane.
0: Esatto, salvo in toppi, ci sentiamo fra 2 settimane qui su Radio Wombat 1359 onde medie, e queste sono le porte di Tannhäuser.
2: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
3: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
4: This is the way. This is the way.
5: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
6: No, io sono tuo padre.
7: E sempre efficiente lanciafiamme.
8: Il mio preferito.
9: Benvenuto sulla terra.
10: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
11: Radio Wombat.
12: Da sempre.
11: E obiettivamente.
13: La migliore.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Fonte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: Ben ritrovati, Radio Wombat, Ponte Radio. Oggi tocca a noi prendere il testimone di questa staffetta, chiamiamola così, che si alterna, vede alternarsi 7 radio, come dice la nostra sigla ormai finalmente aggiornata, 7 radio affini che raccontano ogni volta un tema diverso. E siamo qua a prendere appunto il testimone di questo ciclo che ha visto parlare di energia per tutto il mese. Le varie radio, nostre amiche, ci hanno raccontato dell'energia, consumi di energia sotto vari aspetti. Ora tocca a noi, oggi, 1° maggio, che festeggiamo in radio, raccontandovi il nostro punto di vista wombattesco su appunto la questione, la cosiddetta questione energetica, la cosiddetta crisi energetica. E quindi proviamo a farlo in un modo leggermente forse diverso per dare una voce in più e per aggiungere un pezzetto a quello che è stato detto dalle altre radio finora, fin qui, perché appunto si parla di crisi energetica. Sì, questo nei media mainstream ricorre spesso questo termine, si parla di crisi energetica dando per scontato che tutte sappiamo che c'è una crisi energetica in corso, si fa riferimento a come dire, l'esaurimento delle fonti fossili, e che quindi chiaramente questo è un ovvio problema, si fa riferimento alla crisi climatica, ai cambiamenti climatici, le emissioni di CO2, quindi tutti gli annessi che sappiamo bene, e le crisi anche geopolitiche che fanno sì che ci sia disponibilità o no di una determinata energia, che quindi si possa accedere, il prezzo possa crescere o diminuire. E ok, tutto bene, questo più o meno c'è abbastanza chiaro. Quello che spesso viene dato per scontato e a nostro avviso non è abbastanza indagato è il fatto che la domanda energetica, la domanda di energia effettivamente stia crescendo in maniera esponenziale, e che quindi la cosiddetta crisi energetica non c'è soltanto perché c'è meno energia a disposizione o vorremmo che ce ne fosse di meno o vorremmo che fosse diversa, ma anche perché noi stiamo chiedendo di più. Effettivamente.
6: Esatto, stiamo chiedendo di più e diciamo, anche se stiamo chiedendo di più, le crescite di energia richiesta vengono giustificate con il fatto che ok, sì, dovremo consumare sempre più energia, ma la maggior parte dell'energia, il 90% più o meno, verrà coperta dalle rinnovabili, no? Ecco, le rinnovabili, meno male, insomma, che arrivano le rinnovabili, così produciamo meno CO2 e inquiniamo di meno, eccetera, eccetera. Certo, è vero, però anche queste rinnovabili arrivano con dei costi abbastanza importanti dal punto di vista del territorio dove questa energia è richiesta direttamente. Perché? Perché a parte che le rinnovabili hanno bisogno delle proprie infrastrutture, quali pannelli solari o pale eoliche, di cui sentiremo qualcosa tra poco.
8: E che vanno prodotti, ovviamente.
6: E che vanno prodotti,
8: con
6: esatto.
8: Con altro consumo di energia.
6: Esattamente. E poi, comunque, se aumenta il fabbisogno energetico, devono aumentare e ingrandirsi anche tutte le infrastrutture che questa energia devono trasportare e far arrivare magari a casa nostra oppure in punti dove serve questa energia. Ecco, e qui possono sorgere altri problemi.
8: e sorgono, e lo vedremo all'interno di questa puntata. Del resto ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate del Ponte Radio, altre radio ci hanno raccontato dei problemi legati ai parchi eolici, quindi a tutta la produzione eolica. A volte anche da questi microfoni vi abbiamo raccontato delle questioni che riguardano invece la produzione attraverso il nucleare, attraverso fonti anche non rinnovabili, niente affatto, ma che insomma diciamo che ogni fonte di produzione di energia ha porta con sé un grosso portato di problemi. E quindi quello che diciamo che vogliamo indagare oggi è cambiare tipo di produzione energetica, ma bisogna anche diminuire la domanda in maniera drastica, perché non è più sostenibile non solo mantenere questo tipo di domanda, ma soprattutto, come lo vedremo, aumentare, come invece stiamo facendo in maniera esponenziale. Quindi questo è un pochino il riassunto di cosa vi vogliamo parlare durante le nostre due orette di trasmissione della puntata del Ponte Radio di oggi. E però vogliamo partire da due piccole interviste che abbiamo fatto per aggiornare un pochino su due lotte territoriali a noi vicine, che quindi abbiamo seguito qui Radio Wombat, per chi non la conoscesse, per chi ci ascoltasse sulla destra, una radio fiorentina che opera nel territorio fiorentino e provincia e dintorni, insomma. E ci siamo trovati spesso a contribuire, per quanto ci riguarda, a dare voce a queste due lotte. In particolare una riguarda la centrale, la costruzione che ahimè è già in corso abbondantemente, della centrale elettrica in un quartiere alla periferia nord di Firenze, e un'altra invece è la devastazione dei crinali del Mugello, dell'Alto Mugello, per la costruzione di ormai possiamo dire due parchi eolici. E anche su questo fronte vedremo appunto un aggiornamento. Partirei dalla centrale elettrica di Sode Castello, anche perché è vicina territorialmente a noi, la sentiamo molto vicina e ci fa piacere dargli spazio.
6: Ecco, sì, è una caratteristica, diciamo, di questi due progetti, come tanti altri progetti sentiremo ora nelle interviste e anche dopo, è il fatto che hanno dei vincoli temporali per essere realizzati e quindi per avere finanziamenti per costruire queste infrastrutture molto stringenti. Questi vincoli molto stringenti, di cui il PNRR è un esempio, per esempio la centrale elettrica del Sodo Castello, che sentiremo adesso l'intervista, deve essere ultimata entro questo giugno. Quindi cosa significa? Significa che le amministrazioni anche devono... hanno poco tempo per sentire i cittadini, organizzarsi per mitigare, diciamo, gli impatti ambientali, e gli stessi cittadini hanno poco tempo per scoprire cosa sta avvenendo nel loro territorio e agire, diciamo, di conseguenza.
8: Eh beh, sì, anche perché l'abbiamo visto altre volte, insomma, si mette davanti la crisi energetica e quindi la conseguente problema di interesse strategico nazionale, e lì non si può più dire niente, no? Così come stiamo assistendo alla questione del riarmo come qualcosa di ineluttabile a quale non ti puoi opporre. È evidente che bisogna fare tutti così, perché si è deciso in questa maniera. Stessa cosa per la questione energetica, quindi se diventa, c'ha il bollino di interesse strategico nazionale, i progetti diventano magicamente più opachi, con tempi molto veloci, molto rapidi, e chiaramente per noi è molto più difficile poi opporci. Sì. Ci ascoltiamo quindi questa prima intervista che abbiamo realizzato, durata di una ventina circa di minuti, e poi a seguire io direi vi invece facciamo ascoltare l'intervista a Crinali Liberi, che ci racconta un po' delle lotte in Mugello per quanto riguarda l'opposizione al parco, un secondo nuovo grande parco eolico sui crinali mugellani. Quindi partiamo intanto però dalla centrale del Sodo Castello.
6: Buonasera a tutti e a tutte, siamo con Massimiliano del Comitato Osservatorio Quartiere 5 della zona Il Sodo Castello a Firenze.
0: E oggi stiamo parlando di un progetto che è iniziato parlando sin dalle origini nel 2008 con la costruzione di Via Chiuso dei Pazzi e come compensazione di questa via che spezzava la campagna storica fiorentina era stato promesso un parco pubblico. E invece così non è andato e è sopraggiunto un altro progetto. Massimiliano, vuoi introdurci questo progetto?
4: Sì, buonasera a tutti e sostanzialmente in un'area di circa un paio di ettari, forse qualcosina di più, al posto di un parco pubblico è comparsa miracolosamente una cabina di trasformazione dell'Enel. Una cabina di trasformazione enorme perché si tratta di una cabina di trasformazione della potenza complessiva di 80 MW. Cosa che non mi risulta nel circondario fiorentino esista da in altre installazioni e che sostanzialmente è stata, diciamo, progettata e pensata quando pare che il comune e sicuramente anche i cittadini della zona ne erano completamente all'oscuro. Quindi sostanzialmente è successo che quest'area dove doveva sorgere il famoso parco nel 2023 è stata acquistata da Enel e la Regione Toscana ha autorizzato l'installazione di questa centrale, di questa cabina di trasformazione da alta a media tensione. Usando anche la possibilità da parte della regione, sembra che esista una legge, non so quanto giusta, sembra che esista una legge dove a livello regionale possono essere cambiate le destinazioni di uso, valicando tutte quelle che sono le indicazioni date a livello comunale. Tra l'altro, quella zona è una zona prospiciente ad alcune ville medicee, Villa La Quiete e Villa La Petraia si vedono benissimo dalla zona in cui sorge questo cantiere e a parte tener conto dell'abbattimento di un centinaio d'olivi secolari, il tutto ovviamente va a modificare tutto quello che è a livello panoramico, l'ambiente prospiciente alle ville medicee. Anche questo, tra l'altro, potrebbe essere oggetto di discussione perché non siamo mai riusciti a capire quando la zona è come si dice, è zona di rispetto per la presenza di queste ville e quando non lo è. Certe volte si ha la sensazione che a seconda di ciò che fa comodo venga cambiato il tutto proprio per comodità. Scusate.
0: E quindi ecco, è stata costruita questa cabina di trasformazione che diciamo più che una cabina, che è il termine tecnico, ricorda molto più una centrale elettrica, tant'è che è così che è stata chiamata dal comitato e dagli abitanti del rione che sono insorti contro questo progetto. E quindi che tipo di centrale è stata costruita? C'erano qualche alternativa, qualche alternative, come mai non sono state percorse e quali sono le caratteristiche di quella che verrà costruita?
4: Allora, diciamo che dal punto di vista tecnico il termine corretto è cabina di trasformazione, perché si tratta di un'area dove arriva la tensione dei tralicci di alta tensione, quindi di 125.000 volt, che arriva lì e viene trasformata in media tensione, che è, non mi ricordo se 10 o 15.000, ma sostanzialmente è un passo intermedio prima di avere il 220 che usiamo tutti nelle nostre case. Quindi nella catena di distribuzione dell'energia elettrica è il primo tassello per arrivare dalla distribuzione vera e propria all'utenza finale. Ora, qui sembra si siano giustificati con il fatto che questa è una cabina di tipo smart, ovvero sia una cabina che riesce a trasformare l'energia in entrambe le direzioni, cioè da alta a media tensione e da media a alta tensione. Peccato che sostanzialmente nel circondario non ci siano grossi generatori di tensione che possano generare media tensione da poter essere trasformata in alta tensione per l'utilizzo anche lontano dalla zona stessa. Ora, il fatto di averla fatta proprio lì e di quella grande potenza ci mette dei dubbi sull'effettiva utilità, perché fin dall'inizio chi ha deciso questa installazione si è attaccato all'utilità per l'ospedale di Careggi, cosa che non è vera, perché l'ospedale di Careggi ha una generazione di energia autonoma con una turbina a gas presente fin dal 2013, attiva fin dal 2013, e che ha un contratto di manutenzione fino al 2033. Tra l'altro, questa turbina a gas, che genera, diciamo, come potenza di picco poco sopra i 10 megawatt, l'energia che genera viene consumata per poco meno della metà dall'ospedale di Careggi stesso. La rimanente viene venduta come energia disponibile per la rete di distribuzione Enel. Quindi sostanzialmente si capisce bene che, anche ipotizzando degli sviluppi, diciamo, a livello ospedaliero, vuoi che ci mettano le intelligenze artificiali, che sono molto energivore, vuoi che espandano l'ospedale stesso, passare da avere una centrale da 80 megawatt per i 5 megawatt attuali che servono a Careggi ha poco senso. Poi sono venute fuori, diciamo, le motivazioni dovute alla mobilità elettrica, ma anche lì si può facilmente smentire, perché normalmente la mobilità elettrica, a parte il fatto che ancora la mobilità elettrica qui in città è da vedere, perché ci sono poche colonnine di ricarica e pochi mezzi. Adesso ultimamente, e per fortuna lo dico, ci sono diversi autobus elettrici che ovviamente hanno bisogno di essere caricati, ma anche la carica dei mezzi elettrici viene fatta a medio bassa potenza di notte, perché c'è una grossa disponibilità di tempo per accumulare energia. Quindi io, che tra l'altro ho lo scooter elettrico, anche se non ha grandissima potenza, riesco a caricarlo a bassa potenza a casa durante la notte senza impattare tutti gli altri consumi. E lo stesso vale per mezzi elettrici, specialmente se si parla di mezzi che vengono usati a livello cittadino. È inutile avere a disposizione grandissime potenze, perché non servono. E tra l'altro abbiamo molti dubbi anche sulla scelta a livello tecnologico che è stata fatta per questa centrale. Primo, per il discorso del fatto che è stata eretta senza fondazioni e poi c'è stata compattato del terreno, o meglio dei detriti intorno. Quindi è stata fatta più sollevata rispetto al piano del terreno, sembra adducendo delle motivazioni di pericolosità per eventuali alluvioni che in quella zona non ci sono mai state. Tra l'altro, nel 1966, quando ci fu la famosa alluvione di Firenze, io, che ero già nato, ero lì capace di intendere e di volere, sostanzialmente mi sono reso conto che io, avendo 10 cm di acqua in garage, nonostante che Firenze fosse sott'acqua, mi sono reso conto che lì l'alluvione non c'è proprio arrivata. Oltretutto non ci sono fiumi vicino, e quindi ci sembra proprio una scelta di senso uguale a zero il fatto di aver eretto la centrale al di sopra del terreno piuttosto che aver fatto le classiche fondamenta. Tra l'altro, tutto questo proprio notizia degli ultimi giorni, porterà dei problemi perché i muri che erigeranno andranno a togliere molta luce ai confinanti, e che tra l'altro io sono uno di questi. Parlando sempre dal punto di vista tecnologico, non si capisce come mai non sia stata utilizzata la tecnologia dell'isolamento dell'alta tensione in gas o in solido piuttosto che in aria. Questa è una tecnologia che esiste già da molto tempo, è una tecnologia che ovviamente ha i suoi costi, però è una tecnologia molto meno impattante per il circondario. Inoltre c'è il discorso delle uscite a media tensione. Ora, se non mi ricordo male, si parla di almeno una ventina di uscite a media tensione. Se queste devono essere distribuite nell'arco della città, cosa fanno? Scavano tutte le volte che c'è una linea, fanno uno scavo per la strada per portarci il cavo di media? Mi sembra proprio una cosa abbastanza fuori dal mondo, perché sostanzialmente il minore impatto sul territorio e sulla gente si ha decentrando tutte queste cose. Tra l'altro, già in questa zona ci sono, nel raggio di 3 km, altre 6 centrali, due delle quali sono private perché sono di due aziende del territorio che, avendo bisogno della media tensione, hanno la loro centrale. Le altre invece sono pubbliche, e però sono più che sufficienti per i fabbisogni del territorio, perché anche nei periodi di alto consumo energetico d'estate, con i condizionatori eccetera eccetera, queste zone non hanno, perlomeno a mia conoscenza, non hanno mai sofferto di blackout significativi che potessero dare indicazione di scarsa energia. Oltretutto, qui si parla di 80 megawatt in più, che è una cosa enorme, perché se uno pensa al classico contratto da 3 kilowatt per le famiglie, qui si parla di qualche decina di migliaia, 5.000, almeno 5.000 famiglie in più, che queste 5.000 famiglie in più non si capisce da dove spuntino fuori.
0: Ok, e quindi insomma questa cabina, questa centrale è uscita un po' dal nulla, in fretta e furia, anche perché c'erano delle scadenze da parte della regione e del comune, immagino, per i fondi del PNRR. E quindi insomma, con questa fretta e furia, prima ci hai accennato al fatto che siete riusciti a scoprire all'ultimo che veniva costruita questa centrale, c'è stata qualche comunicazione col comune? Si è riusciti a parlarci, oppure è veramente una cosa che è stata calata dall'alto e che non riusciamo, a cui non riusciamo a trovare utilizzi pratici?
4: Direi l'ultima che hai detto, perché nonostante tutte le nostre richieste di chiarimenti, spiegazioni, delucidazioni, ma anche richieste di collaborazione, perché alla fine tutti noi che siamo maggiorenni e vaccinati si capisce bene che all'aumentare del fabbisogno energetico è ovvio che ci vuole più energia da poter essere distribuita. La cosa triste invece è che qui è stato fatto tutto alla chetichella, è stato fatto tutto mettendo i cittadini della zona davanti al fatto compiuto una volta che era stato già tutto deciso. La regione sostanzialmente, utilizzando la sua possibilità di cambiare le destinazioni d'uso dei terreni, ci ha messo del suo. La conferenza dei servizi è stata fatta con il comune senza nessun informazione sul territorio, e il comune stesso poi, alla nostra richiesta di chiarimenti, di spiegazioni e così via, si è trincerato nel classico muro di gomma che abbiamo trovato ovunque. Quando il nostro presidente della regione, che non voglio neanche nominare, si è presentato sul posto e ha farfugliato 4 o 5 cose che sostanzialmente non hanno portato a nulla, nonostante, ne dico una proprio eclatante, aveva promesso un tavolo tecnico di confronto con la stessa Enel. La stessa Enel, quando c'è stato questo incontro con Giani, si è trincerata dietro la risposta più facile che gli poteva venire fuori. Il progetto è così e non lo si modifica, non c'è verso. Il tavolo di confronto non c'è mai stato, nonostante tutte le nostre richieste, la regione non ci ha mai risposto. È stato chiesto al comune, non ci hanno mai risposto. È stato chiesto al quartiere e non ci hanno mai risposto. Quindi sostanzialmente...

0: di entrare in contatto con il territorio. A differenza di tutto quello che viene pubblicizzato, coinvolgeremo i cittadini, le aree verdi, bla bla bla bla bla bla bla bla, tutte parole che sostanzialmente fanno a cazzotti con quello che abbiamo visto nella nostra parte di territorio, perché poi alla fine Firenze è amministrata dagli stessi che hanno magari promesso in altri posti altre cose e così via. A noi ci hanno proprio trattato come pezze da piedi. E durante tutte le nostre attività del comitato che è venuto fuori da quando è venuta fuori la notizia di questa centrale fiorita dal nulla, ci siamo un po' interessati anche di tutto quello che c'è dietro, cioè il discorso dei soldi del PNRR, che fanno gola a tutti, che devono essere usati e spesi obbligatoriamente in un certo periodo e così via. Andando a vedere quelli che sono i piani di sviluppo di Enel Distribuzione, mi sono reso conto che le iniziative a livello nazionale sono tantissime. E andando un pochino a capire più nel dettaglio di cosa si trattava, mi sono trovato davanti a altre situazioni del genere. E non più tardi di 9 mesi fa sono entrato in contatto con un'organizzazione che segue tutte queste, diciamo, imposizioni, perché poi alla fine di imposizioni si tratta, fatte da Enel Distribuzione attraverso le regioni, attraverso i comuni consenzienti, per l'utilizzo di questi fondi, che poi sia utilizzo, diciamo, utile o meno, è tutto da dimostrare, perché come ho detto prima, di questa cosa non si capisce l'utilità. Quindi, ho parlato personalmente con organizzazioni e comitati sparsi un po' in tutta Italia, uno di Pordenone, uno di Padova, uno a Ferentillo, dove sostanzialmente si capisce che Enel Distribuzione è andata giù diritta di concerto con le regioni senza fare la minima analisi o la minima comunicazione con il territorio. Mi hanno addirittura spiegato che nella zona di Ferentillo, dove ci sono tutte valli, sostanzialmente Enel, che voleva fare la centrale, la cabina lì e solo lì, hanno preso un terreno molto più ampio e ci fanno nel terreno rimanente le casse di espansione per le eventuali alluvioni. Invece di farla in un posto più sicuro, si va a rischiare un qualcosa di imprevedibile, perché con i cambiamenti climatici adesso io non posso prevedere se anche a casa mia prima o poi sarò alluvionato o no. Però i soldi ci sono, vanno spesi, vogliono farla lì, la fanno lì e ci mettono quello che loro pensano per proteggerla, che poi alla fine è più o meno quello che hanno fatto lì da noi, sopraelevando il tutto e togliendo luce a me e agli altri vicini. Quindi questa è la situazione attuale che abbiamo bene o male in tutta Italia, perché le iniziative sono decine e decine. Ora io, diciamo, a livello di comitati ne ho trovati 5 o 6, ma non escludo che ce ne siano altri. Ecco.
1: Va bene, grazie mille Massimiliano per questa introduzione alla centrale elettrica del Sodocastello e ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che c'è un comitato in zona, Comitato Osservatorio 5, che può essere contattato anche su Facebook in caso appunto qualcuno avesse qualche domanda o volesse partecipare a questa protesta. E niente, grazie mille.
0: Niente, buonasera a tutti.

0: Eccoci qua, siamo in una piccola intervista con Fabrizia La Roma Iezzi della coalizione ambientale TES, ovvero Transizione Energetica Senza Speculazione. Ti ringraziamo intanto per esserti data disponibile per questo piccolo collegamento e siamo qui con te appunto per chiederti un aggiornamento riguardo alla situazione del no eolico nei crinali mugellani. Quindi ci spiegherai magari meglio te appunto in quali ambiti, in quale zone si svolge la lotta in questo momento.
1: Sì, allora è stato presentato un altro progetto che riguarda l'Appennino Mugellano, un progetto di impianto industriale eolico di torri alte 200 metri di altezza di fronte al Monte Falterona, ai confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Sei torri eoliche nel corridoio ecologico che connette il Parco Nazionale Foreste Casentinesi con il Prato Magno. Quindi un corridoio ecologico prezioso per la fauna, per la flora, per l'avifauna e che appunto è percorso da sentieri di crinali 00 CAI di rilevanza paesaggistica di grande bellezza. E poi arriva questo corridoio ecologico alla Consuma, alla riserva biogenetica di Vallombrosa e poi al Prato Magno. Quindi si andrebbe a industrializzare, a rendere sito industriale, quindi privato di vincoli paesaggistici e tutele ambientali, un ecosistema naturale montuoso tra i meglio conservati proprio perché contiguo al Parco Nazionale.

0: noi per difendere i crinali liberi di Londa, comune del Parco Nazionale, porta di accesso al Parco Nazionale e Montagna Fiorentina insieme a San Gaudenzio, vogliamo proporre un invito, un appello e anche un'adesione alla mobilitazione di sabato 9 maggio e anche domenica 10, per la difesa dell'Appennino Mugellano e della montagna fiorentina dalla trasformazione in sito industriale eolico. Invitiamo amministratori, comitati, associazioni, cittadini alla marcia popolare di sabato 9 maggio, che partirà dalla stazione di Contea Londa Firenze e si concluderà in piazza del Comune di Londa, dove si terrà un'assemblea pubblica con diversi interventi. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la difesa dei territori, amano la montagna e il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ad aderire a Due Giorni, organizzata dai Comitati dei Crinali Liberi Londa, Progetto Confluenza, Coalizione Ambientale TES, Associazione Italia Nostra Firenze, che appunto vedranno questa partecipazione proprio a Londa, che è anche, oltre a essere Appennino Mugellano, è anche Montagna Fiorentina. La sera di sabato si invita chi vuole continuare insieme la Due Giorni a una salita collettiva per una scena condivisa e pernottamento in Appennino sul crinale di Crociamori e ridiscesa il giorno dopo con sosta e accoglienza presso un'azienda agricola e una struttura ricettiva che hanno presentato osservazioni al progetto eolico Londa della società Ergo Renewables, che fa riferimento a Eni. Invitiamo tutti ad aderire alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, nata presso la Grande Quercia di Nato Poco, Nato, Quercia di Nato Costato, Poggio Nato Costato, il 15 marzo scorso, per chiamare collettivamente alla mobilitazione congiunta. La sua costruzione è avvenuta nell'ambito dell'iniziativa organizzata per tutelare dall'industrializzazione eolica il prezioso e unico corridoio ecologico che collega appunto il Parco Nazionale alla Consuma, a Vallombrosa e al Trato Magno. E quindi ecco, è un momento molto importante anche alla luce dei lavori che si stanno svolgendo sul Monte Gioco di Villore Corella, che vede chilometri e chilometri di Sentiero 00 Italia, Sentiero E1 Europa Egea, grande escursione appenninica, deforestati dalle bellissime faggete e sbancati e cementificati per diventare le autostrade dei mezzi eccezionali di trasporto delle pale eoliche, che sul Monte Gioco di Villore sono alte 170 metri.
1: Ok, guarda, scusami se ti interrompo, grazie, quindi assolutamente per questo invito. Ti volevo quindi chiedere, per avere meglio un quadro della situazione per noi e per chi ci ascolta, quindi ci sono due progetti in contemporanea, semmai correggimi se sbaglio, quindi uno a Monte Gioco di Villore che purtroppo è già iniziato, i lavori sono già iniziati, e invece questa mobilitazione. Anche per questo primo progetto, magari però si spera soprattutto per contrastare invece questo secondo, più recente,
0: Sì,
1: all'onda, giusto?
0: che ancora non è stato autorizzato e quindi sono state prodotte delle osservazioni al progetto che sono pubblicate al link della Regione Toscana settore valutazione d'impatto ambientale e sono pubbliche e queste osservazioni hanno poi fatto sì che fossero richieste delle integrazioni ulteriori alla società eolica Ergo Renewables, che ha chiesto una sospensiva di 6 mesi, e questa sospensiva con la consegna delle nuove integrazioni sarà ai primi di luglio. Ecco perché questa mobilitazione è importante per ricevere un ascolto da parte della Regione Toscana e anche perché l'amministrazione del Comune di Londra faccia sentire chiaro la sua difesa dei crinali liberi e la sua opposizione al progetto, che andrebbe a distruggere quella che è l'identità di questo luogo, che è quella di essere porta di accesso a un parco nazionale.
1: Chiarissimo, ok. Appunto, ancora grazie. Allora sarà da avere l'attenzione, continuare ad avere l'attenzione alta anche fino a luglio e anche da luglio in poi, quindi. Ti volevo chiedere riguardo alla, in chiusura alla dichiarazione dei popoli della montagna, chi e come può aderire, cioè anche da privati o più magari da associazioni, enti e quant'altro.
0: Possono essere cittadini, associazioni, comitati, addirittura anche sindaci, perché adesso stiamo vedendo che tanti sindaci stanno scendendo in campo con le associazioni, con i comitati, con gli esperti, con i cittadini, per difendere i territori dalla speculazione energetica, che è una vera e propria colonizzazione estrattivistica, che calata dall'alto è interessata ai fondi PNRR e agli incentivi. Noi paghiamo in bolletta negli oneri di sistema le rinnovabili 25 volte di più della Spagna di quanto pagano i cittadini spagnoli e anche 15 volte di più della Germania. E quindi noi rivendichiamo nella dichiarazione dei popoli della montagna la democrazia energetica, cioè la scelta deve essere della comunità su come attuare la transizione ecologica, che non deve essere speculativa, non deve prevedere dissesto e degrado ambientale, e quindi deve avvenire secondo i principi di una transizione energetica senza consumo di suolo, occupando superfici che sono cementificate, sono già urbanizzate e che sono disponibili e attualmente sono inutilizzate. Secondo ISPRA ci sono migliaia di chilometri quadrati, arterie autostradali con barriere antirumore, ferrovie, parcheggi, capannoni, centri commerciali che sono disponibili per le FER, per il fotovoltaico e sono completamente inutilizzati. Quindi ogni comunità ha la sua specificità, ogni territorio ha le sue caratteristiche e la transizione energetica è veramente ecologica quando è democratica, pubblica, partecipata. E quindi noi siamo molto favorevoli alle comunità energetiche rinnovabili solidali, che però nascono dal basso. e senza società che poi rivendano l'energia e speculano sull'energia per farne profitto.
1: Chiarissimo. Ci puoi dare un riferimento per, non so, un link, qualcosa per appunto aderire alla dichiarazione?
0: Sì, allora abbiamo una mail che è crinali.liberi.londa@gmail.com, alla quale chiedere informazioni per la marcia per i 2 giorni e anche per inviare la propria adesione, il proprio sostegno, il proprio contributo. Anche contributo scritto, ecco, perché se ci possono essere anche dei testi che possiamo leggere durante la marcia e anche durante l'assemblea. Quindi se uno partecipa, è bellissimo, è importantissimo, è fondamentale. Qualora uno fosse distante e non potesse arrivare alla marcia, può inviare uno scritto che noi accogliamo e che possiamo leggere.
1: Perfetto, grazie. Ultimissimo riferimento a questo punto, se avete un sito piuttosto che una pagina social per rimanere aggiornate sulle vostre iniziative e su come va avanti la lotta.
0: Sì, allora noi abbiamo 2 gruppi Facebook, uno comitato Crinali Liberi Londa, uno comitato Tutela Finale Mucellano, dove si può essere iscritti, richiedere di essere iscritti ed essere aggiornati continuamente sulle iniziative.
1: Perfetto, ti ringrazio tantissimo e un grazie, di solidarietà anche da Radio Wombat. Ciao!
0: Grazie a tutti voi, grazie mille.
2: Rieccoci sempre, Ponte Radio ovviamente, Radio Wombat. Quest'oggi, allora, questi erano 2 aggiornamenti che vi abbiamo fatto sentire su 2 lotte territoriali a noi vicine, che appunto su cui volevamo un pochino dare fare un riassunto e raccontarla a chi magari non le conosceva. Però adesso entriamo un po' nel vivo dell'argomento che volevamo un po' approfondire, che era appunto la domanda energetica. Quindi va bene, cioè, va bene la crisi energetica cosiddetta, va bene il produrre energia, che tipo di energia, rinnovabile, non rinnovabile, fossile, ok, ma perché c'è questa enorme domanda energetica? Quanta ce n'è e come ci stiamo comportando? Spoiler, malissimo di base. E quindi per iniziare a affrontare questo argomento, che lo vedremo, è piuttosto tecnico e anche un po' difficile, insomma, nel senso che ci sono vari aspetti complessi da considerare. Ci siamo dette che forse aveva senso partire da un primo glossario, dando delle prime coordinate che sono anche un po' un disclaimer. Uno, perché potremo anche durante il corso di questa puntata dire delle inesattezze di cui ci dovrete perdonare perché non siamo del mestiere, abbiamo provato a barcamenarci, ma insomma, prendete le nostre informazioni sempre con le giuste pinze. E poi perché dovremo dirvi dati, snocciolare dati, numeri, statistiche che se non si ha un minimo di coordinate in testa si rischia di fraintendere ampiamente.
3: Esatto, infatti, insomma, per capire tutto questo mondo dell'energia è molto utile iniziare a prenderlo per pezzettini, no? Smontarlo un po'. E quindi partiamo, per esempio, nell'intervista della centrale elettrica Sodo Castello, Massimiliano ha parlato della potenza che la centrale elettrica poteva generare, no? L'unità di misura della potenza è il watt. Mentre il consumo energetico di qualcosa è il wattora. Ecco, per capire di cosa stiamo parlando, immaginiamoci un tubo che porta dell'acqua. Ecco, la grandezza di questo tubo è la potenza, ovvero quanta acqua può passare in uno stesso momento all'interno del tubo, ok? Le diciamo, infrastrutture elettriche sono definite da quanta elettricità può passare in uno stesso momento, perché magari, come vedremo anche tra poco, alcune infrastrutture, soprattutto quelle più nuove, non spoilerò niente, hanno bisogno di tanta energia in un solo momento e quindi c'è bisogno di delle infrastrutture, insomma, con questi, tra virgolette, tubi dell'acqua, ecco, con l'elettricità dentro però, che sono molto larghi, riescono a portare tanta energia in un solo momento, mentre il wattora è l'energia che un'infrastruttura, che può essere, che ne so, la macchina elettrica, ma anche il nostro telefono, eccetera, ha bisogno per funzionare durante un determinato tempo.
2: Esatto, e altra questione che vogliamo un po' chiarire all'inizio, perché è fonte di grosso fraintendimento, è il fatto che molto spesso quando andiamo a guardare i dati di consumi energetici e per meglio dire di domanda energetica, si tende a confondere i confini nazionali, cioè si aggregano questi dati per confine nazionale, per cui per esempio si dirà, e lo diremo, che gli Stati Uniti consumano X o che la Cina consuma X, però questo dato tiene conto, cioè questi dati si riferiscono al consumo localizzato geograficamente in un dato paese, quindi le industrie localizzate su quel territorio consumano X, le case che sono fisicamente all'interno di un confine nazionale consumano X, ma in realtà per avere un dato veramente più realistico e come dire che ci dia un'idea davvero della situazione globale, questo dato andrebbe calcolato in modo diverso. Faccio due esempi stupidi ma che forse rendono l'idea. Le industrie cinesi consumano molta energia, come sappiamo, per produrre dei prodotti che poi esportano. Il grosso di questi prodotti non vengono consumati internamente, ma la domanda di questi prodotti in realtà è verso l'estero. Quell'energia è da attribuire alla Cina o altri paesi? In realtà la domanda energetica per produrre quegli oggetti è nostra, non della Cina, cioè è di chi poi alla fine va a consumare quei prodotti. Una miniera in Africa che consuma acqua per estrarre le terre rare che poi servono per esempio alla produzione di chip, ok, l'acqua viene consumata in Africa fisicamente in quel paese, quindi si può dire che l'Africa ha un consumo di acqua di X. Ma la domanda da dove arriva? Non arriva certo dall'Africa, o perlomeno in misura, come sappiamo, molto minoritaria. Quindi quando vedremo, e lo vedremo a breve, i consumi che vengono calcolati nel mondo, in realtà dovremo guardarli in maniera molto diversa, perché quando si parla del fatto che i consumi elettrici, per esempio, o comunque in generale energetici degli Stati Uniti sono enormi, dentro questo dato non c'è in realtà tutto quello che viene prodotto in altri paesi, in una logica squisitamente colonialista e estrattivista, e quindi si accolla, come dire, ad altri paesi. Stessa cosa per quando poi ci sono delle industrie che fisicamente stanno in altri paesi e che però sono di proprietà di altri paesi. Lo vedremo, questo è il caso tipico delle industrie tecnologiche, Amazon, Google, le grandi big tech, che hanno la produzione in Irlanda, in vari paesi del mondo, e che però chiaramente la proprietà, sappiamo, non è certo irlandese e non è certo africana o cinese. Quindi questo è un piccolo prologo per, come dire, dare un po' di coordinate.
3: Esatto, faccio un esempio per riprendere al discorso che stavo facendo prima sui wattora, i watt, eccetera, e anche le aziende tecnologiche e il loro consumo. Facciamo finta che abbiamo una macchina elettrica e che consuma magari 17 kilowatt e mezzo, kilowatt è diciamo un multiplo, scusate, kilowattora, 17 kilowattora e mezzo, che è un multiplo dei wattora, per percorrere 100 km. Ora, noi abbiamo delle stime che dicono che il consumo dei data center delle aziende tecnologiche nei paesi Giappone, Cina, Europa e Stati Uniti sarà di 845 terawattora, che sono una quantità molto più grande dei kilowattora, cioè tipo con 12 zeri in più accanto al numero. Quindi l'energia che viene utilizzata da questi data center qua farebbe percorrere a quelle macchine che dicevamo circa, insomma farebbe percorrere 100 chilometri a quante macchine del tipo che dicevamo? 56 miliardi di macchine.
2: Ok, ottimo.
3: Per esempio.
2: Ma dove devi andare? Tutte queste macchine. Quindi sì, arriviamo un po' alla parte dei consumi. I consumi nel mondo, che come vi dicevamo sono molto diversi, sono molto diversificati. Allora, per dare due dati brutali, il totale dell'energia, e anche qui stiamo approssimando questo termine in maniera enorme, però l'energia consumata nel 2026 dagli Stati Uniti è 4.300 terawatt-ora. L'Italia, per farvi un esempio, invece consuma circa 295 terawatt ora all'anno, quindi siamo 295 contro 4.300. Ok, sono paesi anche geograficamente meno estesi, però come dire.
3: Sì, esatto. Poi dal momento che questi dati precisi in questo ambito sono spesso difficili da trovare, queste cifre sono sicuramente approssimabili al diciamo il consumo medio fatto da ogni cittadino moltiplicato per ogni cittadino, quindi appunto questi sono 4.300 terawattora, sono il diciamo quanta energia consumano tutti i cittadini degli Stati Uniti e quanta energia consumano tutti gli italiani. Poi certamente gli statunitensi sono molti di più, però hanno anche uno stile di vita diciamo molto diverso dal resto del mondo, no? Infatti ci possiamo porre la domanda se il fatto che stiamo tutti iniziando a consumare più energia, forse stiamo iniziando a vivere un po' più anche come gli statunitensi, che notoriamente sono uno dei paesi che consuma
2: Spreconi.
3: Di più, esatto, pro capite.
2: Quindi diciamo che la domanda chi consuma di più nel mondo energia è molto facile rispondere, e anche si poteva intuire senza grossi numeri. Cioè quindi, oltre a essere responsabili dei maggiori problemi ambientali, in realtà i paesi industrializzati sono i maggiori consumatori di energia al mondo. E nonostante sono il 15% della popolazione globale, più o meno all'incirca, il consumo energetico di questi paesi supera il 50% dell'energia consumata in totale in tutto il mondo. E, invece parlavamo proprio rispetto agli Stati Uniti. Sì, gli Stati Uniti sono chiaramente il caso un po' esemplare, sono un po' il problema macroscopico, perché si classificano al primo posto per il consumo di energia pro capite, quindi quella che dicevi te, cioè proprio del singolo abitante degli Stati Uniti. Perché solo negli Stati Uniti vengono consumate 2297,8 MTEP. Cos'è MTEP? È un'unità di misura che non conosco, vabbè. All'anno, sostanzialmente, un cittadino statunitense consuma mediamente quasi 8 tonnellate di petrolio ogni anno, che è più o meno l'800% della media mondiale. Quindi mi sa che è un'unità di misura che si riferisce ai combustibili fossili. Comunque, vabbè. In Italia, per fare un paragone, un cittadino medio consuma meno della metà di un abitante degli Stati Uniti. Quindi, insomma, più o meno sono questi i conti che così. E a questo punto perché, però, perché un po' l'hai già accennato, però perché, ora va bene che è facile sparare contro gli Stati Uniti, cioè, insomma, non abbastanza facile, ma insomma, è come dire, è un po' sparare sulla Croce Rossa dal punto di vista di critica. Però perché effettivamente gli Stati Uniti consumano così tanto? E non stiamo tenendo conto dei consumi dislocati in altri paesi, ma riferibili comunque agli Stati Uniti.
3: Allora, innanzitutto, per esempio, è risaputo che gli Stati Uniti, la loro industria, insomma, no, non la loro industria, anzi, la loro economia si basa non sull'industria, ma sul consumo delle persone. Quindi, in secondo luogo, lo stato sociale, diciamo, che ne so, la pensione, i trasporti pubblici e quant'altro sono molto, diciamo, lasciati un po' a loro
2: La
3: stessi, no?
2: sanità,
3: E la
2: sì.
3: sanità, eccetera. Quindi cosa succede? Per esempio, per i trasporti pubblici, gli statunitensi sono obbligati a spostarsi in macchina o in aereo, anche perché la linea ferroviaria praticamente non esiste. Hanno inoltre una cultura basata molto sul consumo, quindi cibo preconfezionato
2: Che sappiamo produce in realtà molto inquinamento e molta energia.
3: Esatto, poi insomma in generale mangiano molto di più, bevono molto di più, passano molto tempo al chiuso, quindi usano molta elettricità e il riscaldamento. E inoltre, dato che non hanno, diciamo, lo Stato non deve raccogliere soldi per finanziare, per esempio, la sanità pubblica, le scuole, eccetera, eccetera, i beni sono tassati di meno per incentivare il consumatore a consumare quindi di più e quindi a fare, diciamo, più spese, a inquinare di più, eccetera. Questo è il risultato, ecco.
2: Sì, senza contare che banalmente anche per una questione di clima, no? Spesso viene detto, vabbè, nei paesi più freddi si consuma di più perché chiaramente bisogna riscaldare. Ora, non è che invece nei paesi caldi non si dovrebbe consumare, perché nei paesi molto caldi ci potrebbe essere un aumento, per esempio, di condizionatori elettrici. Questo non succede perché spesso questi paesi sono poveri, quindi semplicemente non si possono permettere di accendere il condizionatore a cannone come invece viene fatto nei paesi industrializzati. Quindi molto spesso l'equazione clima, non è veramente efficace nella logica.
3: No, piuttosto un'equazione soldi, ecco, chi ha più soldi
2: Esatto.
3: da poter spendere e ha le risorse, diciamo, energetiche a basso costo, allora le utilizza di più ed inquina di più, ecco, diciamo, è più questo determinante, a mio parere.
2: Sì, senza contare il ultimo, ma non ultimo, il complesso militare e industriale più grande al mondo, che ora non abbiamo il tempo di approfondire quanto sia inquinante anche a livello proprio di produzione di armi, ma sappiamo che e anche lì è un'altra industria che generalmente dislocano altrove. Cioè, sappiamo che molte armi che vendiamo agli Stati Uniti le produciamo in Italia, per esempio, quindi quanto del consumo elettrico, per esempio, per produrre le armi che poi vendiamo agli Stati Uniti è da attribuire all'Italia e quanta agli Stati Uniti. Boh. E vabbè, ora, a questi consumi che abbiamo visto essere enormi sostanzialmente, e che insomma ci permettono di guardare l'affermazione che siamo in una crisi energetica, forse sotto un'altra luce, in realtà sono previsti degli incrementi nei prossimi anni giganteschi, e questo forse è il dato veramente più preoccupante, nel senso che fino ad adesso non eravamo degli stinchi di santo, eravamo sicuramente con un grosso problema di consumo energetico smodato, ma le previsioni per il futuro non solo a rigor di logica dovrebbero diminuire, perché se ti rendi conto che siamo in una situazione ecologica esplosiva, tu dovresti diminuire. No, non solo non stiamo diminuendo, non solo non stiamo, non abbiamo intenzione di pareggiare, ma vogliamo incrementare moltissimo. Quindi le previsioni sono disastrose e proviamo adesso un pochino a raccontarvele.
3: Esatto, per esempio avevamo detto poco fa che gli Stati Uniti hanno un totale dell'energia consumata è 4.300, ricordiamoci questo numero, 4.300, poi la unità di misura è terawattora, se qualcuno se lo vuole
2: C'è la
3: guardare.
2: fissa.
3: Esatto. Ora, per i data center utilizzati per l'intelligenza artificiale, i calcoli, eccetera, si stima che nel 2030 solamente negli Stati Uniti arriveranno a consumare una cifra annua di 424 terawattora, che sono il 10% del consumo mondiale di energia all'interno degli Stati Uniti, ma ricordiamo che l'Italia è 295, quindi quasi la metà, cioè i data center degli Stati Uniti consumeranno quasi il doppio del consumo di tutti i cittadini italiani.
2: Sì. Cioè,
3: Quindi
2: i soli data
3: i
2: center.
3: soli data center, i soli data center.
2: Sì, tra l'altro mi faceva ridere che avevamo trovato questa notizia che sta parlando molto spesso, cioè, soprattutto per i data center che sono localizzati nella maggior parte negli Stati Uniti, almeno al momento, poi si stanno organizzando per espanderli in tutto il territorio, lo vedremo, ma negli Stati Uniti ce ne sono veramente moltissimi. E si prevede un incremento di domanda energetica dei data center degli Stati Uniti del 130%. In questo 130% di incremento dovrebbe essere incluso anche questo progetto che si chiama Stargate, che io non capisco se questo nome gliel'hanno dato per ironia, per il film di fantascienza che è andato malissimo, classico, noto per essere un grossissimo flop. Che raccoglie questo progetto, fondamentalmente è un progetto dove hanno investito 500 miliardi di dollari, varie aziende per costruire dei data center, che consumerebbero fondamentalmente 18 gigawatt ora, mentre in un anno consumerebbero 157 terawatt ora solo questo progetto Stargate, quindi non tutti i data center, ma solo i data
3: Esatto.
2: center afferenti a questo ottimo progetto Stargate. Altri dati numerici che dovete stare un po' col taccuino in mano, mi rendo conto che stiamo facendo una grossa snocciolata di numeri, però purtroppo per dare un'idea un po' servono. Altri numeri che possiamo dare sono la Cina che passerebbe da, cioè che fondamentalmente parte da 102 a 276 terawattora. Mentre l'Europa passerebbe dai 64 attuali ai 109 terawattora. Stiamo parlando solo di data center,
3: Sì.
2: di consumo, di domanda di energia derivante dal data center. E il Giappone che passerebbe da 15, se non sbaglio, a 36.
3: Sì, più o meno, ecco,
2: Insomma,
3: sì.
2: no, scusa, da 19 a, insomma, questo è. Quindi fondamentalmente si tratta a volte di un raddoppio, a volte di molto di più, insomma. E sì, per farvi un altro paragone, il Portogallo aveva un consumo totale nel 2023 di circa 52 terawattora. Questa volta invece parliamo di consumi generali di tutto il paese, Portogallo, quindi calcolato come consumo pro capite per numero di abitanti, il calcolo che avevi fatto anche prima. E quindi questo è il numero 52 terawattora per il Portogallo. In realtà, se confrontiamo i dati, praticamente solo i data center degli Stati Uniti consumeranno nel 2030 una cosa come 8 Portogalli e mezzo, che è un'unità di misura che mi piaceva un sacco. E comunque il Portogallo è sotto le stime
3: Sì,
2: del consumo pro capite globale.
3: esatto. Poi pensare che appunto il Portogallo è il 37esimo posto per consumo pro capite, pensiamo a tutti gli altri paesi che stanno addirittura sotto il Portogallo. Quindi diciamo, se si fa una stima, probabilmente solamente i data center negli Stati Uniti consumerebbero quanto un numero enorme di stati. Poi una cosa che secondo me è anche utile per fare attenzione quando si legge degli articoli, spesso negli articoli vengono citati in inglese magari United States Data Centers, che qui traducendolo in italiano non si capisce se sono i data centers degli Stati Uniti e quindi delle aziende americane o negli Stati Uniti.
2: Eh sì,
3: E
2: grande
3: quindi
2: ambiguità.
3: spesso e volentieri io penso che invece riferiscano ai data center negli Stati Uniti, perché diciamo rimane molto oscuro un po', ecco, quali siano le aziende dove operano spesso e volentieri aziende americane per costruire questi data center. E,
2: Sì, tra l'altro, ora non l'abbiamo detto, forse avremmo dovuto premetterlo prima. Noi stiamo parlando di data center, dando per scontato effettivamente che cos'è, che tutte sappiano di cosa si tratta. Dopo magari scenderemo un po' più nel dettaglio, però il data center fondamentalmente è il cuore della tecnologia digitale, perlomeno attuale. È una questione che non va data per scontata. Molto spesso quando parliamo di tecnologia sembra un po' che ne parliamo in termini religiosi, no? O quasi come se fosse una calamità o una grazia che ci è arrivata dal cielo, a seconda di come la vediamo. Cioè, è arrivata e dobbiamo farci i conti, no? In realtà sono scelte molto precise, sono delle strategie tendenzialmente unicamente dettate dalla logica del profitto, che fanno in modo che le cose vadano in una direzione o in un'altra. Quindi come dire, il flusso di sviluppo tecnologico in cui ci troviamo adesso, che abbiamo deciso che debba andare a questa velocità e che debba andare in una direzione così precisa, è una scelta piuttosto precisa. Fuori dai microfoni, prima ci dicevamo, il decidere che gran parte della nostra, a livello proprio di consumi spicci di persone, a livello individuale, passa dall'utilizzo di certe tecnologie sul tuo computer all'utilizzo su un computer centrale. Faccio un esempio, il fatto che la musica non ce l'abbiamo più fisicamente sul nostro computer di casa, non l'ascoltiamo quindi, boh, volendo pure offline dal computer di casa, ma che l'ascoltiamo ormai in maniera piuttosto massiccia online, quindi su YouTube, su Spotify, in questi grandi centri che quindi devono essere attrezzati anche per gestire tutta questa mole di connessioni contemporanee. Questa roba qua è una scelta che abbiamo deciso, cioè abbiamo deciso che il mondo doveva andare in quella direzione. In fondo, sì, possiamo dirci che è più comodo, ma in fondo a livello proprio di consumo individuale non è che abbiamo scoperto la cura per tutti i tumori del mondo. Cioè, in fondo, continuare ad ascoltare il nostro MP3 sul computer, piuttosto che invece ascoltarcelo su Spotify, boh. Non è che ci abbia cambiato così tanto la vita, l'ha fatto a livello invece di impatto ecologico, perché a quel punto devi costruire dei data center enormi, che sono appunto questi centri di stoccaggio e come dire, per certi versi stoccano dati e per certi versi invece operano dei calcoli continuamente. Sono enormi centri di calcolo che devono stare costantemente accesi, devono avere dei sistemi di elettrici, di raffreddamento e che implicano tutta una serie di cose molto gravose.
3: Esatto, e secondo me una cosa da specificare che magari potrebbe essere già chiara a tanti e a tante, ma ad altri invece no, è che tutte le volte che magari siamo con il telefono, il computer, connessi a internet e carichiamo una pagina internet oppure facciamo la famigerata domanda all'intelligenza artificiale oppure non so, utilizziamo un servizio di streaming come qualsiasi tipo. Cosa sta succedendo? Ci stiamo collegando a un computer, un data center in qualche parte del mondo che, insomma, che deve processare magari il film che ci stiamo guardando, la domanda che abbiamo fatto all'intelligenza artificiale, eccetera. E quindi in questo processo cosa fa? Si scalda, a parte che deve stare sempre acceso e sempre connesso a internet per essere sempre a disposizione degli utenti che chiedono un contenuto online, no? E quindi si scalda. E cosa succede? Questo calore ha bisogno di essere dissipato, ha bisogno di essere smaltito, quindi con acqua, eccetera. Quindi anche magari quando stiamo guardando un film su Netflix, magari, non lo so, il data center sta in un paese terzo, che può essere per esempio l'Argentina, e il nostro film su Netflix sta contribuendo a togliere, diciamo, acqua in Argentina, ecco perché quell'acqua lì verrà utilizzata per raffreddare il data center da cui stiamo guardando il film.
2: Sì, e sta contribuendo in maniera massiccia, come abbiamo visto da questi numeri che vi abbiamo snocciolato finora, che poi avevano lo scopo di farvi capire quanto effettivamente questa roba impatta. Molto, gran parte della tecnologia, dell'utilizzo della tecnologia, si sta spostando dal nostro computer, per capirsi, dal nostro telefono, dal nostro dispositivo singolo, a i grandi data center, quindi i calcoli, per dirla in maniera molto grossolana e approssimativa, i calcoli non li fa più il tuo computer, non sono più a carico tuo, del tuo computer, ma sono a carico di un grande data center altrove che però, ok, abbiamo centralizzato, ma paradossalmente, almeno da questo punto di vista, la centralizzazione comporta un enorme dispendio di energia e di costi ecologici sostanzialmente.
3: Esatto, e poi appunto avevamo detto all'inizio puntata che tutto questo fa bisogno di energia in più che sarà richiesto da insomma le industrie eccetera a livello mondiale verrà coperto per il 99, si dice che verrà coperto per il 90% da energie rinnovabili. Bene, è vero, però queste energie rinnovabili hanno bisogno delle terre rare per essere, insomma, sostenute, per creare tutto quello che c'è bisogno, diciamo, le batterie, per esempio,
2: Ship,
3: i
2: sì.
3: chip, eccetera, eccetera. Le terre rare, una cosa che spesso e volentieri non è approfondita, che le terre rare si chiamano così non tanto perché sono rare nel mondo da trovare, ma perché la loro estrazione è talmente complessa e devasta talmente tanto i territori che sono poche le nazioni in cui è le nazioni del mondo, i territori nel mondo in cui è possibile fare tale estrazione. Perché chiaramente tanti paesi non vogliono. Ci ritroviamo magari a estrarli in paesi che non hanno altra scelta e che magari li abbiamo messi proprio noi nella posizione di non avere altra scelta.
2: Ma se noi espandiamo le colonie, le terre rare sono di meno, sono meno rare. Sì, il quadro è abbastanza devastante. Fondamentalmente i consumi, come abbiamo visto, e quindi la domanda di energia sta aumentando, detta molto grossolana, in generale perché per esempio un dato che non riguarda questo la tecnologia è il fatto che fa più caldo, no? Cioè che chiaramente cambiamento climatico fa sì che si debba raffreddare molto di più, cioè la banale questione dell'inverno dura di meno e l'estate è sempre più calda e quindi l'aumento di condizionatori sta chiaramente comportando una domanda, una crescita della domanda. In più c'è la grossa, enorme questione dei data center che abbiamo visto fino ad adesso e non abbiamo approfondito perché davvero non c'era tempo la produzione di chip, la produzione a cui tu facevi riferimento, sia dei chip ma di altri componenti elettronici che compongono ormai praticamente qualsiasi oggetto che abbiamo in casa o nelle macchine o addosso. Quindi il decidere che noi dobbiamo essere costantemente digitali e che la nostra macchina deve avere 16 milioni di chip, deve contenere 16 milioni di chip per fare in modo che ci possa essere un aggiornamento continuo, che ci debba dire il meteo di quel momento, questa roba qua comporta la produzione di un botto di chip, di componenti. Che hanno una domanda energetica smodata, che ora appunto non abbiamo tempo di approfondire, ci vorrebbe una puntata a sé stante, ma che è veramente enorme. E ora, tutto questo enorme fabbisogno si dice che dovrebbe essere coperto per il 90% delle rinnovabili, ma questo dato fa ridere, non è assolutamente credibile, almeno per adesso. E si inizia a parlare di nucleare che dovrebbe venire in soccorso, ci si scervella sul perché, su come fare, su quale metodo usare, le eoliche, l'eolico, il fotovoltaico, ma la verità è che stiamo domandando troppo.
3: Sì, esatto. In sostanza la soluzione qual è? Chiudersi in casa, consumare in casa l'elettricità e tutti i beni di cui abbiamo bisogno, da mangiare, non usciamo nemmeno per fare la spesa, ci arriva tutto a casa, così spendiamo anche più soldi. E fuori devastiamo tutto, ci mettiamo centrali nucleari, ci mettiamo tutte le infrastrutture come le centrali elettriche che abbiamo detto, i cavi sopra, sottoterra, da tutte le parti, e le pale eoliche e quant'altro, e così, così va avanti, ce la facciamo.
2: Bellissimo. E quindi direi che con questo quadro ridente possiamo mettere uno stacco musicale per farvi riprendere un attimo fiato, che però sarà uno stacco per così continuare questo ballo sfrenato del consumo senza fine.

storie senza valore, tutte sospira e grida d'amore. In questo modo io pensai, faccio soldi più che mai. Non feci in tempo, sapete perché? C'era Madonna prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto, perché anch'io faccio l'artista, e su questo io ci insisto. Mangio, bevo e

Ecco, se non vi siete suicidate con questo quadro ridente che vi abbiamo fatto, ci vogliamo addentrare un pochino sulla questione della produzione tecnologica che vi abbiamo già accennato. Vi abbiamo accennato velocemente che cosa sono i data center e come impattano su questa domanda energetica, questo ritmo così folle e inarrestabile perché lo vogliamo, perché altrimenti non è vero che sarebbe così inarrestabile. E quindi volevamo addentrarci un po' meglio nei consumi dei data center e quindi parlare in particolare del prima e il dopo il boom dell'intelligenza artificiale, perché in realtà c'è un prima e un dopo, lo vedremo. Allora, partiamo dal prima, ovvero dati aggiornati al 2022, perché il boom dell'intelligenza artificiale più o meno viene datato intorno al 2023, diciamo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, che è quando viene lanciato, non tanto lanciato, ma insomma quando prende davvero piede ChatGPT, che è un po' l'inizio di questa hype dell'intelligenza artificiale. E se guardiamo i dati prima del boom, quindi prima del 2022, cioè prima del 2023, quindi aggiornati al 22, il consumo di elettricità stimato per i data center globali, quindi tutti, è stato nel 2022, nel solo 2022, è stato di 200, diciamo tra i 240 e i 340 terawattora. Ricordiamoci, dato che dicevamo all'inizio, ovvero dei 294 terawattora dell'Italia, quindi siamo molto abbastanza di più di tutto il consumo dell'intera Italia. Questo consumo di elettricità per i data center è pari a circa l'1,3% della domanda globale di elettricità finale. Quindi, ok. Da questo calcolo stiamo escludendo però, attenzione, l'energia utilizzata per il mining di criptovalute, che è un'altra roba folle, che adesso, grazie all'hype dell'intelligenza artificiale, sembra essere caduta un po' di moda, cioè non se ne parla più così tanto. Cioè, fino a poco tempo fa era quella la buzzword che sentivamo di più, adesso è un po' caduta in disuso, ma comunque c'è e consuma uno stonfo. Il consumo del mining delle criptovalute da solo è stato stimato intorno ai 110 terawattora nel solo 2022, lo 0,4 più o meno della domanda globale annuale di elettricità. Quindi la rapida crescita dei carichi di lavoro gestiti dai grandi data center, quella di cui vi parlavamo prima, ha comportato un grosso aumento del consumo di energia negli ultimi anni e diciamo che si è stimato che cresce, almeno fino al 2022, cresceva tra il 20 e il 40% in più ogni anno, che capirete che è un dato da solo devastante. Per esempio, se guardiamo l'elettricità, cioè se combiniamo insieme il consumo di elettricità di Amazon, Microsoft, Google e Meta, poi vedremo dopo che calcolare questo dato è molto difficile, e quindi boh, prendete questi dati con le pinze, però questo uso combinato è più che raddoppiato tra il 2017 e il 2021, quindi diciamo che in 4 anni è passato da circa scusa, è arrivato a circa 72 terawattora, non so da dove si partiva, ma insomma è raddoppiato, quindi insomma. Per un altro dato che abbiamo usato per far capire un po' la questione è l'uso di energia elettrica nei data center in Irlanda, che è più che triplicato dal 2015. Arrivando a rappresentare il 18% del consumo totale di energia nel 2022, dell'energia dell'Irlanda, dell'intera Irlanda. I data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni dovrebbero rappresentare il 28% della domanda nazionale dell'Irlanda entro il 2031, per i data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni, a meno che la capacità di generazione non aumenti, ma vabbè, cioè anche qui la risposta non può essere produrre più energia.
In Danimarca l'uso di energia da parte dei data center dovrebbe aumentare 6 volte entro il 2030 ed arrivare a rappresentare quasi il 15% del consumo di energia elettrica nel paese. Prendiamo questi due paesi non a caso perché sono paesi in cui le big tech hanno insomma, il grosso delle loro industrie, delle loro sedi. L'Irlanda da anni ha fondato la propria economia sul facilitare la colonizzazione, insomma, sul permettere a queste grandi big tech di mettere radici, defiscalizzando, insomma, incentivandole in tutti i modi. Però il consumo che queste big tech richiedono abbiamo visto, è enorme. Ora, prima si diceva fuori dai microfoni che comunque a livello di questa cosa produce anche molto spesso blackout. Se questi consumi vengono richiesti in un paese molto industrializzato, con una rete elettrica molto potenziata, su cui si è molto lavorato, il costo ecologico è devastante.

0: molto importanti. Non perché questo di per sé voglia dire chissà che, ma dalla dimensione.
1: Esatto, poi insomma una cosa che secondo me sarebbe da tenere in considerazione è che questi data center per l'intelligenza artificiale, che ora io non so se nei data center per l'intelligenza artificiale sono incluse anche per esempio le intelligenze artificiali che fanno funzionare per esempio gli algoritmi dei social network, no? Anche quelle sono intelligenze artificiali. E la cosa che a me, diciamo, scalda un pochino è che questi algoritmi qua sfruttano tutti i bias cognitivi dei consumatori, degli utenti e che quindi li inducono a stare più su Instagram, chattare di più con l'intelligenza artificiale e quindi sfruttando questo nostro bisogno di continuare ci inducono anche a consumare di più, ad avere bisogno di più informazioni, diciamo, da questi data center e quindi a contribuire purtroppo anche noi a, diciamo, questi blackout in Africa,
0: Devastazioni di
1: a
0: tutti i tipi.
1: devastazione dei territori, ecco, e del clima.
0: Ma sì, ma ci dicevamo prima che comunque sia è molto classico, se vogliamo, in termini capitalistici, la creazione a tavolino di una domanda, cioè nel senso questa domanda di energia che sembra ineluttabile, sembra inevitabile, in realtà è qualcosa di creato a tavolino per creare consumo e per creare profitto, perché è chiaro che se viviamo in un'epoca in cui Instagram è considerato un bene primario, fondamentale, non è che questa cosa è successa e basta, è successa perché te l'hanno spinta, perché ti hanno in qualche modo indotto a credere che tutti i giorni che questo fosse un tuo bisogno fondamentale, primario, senza il quale moriresti. Quindi adesso si fa lo stesso giochino con questa nuova bolla che è di entusiasmo, che è l'intelligenza artificiale, perché bisogna creare un bisogno, cioè c'è necessità di renderla qualcosa di necessario, di ineluttabile, di rinunciabile, e a quel punto poi sarà ovviamente molto più difficile tornare indietro, perché se ovviamente ci mettiamo nelle condizioni di dover essere dipendenti da una tecnologia e facciamo di tutto perché questa tecnologia risulti fondamentale. E questo perché? Perché attira investimenti, perché viene quotata in borsa, perché ovviamente poi si crea una speculazione non tanto di economia reale, ma di economia finanziaria, insomma, di bolla finanziaria. Se si fa questa operazione, ovviamente poi sarà molto più difficile tornare indietro, perché è chiaro che se il mio frigorifero si spenge se non ha internet, a quel punto io dovrò avere per forza internet, altrimenti rinuncio al frigorifero e così via. Quindi abbiamo iniziato un pochino ad addentrarci nella questione dell'intelligenza artificiale. Vi avvertiamo, è un pozzo senza fo cioè,
1: Sì, potremmo
0: è il
1: continuare
0: vaso di Pandora.
1: all'infinito, ecco.
0: Sì, no, è una roba in cui guarda, cioè, che veramente spalanchi le porte sugli abissi, ecco, da un punto di vista ecologico è una catastrofe.
1: Sì, e questo, diciamo, consumo che ci sentiamo in bisogno di soddisfare tramite l'intelligenza artificiale, secondo me, si va a inserire diciamo, nelle aspettative, no? Nelle aspettative che ognuno e ognuna ha su se stesso, su se stessa, o nei confronti degli altri. Faccio un esempio: per esempio, a scuola i ragazzi e le ragazze adesso stanno imparando a soddisfare le richieste dei professori e delle professoresse che magari evidentemente non sono in linea con ciò che questi ragazzi e ragazze possono fare, hanno tempo per fare, eccetera. Stanno imparando a soddisfarle consumando intelligenza artificiale, quindi iniziando ad imparare a, diciamo, inquinare purtroppo anche mentre studiano, anche in questa maniera qui, perché, diciamo, queste sono le aspettative da soddisfare. Adesso hanno uno strumento che possono utilizzare per soddisfarle continuamente. Ma mi viene, per esempio, in mente qualche discussione avute con altre persone in cui mi dicono: vabbè, dai, alla fine la usi anche te l'intelligenza artificiale per correggerti le mail, per capire come scrivere, eccetera. Va bene, sì, accettiamo il fatto che lo utilizziamo in questa maniera.

0: maniera, però teniamo conto che queste aziende entro il 2030 hanno detto che dovranno iniziare a guadagnare e adesso hanno un buco di 30 miliardi, quindi glieli daremo noi questi soldi? Se non glieli diamo, cioè siamo disposti a iniziare a pagare un abbonamento per scrivere queste mail, per esempio? Oppure se non paghiamo un abbonamento, in che maniera glieli rendiamo questi soldi?
1: Col sangue, mi
0: Col
1: sa.
0: sangue? Cioè, ecco, insomma, iniziamo a pensarci.
1: Allora, prima abbiamo parlato un pochino dei data center, adesso magari è venuto il momento di fare una piccola differenza, cioè di raccontarvi qual è la differenza tra un data center normale e un data center che tratta intelligenza artificiale, perché sono due tipi di data center simili, ma con delle grosse differenze. E hanno, come vedremo, dei consumi ben diversi. I data center di intelligenza artificiale sostanzialmente ve li potete immaginare come dei data center, ma più, cioè con tutto quello che abbiamo detto prima di problematicità sul territorio, lo dovete moltiplicare in maniera esponenziale. Perché? Perché fanno calcoli in real time e quindi in tempo reale, in continuazione. Quindi il fatto che voi abbiate un prompt a cui chiedere delle cose, un oracolo a cui chiedere della roba, e questo prompt sia in grado in relativamente poco tempo di rispondervi, è perché sta facendo dei calcoli, che, insomma, non ci sta mettendo 3 giorni, ci sta mettendo pochi secondi. Questi calcoli che sta facendo, li sta facendo in un data center, molto grande tecnicamente, cioè proprio a livello fisico, e che, insomma, deve fare un grosso lavoro. Quindi tutto quel lavoro, lo vedremo dopo, che vi state risparmiando voi fisicamente, lo state facendo fare a una macchina enorme che sta in un data center enorme. Prima non era così, nel senso che prima gli altri data center non hanno questa necessità così continua di calcoli e su una mole così grande. Ora, quali sono le problematiche andandole a vedere da un punto di vista ecologico? Intanto, per sostenere questo tipo di macchinari all'interno di questi tipi di data center, quelli dell'intelligenza artificiale in particolare, c'è il grosso problema del raffreddamento, che prima abbiamo un pochino, così buttato là e che ora proviamo a approfondire. Il raffreddamento tipicamente viene fatto ad acqua, quindi gran parte di base si utilizza l'acqua per raffreddare dei computer che altrimenti andrebbero a fuoco e fonderebbero sostanzialmente. Gran parte di quest'acqua, circa l'80%, è utilizzata, evapora durante il processo, quindi persa, andata. Quella che non evapora è piena di minerali dannosi perché nel processo per raffreddare si arricchisce di questi minerali e in più è calda perché se l'acqua viene usata per togliere calore, questo calore, come sappiamo grazie alla fisica in cui io ho tre, ma questa cosa l'ho capita, il calore non è che sparisce, viene semplicemente ributtato sull'acqua, quindi quell'acqua si scalda. Questa roba qua co cosa significa in termini proprio più pratici? Se io prendo l'acqua da un fiume fredda, la uso per raffreddare, poi la devo ributtare, la maggior parte, l'80% la perdo nell'evaporazione. L'altro 20% di acqua calda la ributto in quello stesso fiume o nelle falde comunque del terreno che poi da qualche parte finiscono, non è che. In più piena di minerali. Ora, la trovata per usare quest'acqua calda di risulta per non doverla quindi buttare via, a volte è stata quella di farci il teleriscaldamento. Lo sentirete dire anche più avanti in un'intervista che facciamo, il teleriscaldamento viene spesso usato come metodo per dire no, vabbè, ma i data center consumano tantissima energia, ma ne producono anche un po'. Quindi quando guardate le statistiche vedete sempre una porzione di energia in positivo perché generalmente si calcola l'acqua usata per il teleriscaldamento. C'è un grande problema in tutto questo che è che l'acqua, a parte che il conto non è pari, come c'è cioè proprio è una questione logica, ma comunque sia, Anche se fosse così, l'acqua di risulta da tutto questo processo di raffreddamento, come dicevamo prima, è sì calda, ma non così calda, è tiepida in fondo e si stima più o meno circa sui 40 gradi e non basta per fare il riscaldamento, perché il riscaldamento vuole un'acqua a 80-90 gradi, cioè deve essere, come sappiamo, cioè i nostri termosifoni hanno l'acqua a 40 gradi perché sennò ci riscaldiamo. Quindi per usarla davvero, il teleriscaldamento, cioè per usarla davvero per il teleriscaldamento va riscaldata quest'acqua. Come si fa? Con l'elettricità. Quindi tutto questo calcolo è chiaramente illogico e insensato.
0: Paraculo, insomma,
1: In
0: diciamola
1: sintesi,
0: così.
1: in sintesi. Quindi anche per dirvi, quando andate a vedere i consumi dichiarati, ecco, anche su quella porzione in positivo, non nutrite speranze. Consumo d'acqua, per darvi delle dimensioni, un data center di medie dimensioni consuma quanto una città statunitense di piccole dimensioni, cioè un medio data center. Un data center grande, invece, consuma circa 5 milioni di litri di acqua al giorno, ovvero quanto una città statunitense di 50.000 abitanti. Dico statunitense perché chiaramente in altre parti del mondo magari si consuma di meno, ma insomma, per capirsi. Ora, ci sono altri modi per raffreddare. Un modo è, ad esempio, il raffreddamento elettrico. Cioè, usando sostanzialmente un circuito chiuso, un metodo simile a quello che abbiamo nei nostri frigoriferi, per capirsi. Quindi è un circuito chiuso con del liquido dentro che raffredda. E che succede? Si prende l'aria calda prodotta da dentro il data center e la butto fuori. Per raffreddare l'acqua dentro il circuito invece uso delle ventole elettriche, tipicamente altro consumo. Questo però sistema, che comunque è più efficace, cioè è più, come dire, sostenibile dell'altro, chiaramente, almeno da un punto di vista di consumo di acqua, però funziona raffreddando a temperatura ambiente, cioè l'aria fredda che è fuori sarà comunque quella che peschi dall'ambiente. Quindi se fuori l'ambiente è freddo, ci troviamo in Islanda, ci troviamo in Finlandia, bello, ok, ci si può sta. Se ci troviamo in Cile o in Uruguay, dove attualmente si sta provando a costruire i data center, chiaramente questo giochino non funziona più. E è più caldo e non si riesce a raffreddare abbastanza. Quindi a volte fanno un sistema ibrido. D'inverno si usa l'elettrico ed estate ad acqua. Di base, però, questa cosa non sta funzionando, almeno ad oggi non funziona. E di fatto si consuma un botto di elettricità e, come si diceva prima, si inizia a parlare di usare il nucleare per produrre più energia per coprire questi consumi. E oltretutto, il raffreddamento a circuito chiuso di cui si parlava ora è comunque più costoso da un punto di vista economico, cioè non dal punto di vista ecologico, ma dal punto di vista economico costa di più e non lo vogliono usare. Le grandi big tech non hanno nessuna intenzione di usare qualcosa che è più costoso alla fine del
0: Certo, già non
1: bilancio.
0: stanno facendo profitti, figuriamoci se devono aumentare i costi, quindi.
1: Capito? E quindi co cosa succede? Che quindi i costi vengono, se li devono assumere i territori, non le aziende alla fine della fiera. E questo per quanto riguardava l'acqua. Invece c'è un'altra parte che è sul consumo elettrico, che forse, insomma,
0: Eccoci.
1: ci ammazza ulteriormente.
0: Esatto, infatti per esempio si prevede che Hyperion, che sarebbe questo nome, diciamo, da Transformer, che insomma, è stato dato al nuovo data center di Meta in costruzione in Louisiana, si dice che consumerà più del doppio dell'energia della città di New Orleans. Quindi da una città passiamo a tre città. Ma io dico, no, ma com'è possibile che ci stiamo riducendo in una situazione di questo tipo in cui già sta andando tutto allo scatafascio e noi triplichiamo il mondo in termini di consumi
1: Sì,
0: elettrici, triplichiamo forse di più?
1: perché siamo infiniti noi.
0: Sì, esatto. Un altro data center di Meta, che invece è in costruzione nel Wyoming, consumerà più di tutte le abitazioni di tutto lo stato del Wyoming messe insieme, per esempio. Insomma, si potrebbe andare avanti all'infinito con questa lista. Nel 2023 i data center statunitensi tutti insieme consumavano 177 terawatt. Ora ricordiamo, come abbiamo detto prima, che nel 2030 consumeranno tre volte tanto, quindi quasi 500 terawatt ora. E questi già nel 2023 176 terawattora sono quanto tutto il consumo dell'Irlanda e tre Portogalli, cioè nel senso o l'Irlanda oppure tre Portogalli. Il paragone con l'Irlanda abbiamo detto che non è casuale perché appunto l'Irlanda ha deciso di non tassare le aziende straniere e quindi tutte vanno lì a mettere diciamo nel loro quartier generali, i data center, eccetera, eccetera, e poi si ritrovano con tutta l'acqua risucchiata per raffreddare i data center. Noi che vi dobbiamo dire? L'avete scelto voi.
1: La Tiger Celtic te la paghi così.
0: Insomma, ecco, diciamo, questo è un po' il discorso in termini di consumo elettrico. Brevemente, magari vorrei approfondire anche il discorso delle aspettative, diciamo, dove si va a infilare l'intelligenza artificiale, il suo consumo, insomma, a soddisfare, a infilarsi dentro quello che realmente riusciamo a fare e l'aspettativa, magari, che vediamo che gli altri richiedono in noi, insomma, e che noi ci sentiamo di soddisfare, no? Si va a infilare lì dentro. Il problema qual è? Che può essere vista un po' anche in questa maniera qui. Se io devo redare un documento, fare un progetto, eccetera, per magari una posizione, magari sto cercando un lavoro, magari devo entrare all'università, sto cercando di fare un dottorato, qualsiasi cosa, cosa succede? Se io utilizzo l'intelligenza artificiale, io sto iniziando. Diciamo, delego l'energia che avrebbe fatto il mio cervello per fare quel progetto lì a una macchina, quindi rispedisco questa energia, la faccio consumare al data center e produco questo bel documento. Il problema qual è poi? Che io, in un certo senso, mi indebito di energia nei confronti della macchina, perché quel lavoro lì potrà essere, diciamo, pareggiato. Una seconda volta, diciamo, quando, insomma, mi creerò uno standard per cui io diciamo che per soddisfarlo, uno standard che per soddisfarlo dovrò per forza riutilizzare di nuovo l'energia consumata dalla macchina, cioè io diventerò sempre dipendente da questa energia perché non ho né abituato il mio cervello, le mie competenze, le cose che so fare a riuscire a raggiungere quei risultati, né magari sarò materialmente in grado perché diciamo lo standard che avrò diciamo posto creando questo documento con l'intelligenza artificiale sarà troppo alto e quindi questo debito sarà un debito che si riporterà in avanti, in avanti, in avanti fino a che boh, forse ci schiantiamo tutti contro un muro.
1: E via, almeno si è risolto. Quindi sì, no, allora poi sarebbe lunghissima addentrarci in tutte le problematiche che stiamo riscontrando in ciascun ambito in cui iniziamo a usare l'intelligenza artificiale nella produzione di codice, cioè è molto problematico, è altrettanto difficile parlarne adesso in pochi minuti, quindi non lo faremo, però ecco, ora ci stiamo soffermando da un punto di vista proprio energetico, perché il tema di oggi lo richiede, ma insomma ci sarebbero moltissimi altri aspetti. Ora, l'ultima parte di questa puntata, ci stiamo avviando abbastanza alla conclusione, è le lotte in opposizione alla costruzione di data center, perché non è che ce ne siamo accorte solo noi che questa cosa è problematica e soprattutto se ne sono accorte le persone che vivono nei territori in cui esiste già un data center, che hanno iniziato a convivere con tutti i problemi derivati e se ne sono accorte le persone che vedono la prossima costruzione di un data center nel proprio territorio e che quindi provano a opporcisi. Tra i vari problemi che abbiamo citato, cioè che non abbiamo citato e che ci sono, oltre a quelli di consumo di risorse, c'è anche il consumo di suolo, che comunque non è banale, perché si tratta, qui non abbiamo numeri da regalarvi, ma ve lo potete immaginare, si tratta di un consumo di suolo gigantesco che noi sappiamo, anche solo per quanto riguarda l'Italia, l'ISPRA ci dice da anni in maniera quasi isterica che cioè, basta, cioè, non solo non possiamo più continuare a consumare suolo, ma dovremmo diminuire, cioè dovremmo abbattere roba per riuscire a scamparla. Invece i data center costituiscono un ulteriore consumo di suolo gigantesco, e sia perché, ma non solo, intanto per la pavimentazione, cioè proprio la struttura che è, ma questa struttura è fatta di cemento, è fatta d'acciaio, tutta questa roba necessita ulteriore produzione industriale, anche solo nei materiali. Quindi è tutta una catena piuttosto pesante, e tutto ciò anche, cioè, il consumo di suolo spesso fatto in contesti territoriali già abusati, dove ci sono già problemi idrogeologici molto grandi, comporta una impermeabilizzazione del suolo molto problematica. Quindi, unito questo ai fattori che sappiamo di cambiamento climatico, quindi di fenomeni anche di alluvioni o di comunque fenomeni climatici estremi, chiaramente porterà a un peggioramento della vita dei territori dove questi data center vengono ospitati. Vi facciamo ascoltare adesso una piccola intervista realizzata grazie alla collaborazione con Radio Blackout, un'intervista su Torino per una costruzione di un nuovo data center nel quartiere di Lucento a Torino, e quindi ci raccontano anche, insomma, di cosa si tratta e le lotte che stanno iniziando a nascere in previsione di questa ennesima devastazione.
2: Allora, anche nella città di Torino sono previsti dei nuovi data center, già ne sono presenti 10 in città e il progetto per il prossimo futuro è di costruirne altri 5. Io ora vi parlerò del progetto nella zona di Lucento. Lucento è nella periferia nord-ovest di Torino. Il progetto di data center interessa un'area adiacente alla ex ThyssenKrupp. Ed è una zona che ha un passato industriale molto importante, in particolare nell'industria siderurgica, e la falda acquifera, insomma, tutta l'area è la falda acquifera che passa proprio al di sotto della ex ThyssenKrupp, è inquinata con cromo esavalente e lo rimarrà, nel senso che anche il progetto di questo data center non è, cioè sarebbe prevista in teoria la bonifica, ma è ancora aperto un contenzioso sul fatto che venga effettivamente attuata o no. Probabilmente no, verrà semplicemente cementificato e lasciato la falda acquifera inquinata lì dov'è. Si tratta di un progetto di data center di grandi dimensioni. L'area degli ex laminatoi, che già è stata demolita e che dovrebbe essere destinata appunto al data center, è di 157.000 metri quadrati, però non si sa ancora il numero di rack che effettivamente conterrà o potrà contenere, perché proprio non sono stati neanche dichiarati. Infatti, l'azienda che ha proposto questo progetto si chiama Asia Energy, è un'azienda che Una società che normalmente si occupa di energia, tra virgolette, pulita, e questo è il suo primo progetto di data center. Al momento ha comprato quest'area e demolito appunto gli ex laminatoi, ma ancora non è partita la costruzione vera e propria, diciamo, del capannone del data center. La costruzione, insomma, della struttura fisica è prevista entro il 2028 da progetto, però ancora in realtà sta attendendo l'approvazione del nuovo piano regolatore della città, che è ancora in fase di discussione. Quello che si sa di Asia Energy è che è una società, diciamo, ha un'impalcatura societaria molto complessa, ma è tutta di proprietà della stessa famiglia torinese, famiglia Rebaudengo, che ha anche proprietà immobiliari in giro per la città. È insomma, una famiglia conosciuta e ricca nella città di Torino, e questo, tra l'altro, almeno dai giornali, è anche, cioè anche messa sul piatto come una grande potenzialità, no? Nel discorso di una città che cerca il suo futuro, la propria ricollocazione nell'economia nazionale dopo il crollo dell'automotive, dopo la crisi dell'automotive, il fatto di proporre un'altra famiglia torinese, almeno nelle cronache locali, è un grande valore aggiunto di questo progetto. Vabbè. Per quanto riguarda la zona, un'altra cosa interessante è il fatto che è molto vicino cioè proprio adiacente all'area dove dovrebbe sorgere il data center, passa la Dora, che è il secondo per importanza dei quattro fiumi che attraversano la città. Questo è ovviamente non casuale, perché una delle grandi questioni dei data center è quella del raffreddamento, e una possibilità di raffreddamento è quella di utilizzare grandi masse di acqua, quindi la presenza di un fiume molto vicino è sicuramente strategico dal punto di vista della localizzazione. Poi, insomma, si può approfondire a lungo la questione appunto di come si raffredda un data center. Qua, insomma, andrò abbastanza rapida, però insomma, all'interno della narrazione a favore della costruzione di questo data center c'è anche il fatto che le acque prelevate dalla Dora per raffreddare appunto i rack potrebbero poi essere immesse nel sistema di teleriscaldamento del quartiere di Lucento, che già è servito appunto da questa rete. Il punto è che mentre la rete del teleriscaldamento cittadino insomma, acque a una temperatura intorno ai 90 gradi e anche di più, cioè l'acqua che viene utilizzata per raffreddare un data center esce a una temperatura molto minore, 30-40 gradi se non sbaglio, e quindi per portarla a un livello che possa essere utile appunto una volta inserita dentro la rete del teleriscaldamento, sono necessarie delle pompe di calore per aumentare la temperatura dell'acqua, e non di poco. Quindi, diciamo, anche questa narrazione di non spreco dell'energia creata è in realtà una fuffa. È una fuffa al 100%, perché, appunto, oltre a essere già di per sé il data center un sistema estremamente energivoro, anche poi l'utilizzo del calore che produce richiederebbe un'ulteriore spesa di energia per poter essere utilizzato in qualche maniera. L'alternativa è semplicemente disperderlo nell'ambiente o tramite evaporazione o insomma, ributtandolo dentro il fiume, anche se ributtarlo dentro il fiume anche qui sarebbe, come dire, un disastro a tutti gli effetti, ed è sicuramente infattibile. Diciamo, tutto questo discorso rientra all'interno della grande truffa green a 360 gradi, in particolare della truffa green legata ai data center, che sempre si propongono come progetti che utilizzano energia pulita, che useranno pannelli fotovoltaici al di sopra insomma, sul tetto del capannone e quant'altro per venderli come progetti sostenibili, quando in realtà, appunto, come dicevo prima, sono dei progetti estremamente energivori, che se mai usano energia cosiddetta green è semplicemente perché si comprano un po' la certificazione di aver comprato energia prodotta in maniera sostenibile, ma insomma, lascia il tempo che trova. La produzione, insomma, il consumo energetico stimato di questo data center solo per la componente IT, quella dichiarata insomma, dalla società produttrice, di circa 125 megawatt, e se poi si aggiunge anche tutta l'energia consumata per il raffreddamento dei rack, che ancora appunto non si sa quanti saranno, questa cifra si triplica circa all'incirca, e arriva a superare la metà del consumo di tutte le abitazioni della città di Torino. Quindi, come dire, un aumento di consumo di energia non da poco. Un'altra questione è che, oltre ad essere energivoro, insomma, il data center, come dicevamo, è una fonte di calore non da poco, e in una zona, tra l'altro la circoscrizione 5, quella di Lucento, è una delle più popolose della città, e insomma, Chi ha passato un'estate o anche di più a Torino sa bene che, come dire, già le temperature sono difficilmente sopportabili, se in più si aggiunge una fonte di calore così grande, è anche chiaro che questo crea sicuramente un disagio per chi vive l'intorno. Quindi, insomma, tutto questo detto, sicuramente non è, cioè, un data center non è assolutamente qualcosa che può essere di alcuna utilità per la popolazione della zona di Lucento, quindi una zona che peraltro già ospita lo stadio della Juve e quindi meriterebbe di essere lasciata un po' in pace.
1: La bordata finale alla Juve, devo dire, a Firenze apprezziamo. Allora, quindi siamo di corsa per concludere la puntata di oggi del Ponte Radio dedicata all'energia, in particolare alla domanda di energia. E dunque, questo era un esempio che vi abbiamo fatto sentire di una protesta per la costruzione di un nuovo data center a Torino, ma come questo ce ne sono mille altre che stanno nascendo, fortunatamente, cioè, fortunatamente le proteste, meno fortunatamente il fatto che nascano questi progetti, ma insomma, sempre in Italia si sta formando una lotta per contrastare la costruzione di un enorme data center nell'area di Milano, in Lombardia, insomma, da quelle parti. In più, sempre rimanendo in Europa, in Spagna, ci sono forti lotte di contrasto a questo tipo di pratiche. Devo dire, su questo dovremmo imparare un pochino anche dal come loro riescono a documentare e a far uscire anche le informazioni che riguardano i data center, per fare in modo che le persone sappiano di più di che cosa si tratta. E invece spostandosi dall'Europa in America Latina ci sono molti progetti in corso, molti ne sono già stati fatti, ci sono state molte proteste in Uruguay e in Cile. In Cile è stata anche bloccata la costruzione di un grosso data center e qui ci si scontra sempre con lo Stato del paese che ovviamente ha l'interesse a facilitare i profitti che entrano da questi accordi e ci si scontra soprattutto con le big tech, Amazon, Meta e quant'altro che hanno insomma, delle dinamiche veramente entranti e spesso stringono degli accordi con questi paesi, con gli stati che dire opachi è dire poco, le clausole generalmente non sono secretate, non si può sapere i consumi legati a quel progetto e vabbè. Quindi, per fortuna stanno anche crescendo le proteste contro questo tipo di progetti e ci auspichiamo, insomma, che continuino, ancora di più in futuro. E accennavamo prima delle clausole secretate, dell'oscurantismo e della, dinamica, insomma, dell'atteggiamento attivo delle big tech e questa cosa è veramente, un problema macroscopico, di un'arroganza
0: Esatto,
1: gigante.
0: e come hanno fatto sempre anche magari con la regolamentazione delle piattaforme digitali, eccetera, è risaputo che queste aziende tecnologiche fanno tanto lobbying, no? Creano, si alleano, si coalizzano con questi gruppi che poi vanno a influenzare, vanno in udienza da politici europei, per esempio, ma anche nazionali, eccetera, per cercare di influenzare le politiche e le normative. Per esempio, nel 2024 era stata fatta una normativa per far specificare quanto consumasse ogni data center installato, eccetera, e
1: In
0: questa
1: Europa.
0: in Europa, sì. E questa lobby Digital Europe, i cui clienti sono Amazon, Apple, Google e Meta, è riuscita a far mettere un vincolo nella normativa per cui i singoli data center non sono obbligati a dare, diciamo, l'informazione insomma, del consumo a livello pubblico, ok? Devono solamente darla all'Unione Europea e l'Unione Europea non è autorizzata a divulgarla a livello pubblico, ma può divulgare solo dati aggregati a livello nazionale. Quindi anche per questo è molto difficile capire insomma,
1: Impatta.
0: come impatta, quali data center impattano di più, quali data center di meno, eccetera. La motivazione che hanno messo, diciamo, per raggiungere questo vincolo è no. scusa, se io ti dico quanto consuma il mio data center, poi ho uno svantaggio a livello economico perché i consumatori lo sanno. Grazie che li
1: Sì,
0: hanno
1: infatti è
0: aggiustati. Così
1: quello.
0: dovrebbe funzionare, no? Oppure, e l'Unione Europea invece si giustifica anche per dare un'idea dello strapotere politico che queste aziende hanno, l'Unione Europea si giustifica dicendo: eh no, ma se mettiamo quella clausola, le aziende non ci danno più i dati e quindi non sappiamo più quanto consumano.
1: È bellissimo.
0: Infatti, per esempio, solamente il 38% delle aziende sta dando i dati di consumo dei data center, il 38% è in Italia. Investigate Europe ha chiesto a 102 aziende italiane che insomma hanno i 200 data center che sono in Italia, e solamente 7 di queste 102 hanno fornito i dati dei singoli data center. Per concludere, ci ricolleghiamo anche magari alla centrale che abbiamo sentito prima di Sodo Castello, in cui le cose per il PNRR sono state fatte in fretta e furia, non si capiva a cosa serviva, chi la voleva, eccetera, eccetera. Microsoft e Amazon, per esempio, fanno pubblicamente pressione per accelerare tutti i processi di autorizzazione dei permessi edilizi. Come funziona questa cosa? La loro proposta è: creiamo un ente unico che deve ricevere tutte le richieste, può elaborarle solo lui e deve farle il prima possibile. In questa maniera, quindi, si accorciano i tempi, si accorciano i passaggi burocratici, le autorizzazioni, e quindi magari le persone del territorio riescono anche meno a capire cosa sta succedendo e vedono la cosa una volta che è stata fatta, come qua alla centrale del Sodo Castello.
1: Ma infatti è quello il grosso problema di cui ci stiamo accorgendo tutte, cioè che arriviamo sempre con un enorme ritardo sui progetti, cioè quando le cose ormai sono già state decise, quando lo viene a sapere è sempre già troppo tardi. Quindi ci vorrebbe sicuramente forse un cambiamento di ottica dal nostro punto di vista, che mi rendo conto è anche molto difficile, ma di partire in anticipo, cioè di non aspettare di arrivare a sapere che qualcosa è in ponte, in costruzione, ma partire dando per scontato che lo sarà, cioè che verrà costruito qualcosa e che quindi bisogna difendere a questo punto ogni centimetro di terreno ancora non utilizzato, perché tanto ci vorranno fare qualcosa e quando lo saprai sarà troppo tardi, ecco.
0: Esatto.
1: Bene, quindi con questa corsa finale siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sempre troppo poco il tempo a nostra disposizione, siamo logorroiche evidentemente. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per la prossima puntata del Ponte Radio con un'altra radio nostra gemella che non saremo noi, ma che sicuramente vi soddisferà. A presto,
0: Ciao,
1: ciao ciao!
0: ciao ciao.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no, no, no, no, no, no, no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

d'inverno. Non si anche più intelligente. Se si d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

chiami sorella, altri figa. Sono qui per dirti che, nonostante tu sia un mago, nonostante tu abbia fatto 7 dischi, la tua ricerca è appena agli inizi. Cerca di vivere il più possibile, almeno fino a

Alla sinistra della foce del più grande fiume del meridione, nonché il più inquinato, il Volturno, che partendo dall'Appennino abruzzese dopo una corsa di ben 175 km si getta nelle acque del Tirreno centrale, ci sono una serie di piccolissime località sul mare, da Castel Volturno fino a Licola, dove negli ultimi 50 anni i cambiamenti sono stati enormi, passando da uno sviluppo turistico ed edilizio straordinario all'insegna dell'illegalità e di una cementificazione da record negli anni 60.

0: dolore.
1: Le zone sono state caratterizzate anche dall'arrivo di tante persone da altri luoghi della Campania a causa del terremoto degli anni Ottanta, il bradisismo, e alla presenza di numerosi migranti sia da paesi dell'est dagli anni 90, e soprattutto in questi territori c'è la presenza della camorra e di una malavita organizzata che prima era solo legale, adesso si lega anche ad altre criminalità come la mafia nigeriana, presente entrambi dove c'è occasioni di grandi affari. Tratta delle persone, gestione della prostituzione, caporalato, spaccio di droga, appalti edilizi, smaltimenti di rifiuti e non solo.

0: Quella che state ascoltando è una canzone di Edoardo Bennato, appunto Allicola, che racconta sì dello splendore degli anni 70 di queste zone fantastiche, ma diciamo la canzone può anche racchiudere un po' il significato e la descrizione di tutti quei luoghi di cui vi parlavo, che appunto vanno da Castel Volturno scendendo Pescopagano, Ischitella fino all'Icola. E oggi vorrei parlarvi però proprio di Castel Volturno, perché come dicevo prima l'attuale governo ha deciso di costruire un nuovo centro di permanenza per rimpatri.
1: Però a un certo punto arrivò l'avvocato Pasta che disse: che vi sa?

Allora, appunto, Castel Volturno, qui il degrado ambientale non ha risparmiato nulla: aria, fiumi, mare, natura, pinete, terreni, strade, abitazioni. Castel Volturno nell'immaginario di tanti italiani è stato ridotto a un paese con montagne di rifiuti per le strade, prostitute lungo la Domiziana, case diroccate e abusive, facilità di reperimento della droga, roghi tossici all'aperto sul territorio, e non è stato fatto nulla per rimuovere e o bonificare le tonnellate di rifiuti tossici sepolti nel territorio infestato del basso casertano e alto napoletano, la cosiddetta e nota terra dei fuochi. Il rischio di cancro e tumori è altissimo in queste zone e non c'è famiglia che non abbia avuto o abbia qualcuno malato. Questa zona della Campania ha un tasso di rischio maggiore del 20% di tumori rispetto a tutta la regione e quindi al resto del paese.

nulla a che vedere con qualsiasi altro litorale della nostra amata penisola, quanto mai di più lontano dalla corregionale costiera, ormai lasciata indietro come organizzazione e sviluppo anche dalla vicina Mondragone. Le coste e i luoghi di villeggiatura del comune di Castelvolturno sono da decenni precipitati nella morsa del peggior degrado territoriale ed evidentemente anche amministrativo. I fasti e le tradizioni di un passato che hanno avuto il suo culmine nei mitici anni Ottanta, seppelliti da cumuli di immondizie che invadono sia le strade principali così come le spiagge libere, poche e sporche. Non ci sono colori o partiti politici che tengano né alcuna giustificazione per lo scempio di un territorio una volta ricco di promesse.

una delle caratteristiche di questo luogo è stato, diciamo, un crollo verticale che si è avuto delle quotazioni immobiliari, degli investimenti che sono stati portati avanti dai campani in questi luoghi. Difatti la zona è piena di case abusive abbandonate che però poi vengono occupate e di nuovo vissute. E questo è un processo che si è avverato anche nonostante ci siano state delle pratiche di condono, ma che sembrano mai evase. I fascicoli, diciamo, di questo condono sembrano irreperibili perché il comune, gli archivi del comune sono attualmente inagibili. Questo per dirvi che c'è stato un susseguirsi di amministrazioni fatiscenti, incapaci di controllare eventi ordinari o passeggeri, come per esempio la gestione, dicevamo, dei rifiuti sul territorio, quindi un totale abbandono anche delle persone che potevano lì semplicemente a trascorrere una vacanza, a fare un bagno, che è stata, diciamo, lasciata da sola. E poi ci sono queste politiche dei governi centrali, come appunto la costruzione del CPR, che a un certo punto segnano questi luoghi che sono maggiormente degradati, e soprattutto segnano, come poi vi racconteremo, un fallimento da parte proprio dei governi centrali per la gestione e il controllo appunto dei processi migratori.

Quindi quello che appunto si registra è uno scarico, cioè scaricare verso le persone indigenti dove il disagio già esiste al fine appunto di ridurre al minimo le reazioni alle proteste, sembra essere un po' l'unico razionale della politica di accoglienza dettata dai governucci nazionali che mirano a creare dei veri e propri ghetti. A proposito, se la Premier Giorgia Meloni si volesse allungare anche in queste zone, Caivano dista solo 20 minuti di auto, e anziché stare lì nelle stanze del Bottone, potrebbe vedere sul campo e farsi un'idea di quanto siano inutili i decreti di sicurezza. E avvertitela però, nel caso in cui volesse venire a fare un giro a Castelvolturno, di non passare per l'unico ponte che attraversa il Volturno sulla Domiziana, la strada litoranea, che è inagibile da 4 anni. Senza portarsi però, diciamo, indietro tutta quella pletora di ministeri, sovrintendenze, enti locali e regionali, di vario genere e varia natura, da quali si attende ancora un articolato e tutto italico benestare a procedere.

Quello che state ascoltando è James Senese, il testo è America Cree, dall'album Il Passo del Gigante, un testo e una canzone che secondo me ci azzecca molto.

dicevo che questa canzone poteva un po' ispirare i racconti, le narrazioni, gli sguardi su tutto quello che è il litorale di Castelvolturno e di fino a Licola, perché spesso si è raccontato di come questo litorale potesse essere qualcosa di meglio addirittura di quello che hanno gli americani a Miami, perché purtroppo nel confronto spesso l'America, lo sappiamo per la storia del nostro continente, per la storia del nostro paese, è sempre purtroppo un punto di riferimento. Allora Senese fa bene a chiedersi: ma l'America cos'è? Dov'è? Forse faremmo meglio a guardare realmente quello che accade nei nostri territori, che è anche diverso da quello che accade nel continente americano. Difatti quello che succede a Castelvolturno è molto lontano da quello che magari succede a Miami e sui litorali dove fanno aperitivi i divi e le star, perché a Castelvolturno molti migranti, soprattutto africani, si sono stabiliti qui da decenni ormai. I loro figli stanno crescendo qui e sono pienamente inseriti nei percorsi scolastici. Questi ragazzi giovani sono italiani di fatto, anche se non lo sono per la legge. I disagi per la comunità degli immigrati quindi continuano a essere innumerevoli, ma derivano principalmente dalla difficoltà a regolarizzare i documenti e trovare un lavoro stabile che permetta una vita dignitosa e più regolare. Questa seconda difficoltà è condivisa anche da buona parte della comunità italiana, soprattutto per i

signorine che si lamentavano. Dulcis in fundo, come dicevamo, la notizia degli ultimi mesi è che la Regione Campania avrà il suo primo CPR proprio a Castelvolturno, cioè un centro di detenzione da 43 milioni di euro. A sancirlo non è stato solo il bando di Invitalia scaduto il 28 maggio scorso, ma l'esito del Consiglio Comunale straordinario convocato dal sindaco Pasquale Marrandino. Quest'ultimo è plurindagato per vicende che vanno dalla corruzione al voto di scambio e ancora non ha fornito alcuna risposta pubblica circa il passaggio di denaro avvenuto nel parcheggio di un bar tra lui e un tecnico appena incaricato proprio dalla sua amministrazione.

quello di Castelvolturno è solo uno dei 6 nuovi centri di permanenza e rimpatrio, appunto CPR, che il governo intende realizzare in Italia nell'ambito di una strategia di gestione dei flussi migratori che trova nelle espulsioni dei cosiddetti irregolari un cardine fondamentale. A partire dal decreto Cutro, il governo ha esteso fino a 18 mesi il tempo massimo di permanenza nei centri, saturando l'offerta di posti disponibili e puntando dunque ad aumentarne l'offerta, impiantando un CPR per ogni regione italiana, costruiti ex novo o realizzati, riconvertendo strutture preesistenti in disuso.

a questo punto sembra che, diciamo, dalla narrazione che stiamo facendo, che Castelvolturno non abbia alcuna speranza. Ma vorrei ribaltare la narrazione dominante raccontandovi la storia di ben due rivolte che hanno intrecciato la storia del territorio con le vite dei migranti.

magari qualcuno avrà da dire che Gioielliere e questa canzone non hanno proprio a che fare con quello che vi sto raccontando, però ci danno il ritmo per entrare nella prima storia, che è nota come la strage di Castelvolturno, un'uccisione violenta causata dalla camorra a opera della fazione del clan dei Casalesi, facente riferimento al boss stragista Giuseppe Setola, avvenuta la sera di giovedì 18 settembre 2008.

Allora, circa 130 colpi esplosi in pochi secondi che hanno portato alla morte del pregiudicato Antonio Celiento, gestore di una sala giochi di Baia Verde, frazione appunto di Castelvolturno, sospettato di essere un informatore delle forze dell'ordine, e di 6 migranti africane, vittime innocenti della strage, in 2 blitz distinti da parte dello stesso gruppo di fuoco, avvenuti a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro. Gli immigrati africani si chiamavano Kwame Antwi Julius Francis, Afunye Boa Eric, Christopher Adams del Ghana, Eladi Dababa e Samuel Kwaku del Togo e Jemens Alex della Liberia, e si trovavano presso la sartoria dove lavoravano Hobby Exotic Fashion, appunto a Eschitella, altra frazione di Castelvolturno. Dagli accertamenti effettuati successivamente alla strage è emerso che nessuno degli immigrati, tutti giovanissimo, il più vecchio aveva poco più di 30 anni, era coinvolto in attività di tipo criminale, e che nessuno di loro era legato alla camorra locale né alla cosiddetta mafia nigeriana, la quale poco lontano da lì, all'ex hotel Zagarella, gestisce la piazza dello spaccio e il giro di prostituzione di ragazze africane per conto della potente camorra locale. Una delle ipotesi formulate successivamente alla strage ricondurrebbe l'episodio a un messaggio che la camorra ha voluto dare alla comunità immigrati africane, ormai maggioritarie nel territorio, in vista dei progetti di riqualificazione del litorale Domizio. Un affare da diverse decine di milioni di euro nel tentativo di pilotare più facilmente gli investimenti destinati a creare un'area turistica nella zona. Dietro la strage si nasconderebbe quindi la volontà di fare una specie di pulizia etnica della zona, cacciando gli immigrati con cui si riteneva impossibile scendere a patti e controllare.

0: Ma non mi stregnano, fino a spesso fava sul saio e cane e bastuno fanno figli di rione, canne e fama fanno bocca e lione, guarda ma faccio mo'
1: gente che si scippa faccio, ma non devo più niente.
2: L'indomani della strage, il 19 settembre, centinaia di migranti connazionali delle vittime uccise la notte scatenarono una rivolta popolare a cui partecipò gran parte dell'intera comunità africana di Castelvolturno. Nelle prime ore del pomeriggio, centinaia di migranti diedero vita a un corteo di protesta che si avviò lungo la Domiziana, proseguendo per 10 km. Bloccarono e intasarono il traffico autostradale per ore, rovesciando e incendiando cassonetti dell'immondizia, ribaltando e danneggiando con bastoni e mazze le automobili parcheggiate, e inoltre distrussero alcuni esercizi commerciali e attaccarono due autobus del comune, causandone il fermo e l'uscita forzata dei passeggeri. Un atto di coraggio senza precedenti, perché mai alla violenza della camorra si è risposto con una violenza istintiva, distruggendo tutto quello che si ha davanti. Non era mai successo in questo territorio che da una violenza azione della criminalità organizzata si rispondesse con violenza generalizzata. Ancora oggi quel giorno è dimenticato, ma il grido "italiani bastardi" risuona ancora nelle strade di Castelvolturno, e chi vuole il CPR farebbe bene a ricordarselo.
3: E ti vi faccio un basso rap, pregati.

passando. La seconda storia che vorrei raccontarvi è accaduta a Santa Maria Capua Vetere, un paese della provincia di Caserta, non troppo distante da Castel Volturno. È una storia che inizia a Napoli il 18 aprile 2011.

dopo un breve soggiorno a Lampedusa e 7 giorni trascorsi nella stiva di un traghetto, 250 giovani tunisini che nelle settimane successive alla cacciata del dittatore Ben Ali sono partiti alla volta dell'Italia. Questa è, diciamo, l'inizio di questa storia. In quei giorni, diciamo, concitati migranti arrivati a Lampedusa venivano smistati nelle diverse strutture di accoglienza presenti sul territorio italiano. A loro è toccato in sorte il centro di Santa Maria Capovetere, una tendopoli approntata in fretta e furia nel cortile dell'ex caserma Andolfato, proprio a Santa Maria Capovetere. Le cose sono iniziate ad andare male sin dal principio, perché prima di entrare nel centro avevano trascorso una settimana in nave, dormendo su delle sedie, mangiando una volta al giorno, senza potersi lavare e soprattutto senza sapere quando e dove sarebbero sbarcati. Finalmente, il 18 aprile, il traghetto ha attraccato nel porto di Napoli. Quel giorno il centro di identificazione e di espulsione di Santa Maria Capovetere non era ancora pronto. Il CIE infatti è stato istituito soltanto il 21 aprile con un'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma questi sono dettagli, perché dal 18 al 21 aprile i 250 ragazzi sono stati ugualmente trattenuti all'interno della caserma, senza la possibilità di uscire. Un sequestro di persona vero e proprio, iniziato 10 giorni prima sul traghetto che ha navigato per una settimana senza

0: Quando le porte della caserma si sono chiuse, ai ragazzi è stato fatto firmare un foglio. Gli è stato spiegato che serviva per la consegna del materiale per l'igiene personale, ma in realtà autorizzava la permanenza all'interno del centro. In quelle ore l'accesso alla caserma è stato negato alle associazioni per i diritti umani e legali, che sono riuscite a entrare solo dopo 4 giorni, il 21 aprile, a seguito di pressioni e richieste.
1: Mediterraneo amore, venimi con te. Abdul, Slim, Totò, Najib, Tonin, Ras, Ras, Ras. Padre dei miei fratelli sbarcati da zattere chiamate felicità, madre, madre. Oh madre,

0: altro sudore, altro dolore, a Lampedusa mare in fus, a Lampedusa mare in fus, a Lampedusa mare in fus, a Lampedusa mare in fus.
1: Dopo poche settimane le autorizzazioni a entrare sono state revocate anche agli attivisti e da allora sino alla chiusura della caserma gli unici ad averne accesso sono stati i quattro legali. La parte in muratura della caserma Andolfato era inagibile, i ragazzi perciò sono stati sistemati dalla Croce Rossa nel cortile. Sono state montate le tende della protezione civile, una per ogni 10 persone circa, contornate da un doppio filo. E all'inizio c'erano delle reti e dei materassi, ma poi gli hanno sequestrato le reti perché venivano utilizzate come scale per scavalcare il muro e scappare. I materassi erano poggiati direttamente a terra e fu un aprile molto piovoso, così i ragazzi hanno dormito sul bagnato per giorni e giorni. C'era un solo bagno chimico e per andarci bisognava chiedere alle forze dell'ordine di essere accompagnati, per cui soprattutto di notte, quando le guardie si ritiravano, i migranti non potevano accedere ed erano costretti ad utilizzare bottiglie e buste di plastica. Consumavano i pasti sui bidoni e la spazzatura perché gli erano stati sequestrati anche i tavoli.

Mediterraneo, sporco, amaro, Mediterraneo amore, tienimi con te.

25 aprile ci sono stati i primi scontri, le prime cariche della polizia a seguito del tentativo di fuga di alcune persone. Quel giorno in molti sono riusciti a scappare e nel CIE sono rimaste circa 130 persone. Nelle settimane successive altri ragazzi sono fuggiti e l'8 giugno, quando il centro è andato a fuoco, erano rimasti solo i 98. A tutti era già stato notificato il diniego dalla commissione territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale.

L'8 giugno un incendio ha messo fine all'esperienza del CIE di Santa Maria Capavetere, il primo, speriamo ultimo, della regione Campania. Dopo giorni di rivolta, la caserma è stata sequestrata e posta sotto sigillo e tutti sono stati trasferiti in diversi centri di accoglienza per richiedenti asilo del Sud Italia. Dopo quel fatidico 8 giugno le cose sono iniziate ad andare meglio. Il tribunale ha sospeso tutti i dinieghi e chi era ancora in un CIE è potuto uscire con un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Ancora una volta, nella provincia di Caserta sono i migranti a indicarci la strada.

In Italia i centri di identificazione ed espulsione sono stati trasformati in centri di permanenza e rimpatrio già nel 2016. Una modifica in linea con la politica migratoria europea, che vuole più repressione e controllo della forza lavoro migrante necessaria alla propria economia. Non è un caso che, così come il progetto del ministro Piantedosi e del governo Meloni, sia di costruire proprio a Castelvolturno, in località La Piana, un CPR da 120 posti, proprio dove la popolazione migrante è più organizzata. La minaccia di questo CPR ha già mobilitato un ampio fronte del no, dall'ex canapificio di Caserta, Legambiente, dagli scout ai padri colombiani, dalla Gescia ad Emergency, dai centri sociali a Mediterranea, dalla CGL alla UIL, dal presidente Fico alla Chiesa. Il 13 giugno a Napoli ci sarà un'iniziativa promossa da Mediterranea per documentare con immagini e testimonianze chi c'è stato e cosa accade nei CPR già aperti in Italia. Il 20 giugno il corteo dei migranti nel capoluogo campano, proprio a Napoli, che avrà tra i suoi punti qualificanti proprio l'opposizione ai CPR. A fine mese poi ci sarà un evento pubblico nel centro di Castelvolturno per coinvolgere i residenti.

Torniamo in voce qui in diretta da Radio Neanderthal, è ancora il 12 giugno, sono solo le 14.32 e ritorniamo un attimo all'inizio, forse da cui siamo partiti, per lo stesso motivo per cui abbiamo ritenuto fondamentale amplificare il messaggio che Claudio ha voluto farci arrivare attraverso il libro. La cronostoria anche che abbiamo fatto naturalmente si ricollega a questo che sto per dirvi, e cioè che la nostra storia la dobbiamo raccontare da soli e non c'è niente, nessuno a cui dobbiamo delegare quello che abbiamo da dire. Dunque, per lo stesso identico motivo, ora vi proponiamo e la lettura del testo integrale della testimonianza che Alfredo ha rilasciato durante la seconda udienza del processo a carico di sei compagne imputati per degli episodi avvenuti durante la mobilitazione contro il 41 bis e l'ergastolo. Alfredo non era presente in aula, ma in videoconferenza al carcere di Bancali. E io ci tengo a dire che la bellezza del Ponte Radio è forse anche questa, e che ci mettiamo in relazione con le altre e con gli altri che a latitudini diverse hanno forse delle tensioni simili alle nostre, e sappiamo, perché l'abbiamo ascoltato il Ponte di Radio Spore, che ha avuto un po' la nostra stessa idea e ha proposto parte di questa testimonianza. Dunque non ci basta, lo vogliamo fare anche noi, ma non per ripeterci, perché se il potere in tutte le sue forme vuole togliere la voce e tumulare vivo Alfredo, noi ci mettiamo volentieri di traverso.

Gesù Cristo si è scordato, o non c'è mai stato. E non parli me, con sto orto morto posso ancora mangiare. Ma parli che se scede con bomba in una bomba, e chi muore prima nasce, e di chi nasce a farnesce, senza sapere la vita per lei. E chi fa di crescere sotto sola.

0: Da quanto tempo è detenuto e in quale regime?
1: Sono detenuto dal 2011, ma sono 4 anni, scattati proprio adesso, di 41 bis. Diciamo che nella mia vita ho fatto varie forme di carcere, dal carcere normale all'alta sicurezza. Il 41 bis è l'abiettizzazione del carcere, quindi ho visto l'essenza stessa, con il tentativo di annientare l'individuo tagliando ogni tipo di comunicazione. Nell'alta sicurezza sono stato a Ferrara e poi a Terni. Nel 2022 vengo direttamente trasferito qui a Sassari, in 41 bis.
0: Decide in quel momento di intraprendere lo sciopero della fame. Per quale motivo?
1: Certo, quasi immediatamente. Per spiegare le mie motivazioni, innanzitutto vorrei dire una cosa, inerente alla domanda che mi hai fatto. In questo momento per me è abbastanza emozionante essere qui, perché l'ultima volta che mi hanno tolto la mordacchia, la benda, è stato un anno e mezzo fa, quando ho potuto vedere delle facce amiche, di compagni, perché qui l'isolamento è costante. Un anno e mezzo fa, da quella parte, c'era Sara e c'era Sandrone, che sono morti. E proprio questo isolamento non mi permette neanche di dare a loro la mia solidarietà, a tutti quei compagni che amavano Sandrone e Sara. Quindi do tutta la mia solidarietà a questi compagni ora. È l'unico modo, per esempio, che ho di esternare questo, perché qui l'isolamento è totale, assolutamente totale. Per esempio, nel 41 bis ci sono delle sezioni di 4 persone, di 4 celle isolate. Ci sono persone che hanno ergastoli ostativi qui dentro, che per anni non vedono più l'erba, un albero. È realmente una cosa abbastanza traumatizzante. Ma la cosa che mi ha fatto veramente iniziare lo sciopero della fame è che questa specie di stato di eccezione, che il 41 bis, sta diventando veramente regola, uno strumento nelle mani dello Stato. Per capire perché ho iniziato lo sciopero della fame, bisogna capire, avere una minima idea di che cos'è questo sistema carcerario.

0: Per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla "uomo morto che cammina". La stessa cosa è qui, mentre cammino nel corridoio che nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano "prima, seconda", perché mentre tu attraversi il corridoio non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai viste in vita mia, in tutta l'esperienza carceraria che ho fatto. Ogni sezione è di 4 sole celle e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento con delle sbarre di ferro che non vedi neanche il cielo. Di solito le persone che sono al 41 bis, dopo tanti anni, sono delle persone alienate, non hanno più voglia di parlare, neanche più escono dalla prigione. La cosa che mi ha veramente colpito e che mi ha portato a fare lo sciopero è vedere le persone qui dentro per le quali veramente l'ergastolo è ergastolo. Sono persone che da 20 anni qui dentro davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo di erba. È una sensazione realmente terrificante, la censura è totale. Nel mio caso la censura, il senso del 41 bis è proprio non farti parlare, non farti scrivere neanche leggere. Ovviamente devo fare processi e processi per avere un libro. Addirittura per sentire la musica ci ho messo 2 anni ad ottenere, attraverso dei processi, la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni che esaltano il femminismo, quindi fanno ricorsi e ricorsi per non farmi ascoltare musica o farmi leggere libri.
1: Senta, quanto è durato il suo sciopero della fame?
0: Credo che il mio sciopero della fame sia durato mesi, esattamente 160 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a Opera, per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione. Era pieno di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano. Tutto in 41 bis. Che andavano in giro con la carrozzella, con il catetere, si pisciavano addosso e si cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso la quasi certezza dell'ergastolo ostativo e grazie alle manifestazioni dei compagni fuori e alla loro mobilitazione, in qualche modo sono stati costretti a togliermelo, perché era veramente assurdo.

0: Mi avevano dato l'ergastolo per una serie di attentati dimostrativi. La cosa che mi ha più motivato e mi ha fatto rischiare la vita, sino quasi alla fine, è stato che loro vogliono estendere e rendere questo stato di eccezione una regola. La militarizzazione in questo periodo di guerra veramente si vede in modo lampante qui, e la volevano estendere oltre. Ci sono già dei compagni delle Brigate Rosse, 3 compagni a 41, però volevano estenderlo al movimento e hanno iniziato con me, con l'anarchico, perché è più facile poi, una volta che mettono me, a iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza. Ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato e in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato. Effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha. Però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro per motivi che abbastanza anche futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino o non ci sono più quei boss che c'erano prima.
1: Successivamente allo sciopero della fame, ha potuto notare un ulteriore irrigidimento delle condizioni detentive?
0: Allora, secondo me ci sono state sicuramente delle ritorsioni. Però durante il periodo dello sciopero queste ritorsioni si erano allentate. La posta mi arrivava a frotte, ma lì dipende anche dall'attenzione dei media. Ci sono stati tanti fenomeni all'interno del 41 bis che ho notato, legati anche alla mia lotta. La prima cosa di cui mi sono reso conto è l'influenza che questo governo, attraverso Del Mastro, ha avuto rispetto sia alla volontà del DAP che alla direzione del carcere. Per esempio, sapendo che dovevano venire dei parlamentari a incontrarmi, nella loro ottica miseramente politica, per usare il 41 bis come loro strumento, qualche giorno prima che questi parlamentari arrivassero, mi hanno trasferito in un'altra sezione, dove c'erano dei boss. Così potevano rinfacciarmi questa cosa. Perché dove stavo prima io c'erano persone che avevano una caratura molto molto minore. Poi grazie all'aver incontrato questi personaggi, tra i primi ad entrare in 41 bis, mi sono reso conto che anche il 41 bis, almeno agli inizi, non è servito tanto per non far comunicare i prigionieri con l'esterno, ma per zittire quelle persone che hanno avuto rapporti con lo Stato italiano in passato, con cui hanno fatto accordi che sono stati spesso non rispettati e adesso li hanno seppelliti qui dentro per non farli parlare. Ho iniziato lo sciopero della fame quando mi sono reso conto del meccanismo assurdo in cui mi trovavo, che oltre ad essere liberticida, usa le persone come strumenti politici per dare addosso a una corrente o all'altra. Insomma, il motivo è questo.

0: Vorrei chiederle se lei attualmente riceve lettere o può scrivere lettere.
1: In questo momento non ricevo più lettere. Una volta mi venivano notificate, sequestrate e non date. Adesso invece non mi vengono neanche più notificate, spariscono. Sono certo che arrivano, ma non sono tipo mesi che non ne ricevo. Adesso ne ho ricevuta una dell'altro anno, di dicembre 2025.
0: Per quanto riguarda la possibilità di lettura, lei ha fatto delle richieste e le sono stati negati dei libri, anche quelli indicati nella lista da cui potrebbe attingere? Questo, diciamo, è un fatto che io conosco perché è stato reso pubblico.
1: Ecco, questo non lo sapevo e grazie, perché l'isolamento qui dentro è notevole. Sì, i libri ultimamente mi vengono bloccati. Allora vi spiego. Qui c'è la possibilità di avere i libri dalla biblioteca, la piccola biblioteca di sezione del 41 bis. Quelli mi vengono dati. Poi, dopo qualche anno, sono riuscito a ottenere anche la possibilità di usufruire della biblioteca centrale del carcere. Ho avuto due volte i libri da questa biblioteca. Dopodiché le mie domande non sono state più soddisfatte. Sono state ignorate. Infatti ho fatto causa. Quando compro dei libri ogni tanto mi vengono bloccati. Ad esempio ultimamente mi hanno bloccato un libro sulla meccanica quantistica, uno sulle sette eretiche dell'inizio del cristianesimo. Sembrano delle ripicche, però fanno da scaricabarile. Il comandante dice che è colpa della direttrice, la direttrice probabilmente dirà che è il DAP, quindi non si sa. Posso dire che secondo me chiaramente sono ritorsioni, posso dire che non hanno voglia di comprarli, però in realtà i libri qui vengono comprati. L'obiettivo è quello di sfiancarti, di isolarti totalmente. Hanno iniziato col tagliarmi totalmente qualunque tipo di comunicazione con l'esterno e adesso addirittura cercano di impedirti di leggere dei libri. Devi stare lì davanti alla televisione come un idiota 24 ore su 24 e usufruire dei libri della biblioteca che sono pochissimi. Anche quando chiedi qualcosa al tribunale di sorveglianza, che poi alla fine dopo tanto, un anno, due, riesci a ottenere, certe volte non vengono neanche rispettate le cose del tribunale. Ho dovuto lottare 4 anni per ottenere l'abbonamento alle scienze. Però questo è parte di quel meccanismo di isolamento che per me è importante ed è fondamentale rispetto a questo tipo di carcerazione che ha come obiettivo la tortura.

0: qui dentro le persone sono messe semplicemente per farle parlare, quindi devono essere torturate in questo modo qui. È una cosa che è riconosciuta anche dall'Unione Europea, a quanto pare. Sono delle leggi speciali fatte in un determinato periodo che adesso stanno diventando la regola. E la motivazione è che in determinati momenti una democrazia tenderà a diventare più democratura perché queste leggi stanno iniziando ad essere adottate. L'hanno messa nei miei confronti, l'hanno messa in passato nei confronti dei compagni delle Brigate Rosse, poi inizieranno a portare quelli dell'alta sicurezza qui, stanno iniziando a costruire carceri in Sardegna, Sardegna già militarizzata, dove vogliono costruire altri 41. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo di... però anche gli stessi giuristi lo dicono che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. E il mio sciopero della fame è stato un modo di attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno scontando e rischiano mesi e mesi di galera, anni di galera. Però penso realmente ne valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante perché è un'arma micidiale in mano ad uno Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui cos'è la democrazia è chiaro, è lampante, è una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni. E anche quei pochi diritti che hai non vengono neanche rispettati perché si attaccano alla burocrazia. Per esempio, adesso per vietarmi la lettura dei libri, si stanno inventando che devono controllare i libri. Ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri per posta non se ne possono ricevere. Quindi sanno benissimo che i libri che comprano loro in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi chiaramente c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP e anche questo governo, che chiaramente fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41 perché è fondamentale. Scusate la confusione, però non avendo il foglio, che dopo un po' il 41 ti rincoglionisce, perché l'isolamento dopo un po' finisce che parli sempre delle stesse cose.
1: Lei ha percepito che le manifestazioni di solidarietà dall'esterno abbiano portato in qualche modo un contributo anche all'interno e anche alla sua condizione?
0: Sì, nel mio caso posso dire tranquillamente che mi ha salvato la vita. Adesso ho un fine pena che sarà quando avrò 72 anni. Se non c'era tutta quella pressione fuori, mi avrebbero tranquillamente confermato l'ergastolo ostativo, che era una roba assolutamente certa. L'attenzione ha fatto in modo che non potessero giocare così sporco. La situazione dentro il carcere è rimasta esattamente la stessa, però va bene, non è che me ne lamento. Nel senso che qui comunque ho deciso di combattere anche per gli altri che stanno qui dentro e che non hanno voce, che non riescono neanche a esprimere dei concetti. La vita di un prigioniero anarchico è sempre quella di cercare di cambiare le cose anche per gli altri e io non faccio distinzioni tra un mafioso e uno spacciatore. Per me un prigioniero è un prigioniero.

0: Quindi, secondo me, è un problema che riguarda un po' tutti, perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali, questo è talmente lampante. E comunque saluto tutti i compagni che mi stanno vicino.
1: Attualmente le è stato riconfermato il 41 bis. Come si sente e che tipo di comunicazione a riguardo ha ricevuto e rispetto al Furi, che notizie, anche tramite quotidiani o altro, è riuscito a ricevere?
0: La cosa strana è che il 41 mi è stato riconfermato con un mappazzo di quasi 90 fogli. Neanche i super boss di solito lo riconfermano con due paginette. Anche i super boss di solito lo riconfermano con sole due paginette. Qui sono tutti sorpresi perché è la più grande riconferma della storia del 41 bis. Neanche Totò Riina hanno fatto 80 pagine. Praticamente lo Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo, di cui non sapevo niente, perché lo scopo è l'isolamento. Mentre invece, grazie a Piantedosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento fitto fitto di tutte le azioni successe in Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la mia solidarietà, come a tutti i compagni greci, cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi del contesto, in qualche modo mi ha reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. Hanno esaltato la mia figura, mi hanno fatto quasi da cassa di risonanza, perché quando stavo in alta sicurezza avevo i contatti con i compagni, però non avevo un'influenza così forte. Da quando sono al 41 bis, beh, questa è una cosa buona, le mie parole comunque poi sono girate di più. Quindi nel mio caso c'è un po' questo paradosso. Paradosso che è addirittura scritto nei fogli che ho letto. L'ultima volta che avevo discusso il 41 avevano dato pareri positivi perché uscissi. Dopo è stato riconfermato secondo me come ritorsione e adesso che le mie parole girano dicono che è un'influenza maggiore. Non so allora cosa intendono con influenza rispetto agli anarchici, dato che noi ragioniamo individualmente. Comunque dicono che è un'influenza maggiore, quindi anche se prima non ero pericoloso, adesso il 41 mi ha reso pericoloso. Insomma, il cane che si morde la coda. Comunque, rispetto a tutti quelli che sono al 41 adesso e anche in passato, ho avuto il fascicolo più grande informativo mai visto. L'ha detto sia chi me l'ha consegnato, sia gli altri detenuti con cui ho parlato, sia gli avvocati. È una cosa abbastanza indicativa di quello che è diventato il 41, una specie di involucro vuoto che non sanno neanche più a cosa serve. Serve, sì, serve come un'arma a disposizione quando le condizioni sociali muteranno e allora potranno censurare qualunque tipo di dissenso, perché nel mio caso è indubbio che sto qui dentro semplicemente per quello che dico, non per quello che faccio, dunque, quindi, per le mie parole.

Terrorism.

che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della

59 in area Fiorentina. Se ci volete contattare, per esempio, lo potreste fare tramite il pad che è direttawombat.vado.li. Anche se non sono in diretta, comunque scrivete e vi risponderò alla puntata successiva, non c'è problema. E che dire, quindi oggi che giorno siamo? Lunedì 13 luglio. Molto bene, allora intanto mi tocca fare un annuncio che la scorsa puntata vi avevo annunciato che sarebbe iniziato quest'oggi un ciclo di puntate molto bello e interessante riguardo a salute femminile o anzi meglio salute mestruale e cura con le piante, ma tocca rimandare di un'altra settimanina. E quindi comunque rimanete connesse, non vi preoccupate, arriverà, arriverà. E quindi quello che farò oggi è continuare con l'argomento della scorsa settimana, che comunque era molto molto denso e vivo e interessante, perlomeno a mio parere. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. E come già ho annunciato nella presentazione, è un po' sulla chimica. Però ora non mi vorrei dilungare ulteriormente, come sempre iniziamo prima con un bel pezzo musicale e poi si va dopo nella lettura.

baja no gobana di gogo i java o ga be ma i baja weba de wa te ja

Eh sì, oggi siamo in questo mood un po' mantrico, sì, oggi va così. Questa era Trance Life di Alex Serra. Ci piace, ci piace. Eccoci, quindi era bella lunghetta, erano 7 minuti scusate, di canzone. Sì, è iniziata così, oggi va bene così. Quindi, cosa vi propongo quest'oggi? Come già annunciavo in apertura, vi andrei a fare, diciamo, il proseguo della scorsa puntata. Nella scorsa puntata vi ho letto un articolo di Enrico Bucci, scritto sul blog di divulgazione scientifica che consiglio molto, che si chiama Lucy sui mondi. Era un articolo del ma maggio, 23 maggio. Che si chiamava Senza anidride carbonica non saremmo qui e ripercorre un po', giusto per sintetizzarvelo velocemente, com'è che siamo arrivati oggi al ciclo del carbonio per come lo conosciamo. Quindi spiega che il carbonio, proprio come elemento chimico, è fondamentale per la vita, nel senso che per avere una molecola biologica, diciamo, serve appunto l'elemento del carbonio, e quindi spiega dov'è che questo elemento veniva preso prima, e come invece con l'evolversi della vita siamo arrivati oggi a, appunto, il ciclo del carbonio, che in sintesi prende il carbonio dall'atmosfera, no? Come sappiamo, dall'anidride carbonica, appunto, che è quindi CO2, e riesce a organicarlo, si dice. Quindi a renderlo all'interno di una molecola non più minerale o comunque, diciamo, non vitale, a una molecola organica. Questo oggi avviene in larga parte grazie al processo della fotosintesi, però non c'è sempre stato, non è sempre esistita la fotosintesi. È molto antica, per carità, però prima veniva fatto in altro modo. Comunque anche oggi esistono, continuano a esistere chiaramente in delle nicchie ecologiche specifiche, dei processi, per esempio anossigenici, eccetera, eccetera, con cui questo carbonio viene appunto processato e reso appunto organico. Non andiamo ovviamente oggi di nuovo a ripercorrere in modo più approfondito di quanto non abbia già fatto adesso, ma andiamo invece a leggere un altro articolo, sempre di Enrico Bucci, che è chiaramente il seguito appunto di quello precedente, sempre pubblicato su Lucy sui Mondi, e questo del 27 giugno, e il cui titolo è Lo zucchero che sostiene le foreste. Quindi siamo sempre sul tema. Chiaramente lo zucchero è C6H12O6, almeno insomma, il glucosio, diciamo, base, quindi C, quel C indica sempre il carbonio, quindi l'argomento è quello. Dunque, ecco, inizio con la lettura, mi metterò un po' di sottofondo musicale, sempre su questo languore, ma sì, perché no, oggi siamo un po' così.

Bello, tra l'altro, che la canzone che stiamo sentendo in sottofondo si chiama Fluyendo, che ora non mi ricordo di preciso quale sia il testo, ma insomma, già dal titolo, dal mood, un po' così, tutto che fluisce, tutto che si trasforma. Dai, sì, siamo in tema. Ecco, allora inizio con la lettura. Il legno di un mobile, il filo di un vestito di cotone, il foglio su cui è stampato un libro, il cellofan lucido di una confezione. In oggetti così diversi c'è quasi sempre la stessa molecola, la cellulosa. Secondo le stime globali più usate, tutta la vita sulla Terra contiene circa 550 miliardi di tonnellate di carbonio, e di queste le piante ne concentrano circa 450. La gran parte sotto forma di pareti cellulari, ovvero l'involucro che circonda ogni cellula vegetale che costruisce foglie, radici, fusti, fibre, vasi conduttori e legno. Dentro quelle pareti domina appunto la cellulosa, un polisaccaride, cioè una molecola lunga ottenuta collegando in catena molte unità di zucchero. L'unità che si ripete è il glucosio, lo zucchero che gli organismi fotosintetici producono a partire dall'anidride carbonica e dall'acqua. Come ha fatto uno zucchero semplice, una molecola che ogni cellula usa per vivere, a diventare una delle forme più abbondanti del carbonio sulla terraferma? Il glucosio è una molecola a 6 atomi di carbonio. Le cellule lo bruciano per ricavare energia, lo convertono in altri composti, lo mettono da parte come riserva. Nelle linee fotosintetiche la sua disponibilità aumentò enormemente perché la fotosintesi usa la luce per ridurre la CO2, cioè per trasferire elettroni al carbonio dell'anidride carbonica e trasformarlo così in molecole organiche più ricche di energia chimica. Scusate, mi introduco, faccio un piccolo disclaimer che ho fatto anche la scorsa volta perché secondo me non è chiarissimo. Quando si dice una linea o una via, anche viene chiamata, in chimica significa un processo, quindi un insieme di reazioni che tutte insieme compiono un processo specifico. Quindi, per esempio, la fotosintesi è un processo chimico, quindi una via chimica. Ecco, per essere più chiare, vado avanti. Quel carbonio in eccesso poteva restare nella circolazione rapida del metabolismo oppure imboccare una strada diversa ed entrare in strutture più stabili. La cellulosa appartiene a questa seconda strada. Glucosio reso insolubile, ordinato in fibre e depositato all'esterno della cellula. Tutto dipende dal modo in cui le unità di glucosio si legano fra loro. Nella cellulosa, il carbonio numero 1 di un'unità si unisce al carbonio numero 4 della successiva con una geometria chiamata beta, che la chimica indica con una formula, appunto beta, la lettera greca, e poi tra parentesi 1-4, quindi beta, ovvero legame dal carbonio 1 al carbonio 4. Da quella geometria nasce una catena dritta, lineare. Molte catene lineari possono affiancarsi e restare unite grazie ai gruppi ossidrilici, ovvero le piccole unità formate da un ossigeno e un idrogeno, che infatti sono scritte trattino OH, che sporgono lungo la catena. Ciascuno stabilisce con i vicini un legame a idrogeno, ovvero un'attrazione più debole rispetto al legame chimico vero e proprio, ma capace, quando si ripete a migliaia lungo catene accostate, di tenerle salde l'una all'altra. A questa coesione si sommano le interazioni di van der Waals, quindi un'altra tipologia ancora di, diciamo, legame o interazione chimica, che sono dovute a minime fluttuazioni nella distribuzione delle cariche elettriche fra molecole contigue. Il risultato dell'unione di tante catene è la microfibrilla, un fascio sottilissimo dello spessore di pochi nanometri, resistente alla trazione e quasi insolubile in acqua, come i singoli fili che, riuniti fra loro, formano una corda. Prima ancora che esistessero le piante terrestri, un materiale esterno e resistente come questo offriva un vantaggio agli organismi microscopici.
La vita di una cellula batterica o algale si gioca spesso nei pochi micrometri di spazio che la circondano e un rivestimento esterno può trattenere acqua attorno alla cellula, rallentare la dispersione delle sostanze utili, aiutarla a aderire a una superficie o a tenersi vicina alle cellule sorelle. Batteri e cianobatteri possiedono enzimi e complessi proteici capaci di sintetizzare cellulosa o polimeri simili e di spingerle all'esterno della membrana. I cianobatteri, in particolare, sono batteri che fanno fotosintesi, quindi batteri fotosintetici, e la loro attività fu decisiva nella storia del pianeta, perché contribuì a riempire di ossigeno l'atmosfera. In organismi simili la matrice extracellulare non serve ancora a costruire foglie o tronchi, ma a stabilizzare un microambiente, ed è su quella stabilizzazione che poteva agire la selezione naturale. Le stromatoliti conservano la traccia geologica di comunità microbiche capaci di plasmare lo spazio intorno a sé. Le stromatoliti sono strutture sedimentarie laminate costruite dall'interazione fra comunità di microorganismi, sedimenti e minerali. Le matrici prodotte dalle cellule intrappolano le particelle, favoriscono la deposizione di strati sovrapposti e registrano l'attività biologica in una forma che può fossilizzare, lasciandoci alcune fra le più antiche testimonianze della vita sulla Terra. Nelle comunità microbiche intervengono molti polisaccaridi diversi e la cellulosa è soltanto uno dei materiali possibili. Più della cellulosa in sé conta la strategia che essa incarna, cioè costruire all'esterno della cellula, a partire da semplici zuccheri, una struttura capace di organizzare lo spazio, trattenere acqua e rendere durevoli le condizioni locali.

La stessa funzione si osserva oggi nel vivente, senza bisogno di leggerla nelle rocce, dentro i biofilm batterici. Bene, un biofilm è una comunità di microrganismi che aderisce a una superficie e si immerge in una matrice prodotta dalle cellule stesse. Quella matrice, fatta di acqua, polisaccaridi, proteine e altre molecole, tiene insieme la comunità e la protegge dalle aggressioni esterne. In alcuni batteri la cellulosa entra direttamente in questa architettura. In certi ceppi di Escherichia coli se ne è descritta una forma modificata, la fosfoetanolammina cellulosa, in cui alla catena è agganciato un gruppo chimico contenente fosforo e azoto che ne cambia le proprietà e ne adatta il comportamento alle esigenze della matrice. A questa scala la differenza che conta per la sopravvivenza è elementare: restare aggrappati dove le condizioni sono favorevoli e tenere coesa la comunità. Nelle linee fotosintetiche dotate di parete, il problema si fa più impegnativo. Una cellula piena d'acqua è sottoposta a una pressione interna. L'acqua entra per osmosi, attraversa cioè la membrana spinta verso il compartimento. Dove i soluti sono più concentrati e il contenuto cellulare preme contro l'involucro esterno. Questa pressione, che si chiama turgore, sostiene la cellula e può alimentarne la crescita, ma senza un contenimento adeguato deforma o fa scoppiare la cellula. Con un involucro troppo rigido, invece, la crescita si blocca. Il materiale della parete deve dunque tenere insieme due qualità difficili da conciliare. Serve resistere alla spinta, ma anche lasciarsi rimodellare. Le microfibrille di cellulosa offrono questa combinazione perché resistono alla trazione e si possono disporre secondo orientamenti scelti. Nella parete la direzione delle fibre frena l'espansione lungo certi assi e la lascia libera lungo altri. Una cellula avvolta da fibre disposte di traverso tende ad allungarsi nella direzione meno vincolata. Così la pressione interna dal rischio diventa invece una forza utilizzabile e l'orientamento delle fibre stabilisce in anticipo dove la crescita potrà procedere. Avevano un vantaggio le varianti cellulari in cui la sintesi, la disposizione e il rimodellamento della cellulosa miglioravano insieme il controllo del turgore e la capacità di espandersi. Scusate, faccio un piccolo inciso, forse rende più chiara la cosa. A differenza nostra, animali, che abbiamo tendenzialmente delle ossa che ci tengono su e poi la carne intorno che prende una certa forma, ma anche grazie ai muscoli hanno una forma specifica, nel caso delle piante invece le piante stanno su grazie alle cellule stesse, cioè non hanno una divisione tra osso e carne come abbiamo noi, va bene? Ci sono delle cellule che hanno più funzione strutturale e altre meno, sì, però di base la cellula vegetale è strutturata bene o male sempre nello stesso modo, quindi c'ha tutti gli organelli interni, un po' come una cellula animale, anche se alcuni differiscono, e, con tutte le sue funzioni di metabolismo, eccetera, e poi intorno ha appunto la parete cellulare di cui stiamo parlando, no? Quindi quella dove si trova la cellulosa, che, come state capendo appunto all'articolo, ha una sua struttura rigida ma non troppo, appunto come stiamo dicendo, che è quella che dà sia la struttura che la forma anche della pianta. Quindi un tronco di un albero è così perché tutte le cellule, tutti i mattoncini del tronco, ok, messi insieme fanno quella forma, cioè non è casuale, è la pianta che per la sua genetica decide, o mettetela come volete, che deve crescere in quella forma, in quella direzione, compresi tutti gli stimoli esterni, ovviamente tropici, che la portano più da un lato, verso la luce, verso la gravità, eccetera, eccetera. Ok,
chiuso la parentesi, era per essere un po' più, forse, spero, un po' più chiari. Vado avanti quindi nella lettura. Nelle piante la cellulosa viene fabbricata sul posto alla membrana plasmatica che racchiude la cellula, da complessi proteici fatti di cellulosa sintasi. Cellulosa sintasi è un enzima, ovvero una proteina che guida una certa reazione chimica. Aggiunge un residuo di glucosio dopo l'altro a una catena in crescita e la spinge verso l'esterno. Molte di queste sintasi, ovvero di queste proteine, si raggruppano in complessi a rosetta, così chiamati per la disposizione che assumono nella membrana. E mentre la rosetta scorre, produce catene di glucano, cioè catene zuccherine, che fuori dalla cellula si raccolgono in microfibrille. Sotto la membrana corrono i microtubuli corticali. Questi sono filamenti del citoscheletro, che è un po' l'impalcatura proteica che organizza forma e direzione all'interno della cellula vegetale. L'orientamento di questi filamenti contribuisce a guidare la deposizione della cellulosa e la parete riceve così all'esterno una trama coerente con l'ordine interno della cellula. La crescita orientata delle singole cellule si ritrova amplificata nella costruzione dei tessuti. La morfogenesi, ovvero la formazione della forma durante lo sviluppo, dipende da cellule che si allungano, si dividono e si specializzano secondo rapporti spaziali coordinati. E le microfibrille partecipano a questo gioco perché traducono la chimica del glucosio polimerizzato in vincoli meccanici. Una foglia, un fusto, una radice, una nervatura, un vaso conduttore richiedono pareti con proprietà diverse a seconda della posizione e del compito di ciascuna cellula. Su questo poteva agire la selezione a vantaggio delle mutazioni che miglioravano la sintesi della cellulosa, la sua disposizione nella parete o la sua combinazione con gli altri componenti. La parete vegetale divenne presto un composito, un materiale in cui i componenti diversi cooperano, ciascuno con le sue proprietà. Le microfibrille di cellulosa vi sono immerse in emicellulose, in pectine e in tessuti anche più induriti, per esempio la lignina. Le emicellulose sono polisaccaridi più variabili che collegano e regolano l'assetto delle microfibrille. Le pectine invece sono polimeri ricchi di zuccheri acidi, trattengono acqua e danno plasticità alla parete. La lignina invece è un polimero aromatico, rigido e difficile da degradare. Aromatico, scusate, mi intrometto. Indica la forma geometrica a esagono, a cerchio, diciamo, della molecola. Non è per forza che è una molecola che ha un odore aromatico, ok? Ok, grazie a questi altri polimeri, la stessa fibra di cellulosa può formare pareti cedevoli, dove la cellula sta ancora crescendo, oppure invece pareti rigide o poco degradabili, dove il tessuto deve sostenere il peso durante il tempo.

Continuiamo quindi con la lettura. L'uscita dall'acqua cambiò la scala del problema. Un organismo fotosintetico esposto all'aria deve trattenere l'acqua che tenderebbe a perdere, deve reggersi contro la gravità e tenere le superfici aperte alla luce, fare circolare anche i fluidi fra la parte sotterranea e quella aerea. Le pareti cellulari, che già servivano a contenere il turgore, divennero allora anche elementi di sostegno e di trasporto. Quelle primarie accompagnavano la cellula mentre cresceva. Quelle secondarie venivano deposte dopo, quando la cellula aveva quasi finito di espandersi e doveva assumere una funzione meccanica o conduttiva. L'incontro fra cellulosa e lignina diede strutture più rigide e meno permeabili, più resistenti alla compressione, e piante più solide poterono sollevarsi sopra il suolo e intercettare più luce. Una parte decisiva di questo aumento di taglia la rese possibile lo xilema, il tessuto che porta l'acqua dalle radici fino alle foglie. L'evaporazione dalle foglie tira verso l'alto la colonna d'acqua e genera tensione nei condotti. Le pareti devono resistere al collasso mentre il liquido viene trascinato verso altezze sempre maggiori. Cellulosa e lignina danno ai condotti la rigidità e la stabilità necessarie. Una pianta più alta guadagna più luce, sì, ma paga il prezzo di sostenere i tessuti e di sollevare acqua. E la microfibrilla di cellulosa, incorporata nelle pareti secondarie lignificate, è parte della soluzione anatomica a questo conto da pagare. Da quell'architettura discendono i tessuti conduttori e con loro i tronchi.

Nel legno la cellulosa immagazzina carbonio dentro una struttura destinata a durare anni, in compagnia di altri materiali. Il legno è un composito, microfibrille di cellulosa annegati in una matrice di lignina ed emicellulose. La cellulosa vi porta alla resistenza alla trazione, la lignina alla rigidità e la difficoltà a essere demolita. Ed è soprattutto la lignina a spiegare perché quel carbonio resti immobilizzato così a lungo. Un tronco è fatto di cellule dalle pareti secondarie.

isolate di carbonio, oggi chiuse nelle piante, vengono anche da questa lunga moltiplicazione di cellule capaci di fabbricare pareti di cellulosa e di conservarle in corpi vegetali sempre più grandi. Quel carbonio torna negli ecosistemi con tempi diversi. Nel ciclo del carbonio si chiama sink, o che significa pozzo, ovvero un serbatoio che per un certo periodo assorbe più carbonio di quanto ne restituisca. E la cellulosa è uno dei grandi serbatoi strutturali del carbonio vegetale. Quanto a lungo quel carbonio resti immagazzinato dipende dalla vita della pianta e dalla velocità della sua decomposizione una volta morta. Dalla quantità di lignina, quindi, dall'umidità, dall'ossigeno disponibile, dal tipo di suolo, dall'eventuale seppellimento della materia organica. Un tessuto giovane può essere demolito in fretta dopo la morte, mentre invece un tronco lignificato resiste a lungo. Dove l'ossigeno scarseggia, oltretutto, una parte della materia organica si accumula in torbe e sedimenti. La cellulosa rallenta il ritorno del carbonio alle sue forme più semplici, ma il ritmo di quel ritorno è una faccenda dell'intero ecosistema. Faccio un altro inciso, scusate, parla di ossigeno perché, semplicemente, quando la materia organica viene decomposta, se c'è tanto ossigeno viene decomposta più velocemente dai microrganismi, se ce n'è poco viene decomposta più lentamente o addirittura con processi proprio diversi, cioè con formule chimiche, insomma, diverse. Vado avanti. La sua stessa abbondanza la trasformò in una risorsa per altri organismi. Quindi i legami beta-1-4 di cui parlavamo all'inizio sono difficili da spezzare senza enzimi fatti apposta. Le cellulasi e batteri, funghi e protisti ne hanno evoluti di molte varietà. Gli animali erbivori, che da soli non saprebbero digerire la cellulosa, si affidano proprio a microbi simbionti che ospitano all'interno del loro apparato digerente. La simbiosi è una relazione stretta fra organismi diversi e qui l'animale offre riparo e nutrimento, mentre i microbi demoliscono la cellulosa e restituiscono molecole utilizzabili. Una molecola selezionata per la sua resistenza finì così per diventare anche una riserva alimentare, aperta a chiunque possedesse gli strumenti biochimici per forzarla. Io direi di fare una piccola pausa musicale, nonostante il sottofondo che finora stavamo appunto sentendo, ma vi metterei proprio un pezzo dall'inizio alla fine. Che cosa vi metto? Vi metto Toma Tabù, un nome molto carino, delle Zap Mama, un gruppo che già abbiamo sentito più volte qui su Nervature. Scusate, devo ancora stopparlo questo tappetino, però eccolo qua. Quindi Toma Tabù, Zap Mama, buon ascolto. Invece no, perché stanno ancora andando due canzoni insieme. Ho il vizio ultimamente di fare questa cosa, non so quando è che sia partita questa. Vediamo se ce la fa, eh? Mannaggia, niente, mi si sta complicando la questione sempre di più. A volte succede, eh? A volte succede, ma ce la faremo. Forse.

Meravigliosa, meravigliosa questa canzone. Come avete capito, ne abbiamo sentite due, non solo una, quindi la prima era Toma Tabù e questa che è appena terminata era Brlack. Questo è il suo nome, giuro. Cioè, proprio c'è tre R, Brlack. E tra l'altro ho appena visto adesso il video per la prima volta ed è stupendo, quindi ve lo consiglio. Tanto nella pagina del podcast metterò anche tutti i nomi, come sempre, delle musiche che ascoltiamo insieme, quindi la potete ritrovare anche facilmente. Sì, video veramente tenerissimo. Queste cinque donne che cantano. Tra l'altro, vorrei farvi notare che la canzone che abbiamo appena sentito erano solo voci, non c'era nessun altro strumento musicale se non le cinque voci. Bene, bene, direi di proseguire quindi con la lettura, perché siamo nel vivo a questo punto. Magari però un sottofondino si può anche mettere, perché no? Quando ci va si può avere. Vado avanti quindi con la lettura di questo articolo. Siamo sempre qui su Nervature, Radio Wombat. E quindi parliamo di ascidie. Le ascidie sembrano a prima vista la conferma più netta di questa trasferibilità. Sono animali marini e appartengono ai tunicati, il gruppo animale più strettamente imparentato con i vertebrati, ovvero con noi compresi. E si rivestono di una tunica esterna robusta e idratata, in cui la cellulosa è un componente strutturale fabbricata dalle cellule della loro epidermide, attraverso una cellulosa sintasi perfettamente funzionante. I tunicati sono gli unici animali al mondo capaci di produrre cellulosa, una chimica che associamo soprattutto a batteri e piante e poche altre forme di vita normalmente. Verrebbe spontaneo leggerla come l'ennesimo caso di convergenza evolutiva, ovvero una soluzione così buona che perfino un animale, partendo da zero, l'avrebbe trovata per conto proprio. La cellulosa sintasi delle ascidie, però, racconta una storia diversa e più sorprendente. Questo gene i tunicati l'hanno ricevuto già pronto da un batterio, attraverso quello che si chiama un trasferimento genico orizzontale. Di norma un organismo eredita i propri geni dai genitori, e questo si dice in verticale, una generazione dopo l'altra. Il trasferimento orizzontale, invece, è il passaggio di DNA fra organismi che non sono genitore e figlio. Spesso, tra l'altro, avviene fra specie lontanissime, fra rami remoti dell'albero della vita. Lo stesso meccanismo con cui i batteri si scambiano di continuo geni, compresi quelli della resistenza agli antibiotici. È un evento raro negli animali, ma quando accade può cambiarne il corso. In un antenato comune di tutti i tunicati attuali, più di 500 milioni di anni fa, nel pieno dell'esplosione cambriana, il gene batterico per costruire cellulosa entrò in un genoma animale e vi ci restò, trasmesso da allora, a tutta la sua discendenza. Quel gene porta ancora la firma della propria origine. Ha una struttura a mosaico che non si ritrova così né nei batteri né nelle piante, con il dominio della cellulosa sintasi affiancato a un secondo dominio affine agli enzimi che la cellulosa la tagliano. Questo si chiama la cellulasi. È come se nel salto da un regno all'altro, accanto al meccanismo per costruire la fibra, fosse migrato anche qualcosa che somiglia allo strumento per smontarla. Quale funzione abbia davvero quel secondo dominio nell'animale resta però ancora da chiarire.
La trasferibilità della cellulosa, fin qui una metafora, la stessa soluzione ritrovata in contesti diversi, qui diventa letterale. A passare di mano è stata l'istruzione genica stessa, copiata di peso da un ramo all'altro della vita. Una soluzione evolutiva riuscita può diffondersi in due modi, venendo riscoperta in maniera indipendente oppure venendo acquisita già fatta. E la cellulosa, materiale tanto utile quanto antico, ha imboccato tutte e due le strade. I nostri parenti più stretti fra gli invertebrati si rivestono di una fibra che diremmo vegetale grazie a un gene di origine batterica, una sola molecola che nel costruirsi tiene insieme batteri, piante e animali. Gli usi tecnici della cellulosa riprendono proprietà che la fibra possedeva già nelle pareti vegetali. Il cotone è fatto delle cellule epidermiche del seme, allungate in fibre di cellulosa quasi pure. Il lino viene dalle fibre del fusto, invece, quelle che nella pianta avevano funzione meccanica, e la loro resistenza alla trazione è ciò che permette di filarle e tesserle. La carta nasce dallo stesso materiale disgregato, fibre vegetali sospese in acqua, distese in uno strato sottile e lasciate asciugare. Durante l'asciugatura i gruppi ossidrilici della cellulosa stringono nuovi legami a idrogeno fra fibra e fibra. La parete vegetale viene smontata e ricomposta in una superficie che trattiene l'inchiostro e su questa trasformazione si regge buona parte della memoria scritta dell'umanità. La chimica industriale ha sfruttato proprio la fila regolare di gruppi ossidrilici lungo la catena. Agganciando gruppi in nitrato si ottiene il nitrato di cellulosa usato in pellicole, in lacche, in esplosivi e nelle prime materie plastiche con il difetto di essere, un po' infiammabile. Agganciando gruppi acetile si ottiene l'acetato di cellulosa, impiegato in fibre, in film e plastiche. Dalla cellulosa resa lavorabile e poi rigenerata, vengono poi la viscosa sotto forma di fibra e il cellophane sotto forma di pellicola sottile e trasparente. Ogni modifica cambia la solubilità, la flessibilità, la trasparenza e la lavorabilità, partendo sempre dalla stessa catena che nelle pareti vegetali interagisce con l'acqua, con le emicellulose e con le pectine. C'è poi una cellulosa che gli stessi batteri ci forniscono in reti molto pure, libere da lignina ed emicellulose. Reti idratate, porose e resistenti. La biocompatibilità è la capacità di un materiale di stare a contatto con i tessuti vivi senza provocare reazioni incompatibili con l'uso a cui è destinato. Medicazioni, supporti per la rigenerazione dei tessuti, sistemi a rilascio controllato di farmaci e scaffold, l'impalcatore su cui le cellule vive aderiscono e si organizzano, sfruttano esattamente queste qualità e la rete che il batterio costruiva per sé si lascia produrre in condizioni controllate e adattare a usi biomedici.

La nanocellulosa infine porta la stessa molecola alla scala in cui l'ordine fisico arriva a modificare il comportamento della luce. Disaggregando la parete fino alle sue componenti più fini si ottengono le nanofibrille. Sono filamenti lunghi e sottili, e poi i nanocristalli, segmenti più corti e rigidi ricavati dalle regioni cristalline. A questa scala la superficie esposta diventa enorme rispetto alla massa e il materiale può formare gel, film, membrane e composti leggeri. In certe condizioni i nanocristalli si dispongono da soli in fasi chirali nematiche. Una fase nematica è uno stato ordinato in cui particelle allungate si allineano. E chirale invece indica che l'allineamento ha un verso di avvolgimento, come una vite destrorsa oppure invece sinistrorsa. Quando il passo di questa struttura ad avvitamento è confrontabile con la lunghezza d'onda della luce visibile, la riflessione selettiva genera un colore strutturale, una tinta che dipende dalla geometria del materiale, anziché da un pigmento. Mi introduco io, infatti il pigmento è una molecola, cioè che per la sua struttura molecolare, quindi per la composizione, tutti gli elementi che lo compongono e per la posizione geometrica nello spazio in cui questi elementi si posizionano, va a finire che assorbe certe frequenze della luce, perlomeno quella visibile, e ne rilascia le altre, che sono quelle di cui proprio a noi ci appare il colore. E invece, ecco, in questo caso diceva una roba diversa, no? Diceva la forma, diciamo, del materiale, forma molecolare del materiale, è quella che poi ne preclude, insomma, poi la luce riflessa. Siamo in chiusura di questo articolo, vi leggo quindi l'ultimo paragrafetto. Resta questa apparente sproporzione tra una minuscola causa e i suoi incredibili effetti. Una sola regola di legame, il glucosio unito al glucosio in configurazione beta-1-4, ripetuta milioni di volte. Da quella regola l'intera impalcatura del mondo vegetale, il carbonio trattenuto per stagioni dentro un tronco, la carta su cui scriviamo, la fibra che indossiamo, i colori che la geometria sa generare pur senza colori. È una risposta che cambia scala senza cambiare principio. Tiene insieme una pellicola di batteri, solleva un albero di 30 metri e si lascia smontare e riscrivere nelle nostre mani in forme, addirittura, che nessuna pianta aveva ancora mai costruito.

Ed eccoci quindi giunte alla fine anche di questa puntata, lunedì 13 luglio 2026. Questa era Nervature. Abbiamo letto in questa e nella scorsa puntata due articoli scritti da Enrico Bucci e pubblicati sul blog Lucy sui Mondi, che è un blog di divulgazione scientifica che, come vi dicevo in apertura, consiglio. E quindi spero vi siano interessati. A me piaceva molto il taglio che avevano, quello che un po', ecco, ha sintetizzato anche alla fine di questo articolo. Quindi partire dal piccolo e capire come una cosa così che sembra piccola, ininfluente, invece regola un'infinità veramente di cose nella chimica, nella biologia e quindi anche nella vita. E quindi insomma capire un po' da dove vengono le cose, come stanno in relazione fra loro. Bene, quindi oggi, per oggi è tutto con Nervature. Io vi saluterei con un ultimo pezzo, come sempre, e ci risentiamo settimana prossima, quindi sempre lunedì alle 19 più o meno. Che dire, buona serata a tutte e tutti, rimanete connesse su Radio Wombat. Tra l'altro vi ricordo di nuovo il sito radiowombat.net, perché in estate, nella quale un pochino dobbiamo ammettere che il palinsesto nostro si svuota un po', perlomeno dalle dirette, potete invece dal sito ritrovare appunto tutti i podcast delle puntate di tutte le trasmissioni vecchie, nuove, scherzo, le nuove no, comunque. Concluse e non concluse, tra l'altro. Bene, bando alle ciance, vi saluto con un ultimo pezzo. Queste sono le Nubians, o Nubion, non so bene come si dica, e questo pezzo è Makeda. Ciao ciao.

0: guai.
1: No,
2: ci riprendiamo. Ma,
1: raga,
3: vabbè,
1: è facile,
3: era perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.